stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
1: sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.
4: Yeah! A remix! A

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Botta da 90, la mattina presto ritorna, suona qui su Radio Company con Mauro Tonello, la mattina presto ovviamente, salve a tutti, salve anche DJ Nick, ancora grande musica anche questa mattina da riballare insieme, come dico sempre è il momento giusto, è il modo giusto per iniziare la giornata, per chi la stessa iniziando ora, per chi l'ha già iniziata da un po', beh insomma una spintina in più, una carica in più. Troviamo Cher con la sua Believe, i nostri W Cher con Believe, troviamo anche le Hall con Celebrity Skin e poi un bel pezzo per i Triple S con Home There Is.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Sabolesco con Whom There Is Le Hole, con Celebrity Skin e Believe per la grande voce e anche il grande personaggio di Cher. Ci fermiamo, tra poco torneremo con un gruppo davvero molto colorato e molto forte degli anni 90, sto parlando di Aqua.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C'Company, C'Radio.

0: Mattina Presto suona qui su Radio Company con Mauro Tonello, ancora buona giornata, in arrivo Mai o Mai, uno dei tanti successi degli Acqua. Alice DJ, la sua Band of Alondra, ma anche loro, Agnelli e Nelson con El Niño e Sash di Mysterious Time.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
1: Allora se ci sta il color El Niño.

0: Bel viaggio anche quest'oggi con i Sash, Mr. Stam, gli Alien Nelson con El Niño, Alice DJ con Band of Alone, in apertura invece My Oh My degli Aqua. Questi erano i protagonisti di questa traccia di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: grazie.
1: Sì. Tutti voi siamo stati fatti per amarvi.
2: Sei buongiorno, molto amici. Romantico. Buongiorno.
1: Questa...
2: grazie, così. Ale. Si parte subito con un viaggio nei sentimenti.
3: Scusate, era organizzata?
4: L'ho visto anch'io ieri. È quello.
2: No. Allora, devo dire che ho visto. Mi sentite?
1: No, devi dire no. Lascia stare, così, non, no, parla, perché, sai così che... non parla.
2: E allora, insomma, ieri sera c'è stato il primo appuntamento, ci sarà anche domani sera. Però posso dirti, l'ho visto fino a metà. Oh, posso? Guarda, e apro subito un argomento di discussione, perché poi lo sai, da queste parentesi poi ne riusciamo a fare delle cose. C'è una coppia, caro Sisma, sì, che è partita, secondo me, come dire, sbilanciata nel senso che lei pare sia molto molto gelosa. Ora, per me una gelosia del genere è patologica, ok? Mm-hmm. Una gelosia della serie che lui non riesce ad andare a cena fuori con i suoi colleghi di lavoro perché lei lo stressa.
1: Urca.
2: Ok, lui dice: mi tocca darle la buonanotte. Adesso io non so come state messi voi a gelosia, no? Anche gli ascoltatori, parlo anche con gli ascoltatori, ovviamente. Come state messi a gelosia o come sta messo il vostro partner a gelosia. Però praticamente lui dice: io le do la buonanotte la sera perché devo andare a cena con i miei colleghi. Lei mi stressa. Se io non le do la buonanotte, lei mi tartassa di messaggi: dove sei? Cosa fai? Con chi sei? Fammi vedere dove sei, fammi vedere con chi sei. Fammi vedere.
1: Cioè, eccetera, aspetta, eccetera. Però è intesa come buonanotte perché lui vuol dire che è andato a dormire?
2: Sì.
1: Ah, ecco. Ok, quindi non è una buonanotte che sono ancora fuori con i miei amici.
2: No,
1: e ti do
2: no,
1: la
2: buonanotte. No,
1: ah,
2: è
1: okay.
2: Una, no, allora, una buonanotte della serie faccio finta.
1: È molto patologico, sì. Anche perché poi, secondo me, da quel punto di vista lì costringe una persona a mentire.
2: Appunto, infatti, cioè, lo costringe tutto sommato. Allora, diciamo che io sarei per non dare la buonanotte se non stai andando effettivamente a dormire, perché potrebbe essere vista come una bugia, no? Però è anche vero che se dall'altra parte è una persona che non ti permette neanche di andare a cenare, a mangiare la pizza con i tuoi colleghi, no. E che lui dice: non posso avere colleghe donne, non posso avere amiche donne, non posso, cioè è una cosa veramente incredibile. Comunque, fatto sta che
1: non avevamo dubbi comunque su Temptation Island, sai com'è, sì, coppie disfunzionali.
2: Ma
1: ciao,
2: io al di là di questo, io ho una teoria sulla gelosia. Io penso sempre che la gelosia sia un po' un sentimento riflesso, cioè tu sei tanto geloso. Tanto geloso, perché un pochino forse queste cose qui o le hai vissute tu in prima persona e le hai fatte, capito? Cioè, a volte mi sembra un sentimento che riflette dei comportamenti che magari faresti tu, perciò tu hai paura che il tuo partner faccia delle cose, e perché sei tu il primo a farle, tanto che infatti questa qui, proprio lei, che te lo giuro, lui provava gli occhiali di una tentatrice, lei, oh, pianti, disperati. Oh, dopo 10 minuti, improvvisamente, io ieri sera ho detto: ma cosa stiamo guardando? Lei, dopo 10 minuti che si è fatta il piantino perché lui parlava con un'altra donna, si è ritrovata in un divanetto, abbracciata ad uno, entrambi sotto le coperte. ma ragazzi. Io dico, ragazzi, ma si può ribaltare così la situazione?
1: Però, scusami, però, dimmi, però, dimmi, cara. Ma vogliamo veramente, cioè tu stai chiedendo se a Temptation Island è possibile che accada una cosa del genere?
2: No, io sto chiedendo se secondo voi la gelosia, cioè cosa, no, in realtà questo è semplicemente uno spunto, così per parlare di prima mattina,
1: sì,
2: di gelosia.
1: Va bene.
2: Cioè, la gelosia, cioè, qual è il limite, ok, della gelosia? Adesso evitando l'esagerazione patologica pericolosa, ma cioè qual è il limite? Un conto è dire: sì, sono un po' gelosa che ti guardino le altre. Un conto invece è dire: non ti permette, cioè non vorrei che tu andassi a cena con colleghe donne.
1: Allora, quando cominci a limitare la libertà dell'altro, cioè, secondo me, adesso dirò una frase di una retorica pazzesca, però poi alla fine è la verità, cioè quando uno sta con te è perché ti ha scelto, cioè veramente ti deve scegliere, quindi se deve fare le cose in maniera obbligata, se tu non va fuori con gli amici ed è obbligato a scriverti oppure a dirti addirittura sono a letto e la buonanotte,
2: ma
1: perché sennò
2: no,
1: ma più che palle, ragazzi, a un certo punto uno si sente in ansia, cioè proprio ti crea una cosa, a me creerebbe un'ansia folle, capito? diverso è se tu sei una persona che alla tua compagna gli rendi conto tranquillamente senza tanti problemi, cioè gli dici sono fuori con gli amici, guarda ci siamo spostati in discoteca oppure ci siamo spostati in un altro bar, perché ti va di dirglielo, perché semplicemente durante la serata gli dici guarda che ci siamo spostati, poi non lo so che ora torniamo,
2: ma
1: torniamo alle 2, alle 3, alle 4.
2: Ma non è che tutti la vedono così, eh?
1: No.
2: Cioè nel senso tu generico, tu ascoltatore, tu Ale, tu Sisma, senti di dover rendere conto alla tua fidanzata?
1: Io non sento di dover rendere conto, io gli rendo conto perché, semplicemente perché nel senso trovo che...
2: Cioè tu le comunichi ogni tuo spostamento?
1: Ma non è che ogni mio spostamento, cosa si intende per ogni
2: non
1: mio
2: ogni
1: spostamento?
2: Tuo, no, tipo la sera, se sei, che ne so, a cena con i tuoi amici in una pizzeria, se vi spostate al bar X, gli dici guarda stiamo andando al bar X?
1: Sì, ma allora non necessariamente nel tragitto, non automaticamente, magari glielo dico anche dopo, cioè nel senso...
2: Cioè pur parlé, ecco.
1: Sì, dopo, magari per qualche messaggio, ci siamo spostati nel bar X. Io glielo dico semplicemente anche per una questione di boh, cioè sai dove sono, ma non perché sai dove sono perché devi controllarmi, sai dove sono perché sei più tranquilla tu, cioè non c'è problema. Cioè,
2: è ora.
1: Sono... Cioè,
2: Ale De Biasi.
1: È ora. Prego,
2: è
1: Ale.
2: Ora, Ale De Biasi, dici la tua...
1: Non devi essere pronto con la tastiera, Ali, devi dire che devi aprire la bocca.
2: No, puoi anche dire tutto con i tuoi... Vuoi anche dire tutto con gli effetti se vuoi.
0: Se c'è...
1: Dai!
0: No, io non sono un tipo geloso. L'importante è che mi lasci vivere tranquillamente, viversi la relazione.
2: Ma vi è mai capitato di stare con una che vi controllasse così tanto?
0: No, a me no.
1: Carlotta. Carlotta.
2: Sì?
1: E io ho trovato una persona con la quale ho passato anche quasi 2 anni della mia vita, e poi come hai detto tu in questo caso si è rivelata lei quella gelosa perché aveva lei stessa ha fatto
2: ma allora vedi cose. Che questa teoria
1: allora,
2: no, ragazzi,
1: non è sempre
2: secondo...
1: no, allora io voglio dirti, la gelosia per me è un variegato al caffè, cioè ce n'è tanta di roba in mezzo.
2: Un variegato al caffè.
1: Nel senso può essere che arrivi da una serie di delusioni dove sei stata tradita 1 miliardo di volte.
2: Ok, va bene,
1: okay.
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: allora
2: sì,
1: lì
2: sì.
1: Diventi gelosa perché ti fidi più del genere umano. Poi arriva per il fatto che tu sei, appunto, come dici, cioè sei tu che faresti quelle cose.
2: Secondo infatti, me tante volte.
1: Una mia ex è andata esattamente così, ok? Quindi poi alla fine sì, non è che mi controllasse, però c'era questa tendenza al controllo, ok?
2: Ma è un messaggio già.
1: Così tanto. Sì,
3: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Il mio modesto pensiero è che la fiducia è alla base di tutto. Lealtà, fiducia e rispetto. Per cui secondo me la gelosia vissuta in un modo leggero è persino una cosa bella, perché fai sentire apprezzata l'altra persona e gli fai capire quanto sei innamorato di lei, ma si ferma lì. Il resto è patologia, è anche una forma di controllo. Su cosa devi fare quando io non ci sono, secondo me.
1: Sono d'accordo con lui. Devo dire che sì, allora, quando sfocia nel controllo, quando sfocia nel... cioè, quando tu ti senti in ansia assieme a una persona perché ti controlla quasi tutti i giorni, devi mandare per forza dei messaggi.
2: Ma che palle, lì, cioè,
1: non è proprio... cioè, che palle, che ansia!
2: Ma
1: cioè,
2: non
1: che
2: si
1: ansia
2: può vivere
1: proprio.
2: Così, non va bene,
1: lì c'è qualcosa che non va, infatti... Dica, dottoressa.
2: No, niente, volevo così. Sai che quest'ora e mezz'ora è un... mi piace utilizzare i tuoi termini. È un variegato al caffè.
1: Sì, è un variegato al caffè.
2: Giuseppe, volevo chiedere a Dale come sta passando il suo tempo ora che sono finiti i mondiali.
0: In generale lavoro, faccio musica.
2: Stai bene, tutto a posto?
0: Bene,
2: la
0: sì,
2: senti
0: sì,
2: quella
0: sì.
2: Mondiali vai, quella blu, sai, la nostalgia dei mondiali.
1: Blue Monday.
0: No,
1: sì,
0: tipo. Sono contento siano finiti.
2: Davvero, perché era diventato un lavoro.
0: È diventato un impegno. Sì,
1: sì, perché stava alzato fino a tardi, esatto. Capito? Per quello.
2: A me dispiace che siano finiti perché era il suo momento magico. Cioè, era un momento in cui Ale dava tutto.
1: Sì, esatto. È vero.
0: Aspettando la Serie A.
1: Allora.
2: Sì, ma scusami, aspettando la Serie A. Senza Milan?
0: No.
1: Adesso vedremo.
2: Ma aspetta, ci sarà il Milan nella Champions quest'anno?
0: No, non ci sarà in Europa League, che è una competizione europea, però minore.
1: Va bene, possiamo ritornare alla gelosia?
0: Scusate, sì.
2: Ma era così, giusto?
0: Io
2: per...
0: sono geloso del mio Milan.
1: Sì, sì. Tu sei uno dei fan, quelli più sfegatati, sì, certo, ci credo. Però no, è perché era interessante quello che stavi chiedendo tu. Quindi, amici ascoltatori, avete mai avuto una compagna o un compagno che fossero molto gelosi, molto possessivi, che vi hanno dato delle vibes negative? Cioè, perché comunque non sono sicuramente positive, ok?
2: Tipo quello che sblocca, tipo quella che sblocca il telefono col tuo pollice mentre dormi. Perché abbiamo parlato di recentissimissimamente abbiamo parlato di controllare il cellulare al proprio partner. Sì. Quindi non vorrei ricascare nello stesso calderone.
1: Però se è capitato che uno ha avuto un partner geloso che gli ha controllato il telefono, va da sé che è un po' all'interno della storia, no? Ci può stare. Sì, comunque quelle cose lì, uno che ti controlla, uno che

0: Ma veramente?
1: No, sì, ci sono persone adesso così, ve lo dico io,
2: Mi è venuto in mente che una volta di nascosto una mia ex mi ha attivato su Google Maps
1: cosa?
2: La localizzazione.
1: Ma questo è questo è reato. Sì, sì. È un reato.
0: Ma aspetta, aspetta, è una ex che noi abbiamo conosciuto?
2: Certo, sì. Conosciuto non credo, però sapete tutto di questa ex.
0: Ma come si fa di nascosto? Guarda, ma io non potrei mai nella vita.
2: Come che l'ho scoperto tipo 5 mesi dopo essermi mollato?
1: Come che Alessandro ci passa da 0 a 100?
0: È fantastico. Ma aspetta, lei l'hai scoperto per caso o perché è venuto fuori?
2: L'ho scoperto perché non conoscevo quel modo.
1: Certo.
2: E sono andato un attimo ad informarmi. Ho detto, ma
1: è stato attivato da qualcuno?
0: Sì, Andrea. Chi è Andrea? Alessandro è andato in un internet. Non so perché ti ho chiamato Andrea, non so neanche chi sia, non conosco Andrea. Ma Alessandro è andato in un internet. In un internet point.
1: Sì.
0: A chiedere salve, buongiorno, mi scusi, ma mi può controllare? Sai come fanno gli adulti, molto adulti?
1: Sì, ma perché non vuoi più parlare di te, cucciolotto?
0: Comunque, Ale, veramente, pazienza, io ti dico una cosa: la prossima volta che ti fidanzerai, facciamo un briefing tutti e tre insieme.
1: No, facciamo un check. Come facciamo si fa? Porti la persona da noi e ti diciamo sì o no. Okay. E tu, ovviamente, se ti diciamo no, la devi lasciare.
2: Okay. Ma sì, lo capite subito voi?
0: Perché ormai guarda.
1: Sei
0: noi...
1: red flag, lo capisci, lo capisci? Sei red flag grande come una casa.
0: No,
1: ragazzi.
0: Ma perché quando non sei coinvolto, lo capisci meglio, capito?
2: Va bene.
0: Quindi, se tu sei coinvolto perché ti piace, giustamente, tu vedi solo magari i pregi. E noi dobbiamo schiaffo di realtà, Ale. Andiamo avanti. Va bene. Vai.
1: Dai, partiamo col mixatore.
3: Dai, attacca!
4: Buongiorno, family.
5: Ma povera Carlotta!
4: Ma vogliamo mettere un bel figone, tutto ben tirato, poi con un paio di bermuda, i calzetti alti e un paio di ciabatte ai piedi, altro che cadere tutto il palcoscenico.
5: Per quanto riguarda il battocchio, di solito chi si innoda sembra ora, quindi probabilmente lui dirà che è il fuoco lì, e invece del fuoco avrà la
4: pazienza. Dai, attacca!
6: Ci sono un video per te.
7: Sulle mani!
4: Che tutti d'accordo che tutti i passeggeri debbano pagarsela, povero, dai, alla fine quello che guida è perché sta andando verso la meta condivisa da tutti, quindi...
8: Come si divide la benzina e quando la si chiede, anzi la si deve chiedere?
9: Alla peggio mi hanno offerto magari un giro, ecco, ti offrono da bere quando arrivi.
10: La multa la paga chi guida, perché chi è seduto accanto come passeggero, tutti quelli che ci sono in macchina, che colpa ne hanno se questo infrange le regole?
11: Siamo tutti d'accordo che se in un gruppo in macchina si prende una multa, la multa la paga il proprietario della macchina, anche se non sta guidando. Io non c'ero.
1: Ma come il proprietario? Ma come il proprietario?
0: Allora, no, magari, io non sono d'accordo.
1: Magari nel mio caso me la pagherebbe il noleggio, allora. Sai che bello?
0: Ecco,

0: Ottima analisi, ottima osservazione, grazie Carlotta per la linea. Non so se hai visto anche l'intervento che ha fatto Giovanni durante la sua seconda richiesta di falò
1: sì,
0: di confronto.
1: Povero.
0: Pensavo che fosse una persona molto più frivola, come ha detto anche la sua fidanzata, che deve fare tutto la mamma. Ha fatto un'ottima figura quel ragazzo e
1: è
0: un
1: vero.
0: Ottimo intervento. Molto molto intelligente. Ho rivalutato la persona. A te la linea, Carlotta, grazie.
2: Ho rivalutato.
1: Grazie al nostro inviato direttamente dalla Lismorus Relè, anche se Lismorus Relè ormai è stato dismesso. È vero, però guarda, questa ragazza ha dimostrato molta più intelligenza. Sì, ma sai che ridere, Sisma? Ad un certo punto questo ragazzo catanese di 30 anni che aspetta la sua fidanzata di confronto e lui che sbrocca malissimo perché la sua fidanzata non si presenta e Filippo Bisciglia che fa così
2: non si è presentata
1: che brutta situazione Filippo
2: ragazzi va bene allora
1: buongiorno.
2: No, giustamente per The Temptation Island, non che si voglia parlare di Temptation Island anche basta, ma no,
1: non
2: sì.
1: Ne ho parlato, guarda, se io Enrico, ricordati che noi diamo agli ascoltatori quello che loro desiderano.
2: Chi è che ha detto che desidera Temptation Island, che parliamo di Temptation Island? No, non ho capito. Vorrei capire.
1: Ma l'ascoltatore ha parlato di Temptation Island. Ed
2: l'ascoltatore ha parlato di Temptation Island perché tu hai parlato di Temptation Island. Comunque,
1: che devo fare?
2: Quello spunto era buono perché si parla di gelosia. Sì, sono d'accordo con te perché si parla di gelosia, perché lì abbiamo delle coppie disfunzionali che chiaramente sono disfunzionali, selezionate appositamente per esserlo. In questo caso invece poi noi abbiamo... vogliamo la vostra vita vera, vita vissuta. Quindi se avete mai avuto a che fare con un partner geloso, oppure se siete voi stessi degli gelosi, dei gelosi e lo ammettete,
1: dei gelosoni
2: lo ammettete e vi rendete conto che avete degli atteggiamenti, però magari il vostro partner li tollera, oppure sapete che comunque c'è un confine a quella gelosia che non sfocia in patologico. Quindi sentiamo.
3: A proposito di gelosia, beh, allora diciamo, prima cosa, la fiducia è fondamentale. Se c'è la fiducia, tutti certo. Sereni. Se manca la fiducia ad una delle due parti, sono grandi problemi. Detto questo, se non ricordo male, c'è un bellissimo film, Perfetti Sconosciuti, dove appunto c'è questa cena tra amici dove tutti praticamente ricevono dei messaggi sul cellulare e si scopre che ci sono degli intrallazzi tra le varie persone presenti al tavolo. Ciao! Sì.
2: Allora, Perfetti Sconosciuti funziona che loro giocano mettendo questa compagnia di persone che si conoscono tutti, ok? Mettono i cellulari in mezzo al tavolo. Mi dispiace perché quel film lì finisce non bene, nel senso... per chi non l'ha visto, non voglio spoilerarlo perché è veramente figo, andate in cerca, guardatevelo, Perfetti Sconosciuti, con un Giallini meraviglioso, con Edoardo Leo, cioè proprio anche un bel cast, recitato molto bene, tra l'altro format replicato poi in tantissime altre lingue perché è stato veramente un successo.
1: Sì.
2: Però ti fa rendere conto di quanto ci siano, no, delle cose nascoste.
1: A me viene da ridere perché loro mettono il telefono in mezzo al tavolo e devono rispondere a tutto davanti o ascoltare,
2: sì,
1: o leggere tutto davanti,
2: sì,
1: a tutti. Quindi suona il telefono, mettono in viva voce, messaggio vocale, ascoltano, ma ricevono tutti quanti dei messaggi, delle chiamate veramente
2: assurde,
1: sospette, assurde,
2: sì.
1: Io mi viene da ridere perché se fosse il mio telefono, ragazzi, sarebbe un costante: suona il telefono, io rispondo ciao amore della mamma, ciao mamma, oppure rispondo ciao papà, ciao
2: sì,
1: mia sorella, oppure centralino 1 e centralino
2: 2
1: e centralino 3 dalla Sardegna, centralino 4 dalla Grecia, centralino 5 del Giappone, centralino 6 dalla Sardegna,

0: Husband, lei è Rai e questo Radio Company, a tra poco.
1: Radio Company, estate. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città.

0: Hits, loro sono i Duran Duran, adesso musica nuova, Jazzy con Chris Lorenzo, si chiama Invisible.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Le 7 e 6 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Ma volevo chiedervi, è solo martedì?
3: Mamma mia, sì che solo martedì.
2: È solo martedì, mannaggia, guarda. E dalla prossima settimana, Carlotta, sarai in ferie.
3: Uela!

0: Buongiorno!
1: Buongiorno! Siamo partiti molto bene questa mattina, ragazzi, parlando di...
0: Gelosi. Hai detto Elodie?
1: Ho detto gelosi.
0: Avevo capito. Elodie? Comunque, qualcuno scrive: mai fidarsi di chi non si fida. E sai che io sono un po' di questo avviso.
1: Sì, allora, sì. Però non è sempre così, cioè
0: beh,
1: nel
0: no,
1: senso...
0: Beh, no, non è mica la regola, no, certo.
1: Mai fidarsi di chi non si fida. Non lo so, non
0: cioè,
1: lo so, ragazzi.
0: Secondo me spesso succede che quelli che proprio non si fidano, è perché un pochino sono loro stessi che magari vedono... Cioè, se tu non sei d'accordo che io faccia delle cose, perché magari per me potrebbe... Questo non è la regola, capita, secondo, semplicemente una delle situazioni, però... Può capitare che magari a te non faccia piacere, tu che sei mio compagno, non ti faccia piacere che io faccia determinate cose, determinate situazioni, perché tu in quelle cose, in quelle situazioni, diciamo, ci stai in modo non proprio
1: allora,
0: pulito, ecco.
1: Riporto la mia esperienza, per esempio, con la mia attuale fidanzata, nel senso, facendo un lavoro particolare, noi DJ, ok, e quindi stando sui palchi, vedendo, conoscendo persone.
0: Ballerine.
1: A volte, fare anche i cretini, perché io mi ritrovo, cioè, tante volte, sai, noi sui palchi dobbiamo fare gli scemi, dobbiamo fare la battuta, ma non lo fai volontariamente, è che prendi la prima persona che per esempio, no, ha un, non lo so, è particolare e un po' interagisci con quella persona, donna uomo che sia. Il fatto è che questo, dal punto di vista della mia fidanzata, che non è gelosa, perché lei non è una gelosa, però comunque, sai, è una cosa che devi capire, cioè quando
0: sì,
1: hai capito,
0: certo.
1: Quindi,
0: certo.
1: C'è lavoro e lavoro, anche chi secondo me sta dietro ad un bar, cioè se tu sei fidanzato con una ragazza che per esempio sta dietro ad un bar, e tu sai che molto spesso arrivano quelli provoloni, quelli pochino più molesti, quelli che si comportano così, magari non è neanche, non è per neanche per lei che si comporta male, assolutamente, è semplicemente che sta in un posto che... si spinge un pochino di più anche sulle confidenze. Un barista giustamente deve dare delle confidenze magari ai clienti per non risultare sgarbata, eccetera eccetera, quindi lì possono risultare, secondo me, delle dinamiche a volte particolari che una persona dall'altra parte, un partner, deve capire.
0: Sì. tu pensa agli attori che tu vedi tuo marito che ha dei rapporti con un'altra donna,
1: allora,
0: perché
1: infatti...
0: interpreta una parte.
1: Infatti, io glielo chiedo sempre alla mia fidanzata, le dico quando guardiamo qualche scena, no, tipo di Grey's Anatomy, dove si stanno super approcciando, eccetera. Ma se io fossi un attore e facessi questa cosa qua, lei mi fa: no!
0: Beh,
1: non esiste!
0: Come disse un vecchio saggio, lo devi capire.
1: Guarda, secondo me sì, perché... Allora, aspetta un attimo, facciamo così. Alessandro Borghi, ragazzi. Io non so se sia fidanzato. Alessandro Borghi ha recitato in Rocco. Cioè, se tu fossi la fidanzata di Alessandro Borghi...
0: Ragazzi... Lo devi capire, guarda, mi sento solo dire che lo devi capire.
1: Cioè, fai finta che... Tu, ragazzo, è un bel ragazzo, tra l'altro, il tuo fidanzato, no? Se fosse un attore...
0: Ma allora, ecco, ma
2: porta
0: è così
2: a casa tanti spiccioli.
1: Sì, cosa c'entra,
0: ma
1: però
0: non
1: Alessandro?
0: Credere,
2: la famiglia.
0: Sai.
2: Sì, ho
0: guarda
2: capito.
0: Che gli attori non è che guadagnano, cioè non tutti gli attori sono così, così ricchi. Comunque abbiamo dei vocali, Ale, ci sono i messaggi.
3: Dall'alto della mia esperienza, sì, dato che ho fatto un lavoro di investigazione diversi anni, è constatato che chi è molto geloso e possessivo di solito tradisce, ed è
0: visto?
3: Devo dire che ha ragione, e sicuramente vedete che quella ragazza così gelosa sarà la prima a tradire.
1: Ma non è detto che sia sempre così,
0: però sisma, guarda, adesso un altro messaggio che è arrivato. Un mio ex diceva: chi ha il sospetto ha il difetto.
1: Beh, ma può essere,
0: e
1: certo,
0: non è la regola, ma è molto probabile.
1: Sì, è vero. Comunque mi fa molto sorridere questa cosa, che se il tuo fidanzato facesse l'attore ti direbbe sempre: Carlotta, lo sto facendo per la famiglia. Ma
0: sì,
1: quella scena lì dove ti sei eccitato in quella scena lì dove eri con quell'attrice lì? Carlotta, lo sto facendo per la famiglia.
0: Guarda, l'unica cosa è che secondo me per gli attori veramente fare quelle scene è tutt'altro che
1: sì,
0: eccitante,
1: è vero,
0: tutt'altro che bello, perché sono circondati da 600
1: sì,
0: persone.
1: È vero.
0: Mi consolo così, Sisma, mi consolo così.
1: Con cosa?
0: Pensando questa cosa qua.
1: Cioè? Ma il tuo fidanzato non è neanche un attore, ma che vuoi?
0: Vabbè, questo è il summer is magic.

Siete su Radio Company, amici. Buongiorno la family, fino alle 9. Adesso c'è un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora siete voi a sceglierlo in modo facile e veloce, perché noi vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, un pezzo dell'altro. Voi dovete semplicemente mandare un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno o due. Mi raccomando, alla velocità della luce, niente, semplicemente messaggio veloce. La canzone numero uno è questa.

0: sabato 25 luglio. Prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Pensate, lui è Biagio Antonacci qui su Radio Company, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Bello, molto bello. Allora amici, si parlava di gelosia all'interno della family, perché insomma, a parte il Temptation Island, tutta una serie di coppie disfunzionali, lei molto gelosa di lui, che quando esce con gli amici gli deve dire quando è a casa la buonanotte, tutto quanto. Lei non sta tranquilla finché lui non gli manda la buonanotte, cosa che probabilmente costringe addirittura lui a mentire a un certo punto.
1: Sì, sì, lei gelosa troppo, lui dice io mi sento in gabbia, mi sento in carcere, mi sento anche costretto a volte a mentire perché non posso andare a pranzo con i miei colleghi perché lei è molto sospettosa, cioè qualsiasi cosa io faccia, che palle.
0: Certo.
1: Ecco. E da qui abbiamo chiesto a voi cosa ne pensate della gelosia, quanto siete gelosi voi, quanto sono gelosi i vostri partner, se poi ci sono delle situazioni come quella che ci raccontava poco fa De Biasi. Lui ci raccontava che una sua ex fidanzata gli ha attivato la posizione sul telefono,
0: la geolocalizzazione,
1: la condivisione della geolocalizzazione, in modo che lei potesse sapere dove
2: andava. Era sempre a letto.
1: Sì, esatto, poi capirai.
0: Che poi Ale dorme sempre.
2: Ero sempre fermo lì.
0: Dorme sempre.
1: Ale è uno che se non sta dormendo sta lavorando, se non sta lavorando sta dormendo, quindi non è che poverino.
0: Dovevo sospettare di Alessandro. Va bene che tu, anche tu ce l'hai un po', vabbè, insomma, cioè, nel senso, se anche te piace fare il provolone, il Latin lover.
2: Certo, sì.
0: Perché Alessandro sembra tanto tanto carino, poi sotto sotto
1: però
0: te lo dico,
1: è un viscido
2: single.
1: Marpione
0: non lo so, il flirt secondo me ti scappa.
1: Tu dici che Ale è un viscido marpione?
0: No, non viscido, però
1: solo marpione.
0: No, allora secondo me Ale è uno di quelli, te lo garantisco, secondo me non sbaglio, di quelli che anche se è fidanzato il flirt gli piace.
1: No, sì. Secondo me lui è molto monogamo, lui è come pinguini che regalano un sasso alla sua compagna e sono devoti a vita.
0: Aspetta, non ho detto che lui poi fa cose, ho detto flirt. Lui
2: diciamo
0: si ferma.
2: Che da fidanzato sono un po' più sveglio in questo, forse ha ragione Sisma.
1: Quindi tu quando sei fidanzato ti si attiva il
2: sì. Mentre quando sono single
0: esatto.
1: Dovrebbe essere il contrario.
0: Il vuoto, il buio.
1: Non ti vengono idee, vedi una ragazza e fai
2: esatto.
1: Poi invece quando sei
0: allora,
1: ma sbaglio?
0: Sai che?
1: Allora, hai delle stelle al posto degli occhi? Ma tuo padre è un ladro? Perché mi sembra che abbia rubato dei diamanti che li abbia messi.
0: Cosa fai nella vita oltre ad essere bellissima?
1: Sì. Oh, ti sei fatta male quando sei caduta dal cielo.
0: Allora, De Biasi, è vero. Allora, c'è una cosa psicologica di questo. Ti senti sicuro?
2: Vero?
0: Ti senti sicuro perché è la fidanzata, quindi dici ehi bambole, a me.
1: Ehi bambole, non sono disponibile, prego arrivate. Ma allora scusami, tu devi fare finta di essere fidanzato.
0: Esatto, è come quando ti dicevo far finta di avere 100.000 euro in banca.
1: Bravo, è così che si vive.
2: I fatti sono altri.
1: 100.000 euro in banca ci sono, ma la fidanzata no.
0: No, esatto. Allora è il vuoto e la disperazione, il buio per Ale.
2: Buio
1: pesto.
2: Ma la luce è lì.
1: La luce è lì.
0: Sì, ma non la riesci a prendere.
2: No.
1: Ma scusami, Ale, una coppia. Se tu fossi in una coppia aperta, ti comporteresti come da fidanzato, quindi hey piccola, do you wanna sgana wanna, oppure come da single? Dura questa.
0: Prego.
1: Cioè, allora riformula la domanda.
2: Vai.
1: Tu sei fidanzato?
2: Sì.
1: Quindi tecnicamente hey piccola, okay. Perché ti senti sicuro. Però sei in una coppia aperta, quindi hai la possibilità di andare anche con altre ragazze, ok? Quindi potresti anche inciampare nel oddio, non so come parlare con l'essere del genere femminile. Come ti comporteresti? Prego.
2: Io allora sono un po' in crisi davanti a questa domanda, perché per la prima volta.
0: Allora tu devi capire che Ale quando è single fa esattamente così con le ragazze,
1: io
0: ne va.
1: Avete presente Raji di Big Bang Theory?
0: Sì, esatto, che non riusciva a parlare con le donne.
1: Esatto, Raji è un personaggio di Big Bang Theory che non, fino ad un certo punto, certo, delle sì, stagioni non riesce a parlare,
0: riesce
1: con il genere
0: femminile.
1: Riesce
0: a parlare solo quando beve, poi si rende conto, sì, che riesce a parlare solo quando beve alcol. Beh, ma è vero, Ale, però la disinibizione dell'alcol va bene così. Volevo leggere questo messaggio perché va un po' contro tendenza, cioè: buongiorno, meglio un po' di gelosia piuttosto che fare dare tutto per scontato che lui non ti tradirà mai. La gelosia può dare un pizzico di vitalità alla coppia. E allora io aggiungo:
1: beh,
0: ma è un
1: pizzico,
0: po' vero,
1: sì.
0: No, ma è un po' vero che si fa, cioè, a pensare male si fa sempre bene?
1: Che bella questa frase, io me la tatuo come il ballo della vita di Daniela.

0: Oasis, la versione Iman Beck con J Balvin su Radio Company nella Family. Ci prendiamo una piccola pausa adesso, ma torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: La Family.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Buongiorno, buon martedì, dai che siamo pronti con lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
0: Ariete, si parte da voi, grazie alla luna amica sarete di ottimo umore per tutta la settimana. Sfigometro meno 20, rotometro 96%.
2: Cosa c'è di bello? Ma ti prego.
0: Toro, il rapporto di coppia è sereno, solido, state passando giorni felici e ricchi di passione. Se siete singoli invece non vi preoccupate, ci saranno delle belle sorprese anche per voi. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
3: Ma vi sembra una cosa normale?
0: Gemelli, non pensavamo di poterlo dire, ma siete addirittura su di tono. Siete euforici, entusiasti, pieni di vita e di iniziative. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Voglio il pallone di confronto.
0: Cancro, grazie al passaggio del sole nel vostro segno vi sentite rigenerati, avete una nuova positività, un nuovo entusiasmo, tutta un'altra luce. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
5: Carlotta, metti il gomito così.
0: Leone, momento molto buono per le storie d'amore appena nate, per le storie invece di lunga data ci saranno dei momenti molto piccanti. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
2: Senti, fenomeno.
0: E poi Vergine, vivrete un su e giù emotivo di situazioni a volte super facili da gestire e a volte invece super complicate, però voi siete bravi se riuscite a gestire tutto quanto. Sfigometro meno 17, rotometro 83%.
5: Sì, è vero Carlotta, hai proprio

0: Bilancia, Venere vi regala sensualità, fascino, il vostro cuore ballerino rende alcuni momenti in coppia molto emozionanti. Sfigometro meno 19, rotometro 98%. Sono io. Scorpione, mi raccomando, prudenza sul lavoro, non avanzate richieste impossibili ed esagerate, cercate di mantenere sempre i piedi per terra. Se le cose devono arrivare, vedrete che arriveranno. Sfigometro meno 15, rotometro 61%. Sagittario, la vita quotidiana inizia a presentarvi una serie di rotture di scatole difficili da ignorare, soprattutto per voi che amate non avere rotture di scatole intorno. Sfigometro meno 11, rotometro 22%.
1: Do pienamente ragione a Carlotta.
0: Capricorno, settimana faticosa dal punto di vista lavorativo, che vuoi Ale? Sembra che i problemi spuntino come

0: funghi ed è anche faticoso trovare una soluzione definitiva a tutto. Sfigometro meno 10, rotometro 19%.
1: Hai ragione.
0: Acquario, giorni proficui, costruttivi sul lavoro, riuscite a svolgere tutti i compiti serenamente e riuscite a mantenere una serenità invidiabile con il vostro team. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
1: Hai ragione.
0: E poi pesci, vi sentite frenati, fate fatica a portare avanti situazioni su cui sapete di non avere minimo controllo, potreste provare, che ne so, tipo a buttarvi. Sfigometro meno 9, rotometro 16%.
2: Vai Sisma, acquista il bollitore.
3: Va bene. No, devo ancora acquistarlo, effettivamente. Comunque hai notato, De Biasi, che Carlotta dice e poi pesci.
0: Ma tutti, pesci.
3: Tutti i giorni. Allora, Ariete all'inizio, l'incipit è Ariete e poi pesci.
4: E guai, esatto. A te chi la disturba mentre fa lo sfigometro.
3: Allora, chi vuoi, chi dei due?
0: Ale, quando verrò lì. Ale, quando verrò lì con gli occhiali. Sì, sì. Guarda.
3: Ma sei violenta. Adesso... Sei aggressiva, sei violenta.
4: Abbastanza.
0: Sì. Ale, tocca a te, dai.
4: Ok. Tenendo conto che ho ascoltato...
3: Vuoi un suggerimento, Alessandro?
0: No, no, lo sapevo. Quel messaggio era un suggerimento, vero?
4: No.
0: Che stronzo che sei, Ale. Dai, Ale!
3: Giovelli!
0: Ascoltatori e ascoltatrici, voi guarda, me la sta, io non lo faccio più. Quindi era un'ascoltatrice che ti ha detto che erano i gemelli.
4: Io ti stavo dicendo, cosa c'è dopo il toro?
0: E io, sai cosa ti avrei risposto? Sto razzo.
4: Ma che modi sono?
0: Ma che mu, ma che mu, ma che musica, maestro.
3: Grazie, grazie Anna Dede. Si firma
0: Anna,
3: così.
0: Anna Dede, posso dirti
3: non
0: una cosa?
3: Non è Anna Dede, no Dede.
0: Anna Dede, io ti banno.
3: No, poverina, lei ci ha suggerito. Cosa fai?
0: Cosa sta? Adesso... Così, adesso io inizio a bannare, a bloccare su WhatsApp tutti gli ascoltatori che ti danno i suggerimenti. Non mi fermerete mai.
3: Ma smettila. Guarda, c'è un altro che ha suggerito comunque gemelli. Lui l'ha mandato in forma un pochino più...
0: Ah, questo mi è piaciuto perché era difficile da capire. Perché sembra che Ale...
3: io ti ho fatto così, ballano. Hai capito?
4: I gemelli.
0: Che cattivi che siete, però, dai. Vabbè,
3: in qualche modo, scusa, noi dobbiamo sopravvivere, io e De Biasi. Oh no.
0: Tra l'altro i suggerimenti li danno sempre ad Ale.
4: Vabbè ragazzi, vi dico solo una cosa. Dica. Abbiamo un disco alza volume da 7 minuti.
3: Sì, è vero, dai.
0: Ma
3: però
0: li teniamo tutti?
4: Non lo so.
3: Qui dipende molto da me.
4: È vero.
3: Lo farò dannare quel De Biasi, eh?
0: Bravo, bravo,
3: dai,
0: bravo.
3: Dai, perdiamo un altro po' di tempo, dai, Carlotta. No!
5: Ora, alza il volume.

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Hippie Io alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: Bentrovati a Bologna, la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakiri, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglia, una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. Momenti di tensione con cori contro gli agenti anche durante il corteo. Giustizia non vendetta, scandito dal palco la nipote dell'uomo.
4: Non siamo qui per chiedere vendetta. Siamo qui per chiedere verità.
3: Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran nella decima notte consecutiva, di Raid è colpito il centro e sud del paese, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, bloccate anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Verso una tregua dall'AFA, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
1: Spot.
6: La family di Company. Radio Company, con la family.

0: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ray, questo è Flamenco Paranoia su Radio Company nella Family. Stiamo giocando per regalarvi due biglietti per il concerto di Sal Da Vinci. Abbiamo al telefono con noi la vincitrice di oggi, che è Miriam da Verona. Ciao Miriam, buongiorno.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, come stai?
1: Bene.
2: Molto allora, bene. Molto bene, anche perché adesso ti porti a casa senza fare nient'altro due accrediti per il concerto di Sal Da Vinci il 27 luglio all'Este Music Festival, grazie a Due Punti Eventi e grazie a Radio Company. Con chi ci andrai?
1: Non lo so ancora, ci devo un attimo pensare.
2: Ok. Beh, perché intanto amiche, qualcuno
1: sì, ma tanto marito, amiche, devo capire un attimo chi è fan di Sal Da Vinci.
2: Certo.
0: Un po' di logistica e portarti qualcuno con cui sicuramente ti divertirai.
2: Comunque,
0: mi sembra giusto.
2: Io, Miriam, non credo che tu avrai difficoltà a trovare qualcuno che venga per vedere un concerto gratis.
1: Infatti.
2: Perché,
0: esatto. Poi in realtà è anche molto, cioè l'Este Music Festival è anche molto molto bello,
2: certo.
0: Quindi mettici che c'è Sal Da Vinci, mettici che c'è un posto molto bello, mettici food truck, mettici una birretta, perché no?
1: Mettici
0: che
1: è gratis.
0: Brava,
2: capito,
0: esatto,
2: Miriam. Allora Miriam, noi ovviamente ti invitiamo a raggiungerci lì quando sarà la data del concerto. Siamo anche lì noi da prima, noi di Radio Company. Se vuoi fare delle storie Instagram, taggarci da qualche parte, noi ne siamo felici e buon divertimento, ti aspettiamo lì.
1: Grazie ragazzi.
2: Grazie
0: a
2: te.
0: Un abbraccio.
2: Ciao Miriam.
0: Un abbraccio.

0: Buongiorno la family e siamo pronti ad accogliere il nostro Egidio Ferrante. Buongiorno.
1: Buongiorno Egidio.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Come stai?
3: Benissimo.
1: Tutto bene? Allora Egidio, chi ti accompagna? Oggi è martedì, chi c'è con te?
2: E quindi è con noi Nico Schiodetto di Trebimeteo. Buongiorno Nikos.
1: Buongiorno Nikos.
4: Ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati, buondì.
2: Caro Nikos, giornata all'insegna dell'instabilità, giusto?
4: Sì, oggi ancora situazione di allerta per temporali anche furiosi, violenti, che interesseranno parte del centro-nord Italia, tutto dovuto all'alta pressione che ormai non c'è più, un'alta pressione disturbata dall'arrivo di correnti più fresche atlantiche che ci riporteranno nei prossimi giorni su valori di temperatura estivi, ma quell'estate mediterranea come vuole, insomma, è quello che si dovrebbe vivere alle nostre latitudini, con temperature da domani in vista del weekend più o meno grosso modo attorno ai 30 gradi. Sarà finalmente un'estate vivibile, si starà bene di giorno ma poi anche di notte, anche le minime tenderanno a calare, però il prezzo da pagare oggi saranno temporali, come dicevo, localmente anche violenti tra il pomeriggio e la serata, in formazione tra Lombardia, Triveneto, quindi anche le nostre regioni settentrionali di nord-est, l'Emilia Romagna. Attenzione appunto a celle temporalesche che potrebbero formarsi rapidamente, degenerare in colpi di vento, raffiche lineari anche forti e grandinate, grandine anche come palle da golf. Già ieri alcune zone del nord sono state colpite da grandinate anche di 10 centimetri, vedevo il Ferrarese, però attenzione perché oggi Lombardia, nord-est e medio adriatico, quindi anche Marche e Abruzzo, c'è veramente il rischio di violenti grandinate, quindi insomma per chi può riparate la macchina, sistemate insomma tutto in modo da riparare da questi violenti temporali. Non saranno fenomeni forti che colpiranno tutto il territorio, ma alcune zone appunto sono a rischio. Poi domani la tendenza è un miglioramento, torna il sole, sarà una bella giornata di mercoledì dappertutto, tutto il centro-nord, con finalmente temperature veramente piacevoli. Chiudo solamente con il sud, che sta vivendo una fortissima ondata di caldo. Ieri la Sicilia ha raggiunto temperature massime ovunque tra i 40 e i 45 gradi. Anche oggi si replica, diciamo che qui torneremo a respirare dalla giornata di giovedì, venerdì. Quindi insomma oggi anche il sud continuerà a boccheggiare, però insomma da giovedì si torna a respirare anche qua.
0: Perfetto, grazie mille Nikos,
2: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie, ciao Nikos, buon lavoro
4: a voi. Ciao. Sport.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bella, questa fine così è fantastica. Lei è Gaia, boss nostra su Radio Company nella Family. Buongiorno. Si parlava di sonno perché chiedeva a Sisma come vi svegliate al mattino, se siete il tipo di persone che ci mette quel quarto d'ora, tre ore, non so, in base alle vostre necessità per ingranare, oppure ma se invece siete così subito svegliativi, sì, operativi.
1: Ma non solo, secondo me, proprio chi si sveglia con le scatole girate senza un motivo, capito com'è? Cioè,
0: sì,
1: cioè,
0: capito.
1: Quelle persone che si svegliano con le scatole girate, ma non c'è un motivo. Si svegliano con le scatole girate e basta, cioè con il piede sbagliato, come si suol dire. Hanno messo giù il piede sbagliato. E io mi sono sempre chiesto perché, perché io non riesco a concepirlo. Cioè, per me, io non mi sono mai svegliato con. Ci deve essere un motivo, capito? Cioè, devo aver avuto una serata, devo aver litigato con qualcuno, devo avere pensieri, devo esserci qualcosa.
0: Una notte difficile,
1: sì, certo. Se no, non riesco a svegliarmi con l'umore senza un motivo. Capito? E quindi l'abbiamo chiesto a voi 3332688688, sentiamo.
2: Io la mattina faccio tanta fatica a svegliarmi, sono quella che posticipa la sveglia all'infinito,
1: certo.
2: E poi però mi vesto in maniera abbastanza rapida, arrivo in ufficio con gli occhi gonfi e segno del cuscino, però di buon umore.
3: Io sono un lavoratore dipendente, di quelli semplici, di quelli che si alza tutte le mattine con poca voglia, e quindi sono sempre costantemente, irrimediabilmente incazzato nero quando mi alzo.
4: No, allora io mi sveglio stanca, rincoglionita, vabbè, ma quello lo sono sempre, quindi non è un problema. Diciamo, fino a che non bevo il caffè e non faccio colazione, sono molto stile zombie. Dopo che ho fatto colazione, la vita può procedere avanti. Però poi mi ricordo che mi sto alzando per andare a lavorare.
1: Vabbè,
4: allora
1: certo,
4: mi auto impongo di essere incazzata.
1: Ok, certo.
0: Bello.
1: Allora, cioè,

0: per alzarsi, come dire, già attivi, operativi e anche di buon umore, perché comunque è il tuo bimbo, cioè comunque la prima cosa che fai è sorridergli,
1: però...
0: buongiorno
1: Carlotta. Anch'io e De Biasi esigiamo questo atteggiamento da parte tua.
0: Sì, ma ragazzo, io a voi due non vi ho partoriti.
1: E quindi però siamo amici.
0: La differenza sta tu. Ho capito che siamo amici. Amici. E infatti.
1: Ma tu non ci vuoi bene.
0: Ti prometto che la prima volta che verrò in radio porterò le brioche.
1: Vabbè, per poi avere le scatole.
0: Ma scusami, ma allora.
1: Per avere le scatole girate poi il resto dei 364 giorni dell'anno.
0: Sei un falso
1: tu,
0: perché non è
1: che hai detto che ti butteresti
0: falso.
1: Nel fuoco per noi.
0: Certo, lo ripeto. Ma non è vero
2: mi manca la Carlotta di una volta.
1: Quale?
2: Quella di una volta.
1: Cioè?
0: Quale?
2: Quella di un anno fa.
1: Cioè? Non lo sa.
0: Non lo sa neanche lui.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria.
3: Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Il mio computer è zitto.
1: Il tempo di un fiore.
2: Angelina Mango che va a chiudere questo appuntamento della Family. Amici, vi lasciamo con Michela J. Grazie Carlotta.
0: Grazie Sisma, grazie Ale, grazie a voi.

0: A domani, ciao.
1: Sono le 9:01. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: Bentrovati a Bologna, si infiamma la piazza, 11 feriti tra agenti e manifestanti negli scontri ieri sera a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Lanciata una bomba carta, giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato le verifiche, 2 agenti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale, con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha lanciato nuovi attacchi di rappresaglia in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno colpito anche un data center di Amazon. Fine luglio è interessato da diversi scioperi e mobilitazioni nel trasporto aereo. Oggi lo stop di 24 ore del personale di EasyJet, assicurate le fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Il 23 e il 24 luglio si ferma per 24 ore il personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Il 24 luglio previste anche agitazioni locali nel trasporto pubblico a Salerno, nelle Marche e a Bari. Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
11: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Radio Company 80 Italiano.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: dal nostro giallo Gianluca Pacini. In questo 21 luglio stavamo parlando di marachelle barra disastri più simpatici, perché poi alla fine ci guardano con due occhioni meravigliosi. E come fai a dire niente? Cioè non puoi dire nulla, voglio dire. Allora, abbiamo deciso di estendere a tutti gli amici a quattro zampe, ok? Eravamo partiti dai cani, però ho visto che anche molti ascoltatori e ascoltatrici dicono: ma sai il mio gatto invece cosa ha combinato? E allora sentiamolo.
1: Il mio cucciolo di Labrador mi ha letteralmente mangiato la carrozzeria della macchina.
0: Ecco. No, vabbè. Senti, e poi quando, cioè, con che occhi dimmi con che occhi ti ha guardato e dimmi che, cioè, tu l'hai perdonato, ovviamente. Sì, voglio dire. E poi ancora
2: marachella del gatto. Io avevo una bellissima collezione di occhette e di tutto dei gatti. Un giorno torno dal lavoro e mi trovo tutta la cucina, tutto a terra, vetro,
0: tutto,
2: ceramica. Guarda, un disastro che non ci voglio pensare. Un anno fa, due gatti saltati su un mobile della cucina in alto, non so come hanno fatto, distrutto tutta la mia collezione. Da allora ho eliminato tutto sui mobili.
0: Mi spiace, ma proprio in sottofondo c'era questa canzone qua mentre lo facevano, sai? C'era proprio partita la base, così, te l'immagini? Super i mobili e via. Va bene, 333-2688-688, dunque. Parliamo di piccoli disastri che hanno combinato in casa o anche fuori casa, perché no, i vostri amici a quattro zampe. Vedo che state continuando a raccontarcene, quindi insomma siamo veramente curiosi anche di scoprirlo live, ovviamente, dalla vostra voce. Per raccontarcelo potete comporre il 333-2688-688 nella nostra mattinata firmata Radio Co.

0: Buon vento!
1: Giovanotti, Alfa, buon vento, questa è Radio Company e sentite già in sottofondo quella che è un po' la base ufficiale del vostro... Sì, esatto, Gianluca proprio, basta Gianluca. Allora, del praticamente i disastri marachelle che hanno combinato i vostri amici a quattro zampe, eccolo lì, vedi. Perché Paccio li ha registrati proprio a casa sua, capito? E poi ha messo live su amico, cioè, nella stream deck. E sì, sì, chi c'è?
2: Il mio gatto, quando vuole farmi dispetto, va sul tavolo e se io non gli do bado, butta giù le penne, butta giù i fogli, il quaderno che ho sopra tutto. Il tavolo, tutto quello che c'è sopra il tavolo, soprattutto le penne, butta giù tutto per farmi capire che devo dargli da mangiare o che devo fargli le coccole o devo dargli qualcosa. Per dispetto butta giù tutto.
1: Ecco, si fa capire così, diciamo, è il suo linguaggio, insomma, però tu l'hai capito e quindi dai, adesso così funziona, diciamo. Allora, continuiamo a parlare delle marachelle, dunque, c'è una nostra ascoltatrice che ci scrive, allora, il mio mi ha mangiato due divani e il muro. Che tu immagini, il muro, come ha fatto a mangiare il muro? E dice, il muro non nell'angolo, è troppo facile, sarebbe altrimenti, no, ha rosicchiato la parte dritta, oggi ha 11 anni e la casa è intera. Beh, meno male, c'è stato lieto fine, che poi ha smesso, insomma, amica, Va bene, 3332 688 688, questi e molti altri messaggi stanno arrivando, ci state parlando di quelle che sono le marachelle, diciamo, i piccoli disastri che hanno combinato in casa vostra, anche fuori casa, perché no, i vostri cani, i vostri gatti, insomma, ok? Quindi parliamo di questo in questa mattinata, in questo 21 luglio, e ritorniamo tra poco.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
4: Bentrovati a Bologna, si infiamma la piazza, 11 feriti tra agenti e manifestanti negli scontri ieri sera a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia, lanciata una bomba carta, giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato le verifiche, 2 agenti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Decima notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito il centro e il sud del paese, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha lanciato nuovi attacchi di rappresaglia in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno colpito anche un data center di Amazon. Fine luglio è interessato da diversi scioperi e mobilitazioni nel trasporto aereo, oggi lo stop di 24 ore del personale di EasyJet, assicurate le fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Il 23 e il 24 luglio si ferma per 24 ore il personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Il 24 luglio previste anche agitazioni locali nel trasporto pubblico a Salerno, nelle Marche e a Bari. Ed è tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company.
6: Spot. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
7: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: LB1, I need a sign, show me love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Kiss, questa è Radio Company, ancora una buona giornata da Michela J dal Pacio. Allora, in questo martedì mattina ci stiamo confrontando, diciamo, raccontando quelle che sono le varie esperienze in merito, diciamo, in materia di marachelle combinate dei vostri amici a quattro zampe. Allora, veramente ce ne state raccontando di ogni, ma soprattutto ho scoperto una cosa, che molti cagnolini hanno questa passione, non sapevo però, nel distruggere i fili. Questo non me lo state raccontando in diversi, distrutto cancelli, distrutto di tutto. Sentiamo, vai.
1: Buongiorno. La mia piccolina setterina, avevamo la barca sotto il portico con il carrello, ha mangiato tutti i fili delle frecce dei fanali, tutti rosicchiati i fili, dovuto rifare

0: letto ammalato, e finché era lì arriva lui, io non so con che velocità supersonica, avrà avuto 2 anni, lui ha alzato la veste del frate, no, con la zampetta, e gli ha fatto la pipì sul piede.
1: No.
0: Allora mia mamma stava facendo un infarto,
1: ci credo.
0: Io sono morta dal ridere. Comunque il frate ci è rimasto un po' malino, in qualche maniera abbiamo risolto, l'abbiamo sistemato, eccetera. Però è stata bellissima la scena di questo cagnolino che fa la pipì sul piede del frate.
1: Distanza di tempo, lei ancora come lo racconta e lo ricorda. E poi ancora c'è una nostra ascoltatrice che scrive: ma ciao, la mia Labrador, che secondo me fa parte della famiglia roditori, mi ha mangiato tutto l'impianto elettrico del cancello. E te l'ho detto io che hanno sta passione, che non sapevo, per i filetti, cioè non il filetto quello buono da mangiare, no, proprio i fili, quelli che servono per altro, ecco, diciamolo. Va bene, 333-2688-688, tra poco ritorneremo con i vostri messaggi, nel frattempo in arrivo Achille Lauro.

0: Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia in questo 21 luglio. Senti la carica del Gianlu alla parte tecnica. Io mi sto ricaricando col caffè, ho fatto anche un casino. Poi te lo devo raccontare fuori onda cosa ho combinato la macchinetta del caffè, va bene? Allora, sì, chi è che ci sta?
1: Buongiorno.
0: Scrive? Buongiorno.
1: Allora, io ho una maltesina di nome Ginevra, che non
0: carina.
1: Vi dico, quest'estate siamo ritornati da una settimana, qualche giorno fa, di vacanza al mare. Allora abbiamo lasciato la casa un po' in disordine, c'erano letti sfatti, in cucina c'erano i piatti da lavare, ancora le tazze sul tavolo qua e là. Non vi dico, siamo ritornati dal mare e abbiamo trovato tutto sistemato, ha fatto i letti,
0: certo.
1: Ha sparecchiato, ha lavato i piatti, ha messo tutto a posto e ci aspettava con un sorriso.
0: Penso che brava.
1: O no?
0: È stata bravissima Ginevra, guarda, veramente, il cane che tutti vorrebbero avere, effettivamente. Va bene, 3332-688-688. Allora, tantissimi messaggi stanno arrivando che ci stanno raccontando quello che è il disastro più simpatico che ha combinato il vostro amico per l'appunto a quattro zampe. Tra poco ne ascolteremo. Ma guarda se ne ascolteremo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Company in questo martedì mattina, in questo 21 luglio. Ancora una buona giornata da Michela J, dal nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica. Tra poco torneremo parlando di piccoli disastri che combinano i vostri amici a quattro zampe, ma nel frattempo sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Britney Spears, Toxic, questa è Radio Company, una buona mattinata. Stiamo parlando di disastri simpatici però, che hanno combinato i vostri amici a quattro zampe. Allora, non è tanto un disastro quello che vado a leggere adesso, ma un augurio che volevo fare. Allora, ci scrive Mauro di Abano Terme, dice: ciao Michela, puoi fare gli auguri alla nostra piccola Sydney di 3,5 kg, che vada tutto bene il 30 luglio, che deve essere insomma un'operazione, La veterinaria ha detto che il 95% si risolve, siamo in ansia e preoccupati. Mauro, intanto vi mando un grande abbraccio, ovviamente, lo sai, in bocca al lupo alla piccola Sydney, vedrai che va tutto bene. E poi dopo il 30 luglio, ok, ci scrivi, ci racconti com'è andata, va bene, tempo qualche settimana. Va bene, un abbraccio, incrociamo le dita, ovviamente andrà bene. Poi.
1: Ciao cara, io ho una gatta che è molto dispettosa. Quando apro la porta d'entrata e riesce a scapparmi sulle scale, va a piazzare davanti alla porta di una coinquilina che fatalità soffre di allergia per i gatti. Un'altra volta ero a letto con una mia amica, la gatta all'improvviso salta su anche lei sul letto e le graffia selvaggiamente il lato
0: no,
1: di che dire.
0: Ma addirittura, non lo so. E com'è andata a finire poi? Insomma, ha rovinato un pochino quella che era l'atmosfera, mi pare di capire. 3332 688 688, ritorniamo tra poco. E attenzione, perché andremo anche in giro per il mondo virtualmente. Dove vi porto è in tante parti, attenzione, restate con noi.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

parlando di disastri in questo 21 luglio, combinati disastri, dai, che perdoniamo, simpatici, diciamolo, dei nostri amici a quattro zampe. Allora, c'è una nostra ascoltatrice che ci scrive: allora, la mia cagnolina si è divertita a mangiare tutti i fili delle luci natalizie del giardino. Siamo partiti da casa per cena, che era tutto bello illuminato, e quando siamo tornati era tutto buio. Ti immagini, tornano, che è successo? Andata via improvvisamente la luce? No, c'era un cagnolino roditore praticamente che ci ha pensato lui a fare tutto questa piccola marachella. Allora, poi saluto anche Federica di Udine. Ci ha mandato un video molto simpatico. Allora, dice: guarda, so che non potete mostrarlo, sì, perché ovviamente il video non possiamo mostrarlo in radio, e dice: però guarda, il nostro Filippo, che è così che si chiama il suo meraviglioso cagnolino, insomma, era sul tapirulan praticamente, no? Capito? È sportivo Filippo. Ciao Federica, un abbraccio a te. E poi altri messaggi che stanno continuando. Ah, saluto anche Andrea di Bibione. Dice: ciao Michela G, il mio migliore amico si chiama Girolamo e non ha mai fatto nulla di strano. Ti mando una foto, un abbraccio, una buona giornata ovviamente a te, caro Andrea. Molto molto bello, vedi, lui è tranquillo, è raro, no, però effettivamente potete anche dire, cioè, se ci siete, se vi rispecchiate nel caso di Andrea, guarda, il mio gatto non ha mai fatto nulla. Ok, e quindi ci può essere anche che marachelle proprio non esistano a casa vostra, effettivamente. Va bene, allora tra poco parleremo, va bene, se avete ancora messaggi da mandare, siamo qui ovviamente, e poi parleremo anche di quelli che sono i paesi più simpatici, attenzione, del mondo. Chi ci sarà in prima posizione? Lo scopriamo tra poco.

0: Cari, la vostra mattinata questo martedì con Michela J, con il vostro Gianluca Pacina, detto anche Cuoricino. Allora, volevo salutare, a chiudere insomma questa carrellata, veramente tantissimi messaggi sono arrivati raccontandoci per l'appunto quelle che sono state i disastri, le marachelle più simpatiche fatte dei vostri amici a quattro zampe. Quindi saluto Elena, ricambio il bacio che manda, lei dice: ciao Miki, il mio ultimo cane per vedere oltre il cancello chi, o meglio quale cane andava nel parco, ha visto bene di scucire tirando con la bocca gran parte del tendone dove mettevamo la seconda macchina, facendo un bel danno, fatto riparare. Una settimana dopo l'ha rotto di nuovo e i miei alla fine l'hanno lasciato così, un bacio, disperati per tirare disperazione, perché altrimenti ogni volta ne fai uno e lui comunque si dilettava, diciamo, no, a togliere tutto. Ha vinto lui alla fine. Ha vinto lui. Un bacio a Elena. Va bene, tra poco per l'appunto parleremo di quelli che sono i paesi più divertenti, è stata fatta proprio una classifica, vedremo quelle che sono le prime posizioni e poi attenzione, do un'altra spoilerata di quello che parleremo nell'ultima mezz'ora di questa mattinata. Sapete che sono uscite delle pubblicazioni di un matrimonio più o meno imminente? Di chi si tratta? Ne parlo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: C come Company, C come C Radio.

0: ancora la ricordo, cioè l'altro giorno praticamente durante la finale, sapete, nell'halftime, nello spettacolo, nello show durante la finale della Coppa del Mondo di calcio tra Spagna e Argentina, che è entrata assieme a Ronaldo, e Ronaldinho ha fatto il suo ingresso trionfale a bordo di questa macchina molto particolare. Cioè non lo so, è due giorni che vado avanti guardando questa in loop praticamente, troppo bello, grande Madonna come sempre. Detto questo, allora avrei parlato, ve l'ho spoilerato prima, di quelli che sono i paesi. È stata stilata praticamente una classifica dei paesi più divertenti al mondo, attenzione, quindi intanto io andrei sul podio già, che dite? Accorciamo un po' i tempi. No vabbè, perché allora intanto partiamo dalle prime tre posizioni. Sì, allora Paccio, vuoi partire? Guarda, lascio scegliere a te, dalla prima o dalla terza? Fai tu, dalla seconda?
1: Partiamo dalla quinta.
0: Dalla quinta, non ce lo manca. Devi dire una tre, scusa, cioè dico una tre.
1: Vai con la tre.
0: Con la tre, grazie. Irlanda, poi a salire Portogallo, e a dominare la classifica per l'appunto anche Repubblica Ceca. Capito? Queste sono i paesi dove si è più simpatici, cioè la battuta più pronta praticamente, quelli più divertenti al mondo. E lo sai invece dove ci piazziamo noi? Dove si piazza l'Italia?
1: Al 28° posto.
0: Grazie, te l'ho detto fuori onda. sei proprio una volpona, sei, guarda. Va bene, 3332 688 688, questo è il numero per scrivere a noi di Radio Company, alla J in questo momento ovviamente, e al nostro Pacio Pacini in questo 21 luglio. Nel frattempo la nostra mattinata prosegue ed arriva, sapete chi? Avril Lavigne. Radio Company, the summer is magic. Life's like that.

0: Giuli, Biagio Antonacci, l'ultima canzone qui su Radio Company, ancora una buona giornata in questo 21 luglio. Allora, proprio delle ultime ore, questa news, questa piccola gossipata, diciamo così, fiori d'arancio che sono in arrivo, perché allora, intanto un primo indizio era stato dato già all'inizio dell'anno con un post che era stato pubblicato da Damiano David, ok? Ma adesso sono uscite le pubblicazioni di nozze, quindi diciamo che, esatto, proprio così, stesso urlo che ho fatto anche uguale. Il matrimonio si avvicina dunque tra Damiano David, per l'appunto, e Dove Cameron, fissa le pubblicazioni nella capitale, quindi a Roma, e che è la città poi di Damiano, per l'appunto. E secondo alcune indiscrezioni, voci di corridoio, pensa, caro Paccio, che la cerimonia potrebbe svolgersi, sai dove? Spara una regione d'Italia, vai!
1: Proprio a caso. In Toscana.
0: Sì, esatto. Come hai fatto a indovinare? Vabbè. E quindi, insomma, ecco, c'è l'ufficiale, diciamo, è ufficiale, no? La cosa. Quindi prima si parlava di matrimonio, adesso proprio ci sono le pubblicazioni, capito? E quindi poi addirittura si parla della data fine settembre. Altre indiscrezioni, poi vediamo quando sarà. Magari sei come Dua Lipa che va dato una data poi all'inizio anticipa e poi alla

0: fine anticipato, capito? Vabbè, staremo a vedere per l'appunto. Intanto congratulazioni per l'appunto anche per le pubblicazioni. Ritorniamo tra pochissimo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jenny e prima ancora i New Order. Li abbiamo ritrovati nella mattinata di Radio Company. Io sono Michela G, con me c'è stato il nostro Gianluca Pacini. C'è stato, cioè continuerà ad esserci, perché continuerà nella mattinata, detta così. Faccio, fai pure tutte, tocca pure. Va bene, allora con me ci risentiamo domani, ok? Sempre dalle 9 alle 11. Salutiamo anche la nostra Vivi. Ciao dunque da Michela J, è stato un piacere accompagnarvi anche in questa mattinata. Nel frattempo, in arrivo direttamente dalla nostra redazione con le ultime news, Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: Pochi secondi alle 11.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Decima notte di attacchi USA in Iran, segnalate esplosioni su città costiere a Bandar Abbas e sull'isola di Qasem. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno reso noto di aver colpito infrastrutture Amazon in Bahrain, annunciato anche il fermo di due petroliere a Hormuz. I mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco, mentre Trump valuta la guerra totale. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti. Gli attivisti hanno lanciato oggetti contro i poliziotti e devastato con atti vandalici il centro città. Sedie dei Deor buttate all'aria, danni alle bici del bike sharing, bruciata un'auto comunale, almeno 11 feriti. Il caso Roggero, il ministro della giustizia Nordio ribadisce che la concessione della grazia spetta esclusivamente al presidente della Repubblica, riferendosi al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. La Procura Generale ha sequestrato a Roggero 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano durante una gita con un centro ricreativo. La bimba se l'è cavata con un livido e molta paura. I genitori, dopo averla portata al pronto soccorso, hanno presentato un esposto ai carabinieri. L'emergenza caldo continua in Italia, con un paese diviso in due. Mentre le città del centro e del sud restano in allerta rossa per le alte temperature, al nord si registra un ritorno alla normalità con 8 città in codice verde. In arrivo al nord un fronte temporalesco con il rischio di fenomeni intensi, grandine e nubi fragi, previsto un calo termico di 8-10 gradi. Lo sport ciclismo, settimana decisiva per il Tour, anche se la vittoria di Tadej Pogacar è quasi scontata. Dopo il giorno di riposo, la 16ª tappa propone per oggi una cronometro individuale di 26 km sul lago Lemano. L'Italia spera in Filippo Ganna, che punta al suo primo successo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su strimo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: con Cabana, amici e amiche, signore e signori, ma buongiorno! Buongiorno da me, Giulia Pego, e buongiorno anche. Oh, non abbiamo fatto in tempo a dire che DJM era l'unica costante di questo programma che si chiama Snack, l'unico che restava per sempre, manco detto. Oggi invece abbiamo Gianluca Pacini. Buongiorno Gianluca.
1: Ciao, Curicino.
0: Buongiorno, tutto bene? Sto parlando, siamo in silenzio, tutto ok? Abbiamo della musica da mettere, abbiamo una sigla.
1: Mettiamola.
0: Mettiamo la sigla. Ma c'è questa, la sigla normale. Che bello! Che bella sorpresa!

sapere Gianluca Pacini che in questo luglio 2026 DJM si era preso, aveva avuto questo guizzo, questa iniziativa di variare ogni giorno la sigla per farne versioni estive. Tu giustamente dici, io camminca ne so, non lo potevi sapere, giustamente, ma ti dirò che va bene così perché ne avevamo dupa. Ecco, facciamo questa, Erbiotta. Ma mi metti Erbiotta come sigla? Adesso che sono tornata dalle ferie vorrei solo essere di nuovo sul mare, a surfare sulla grande onda. Bellissimo. Va bene, infatti ci scrivono finalmente la vostra sigla, perché probabilmente non ne poteva più nessuno di tutte le varianti hip hop, anni 80, dance, rock, classico, Mozart, eccetera, eccetera. Tutto sommato, se domani comunque torna DJM, il nostro concorsino continua e a fine settimana uno di voi si potrebbe portare a casa la maglietta votando quella che era la sigla preferita. Quella di oggi, che è l'originale, non vale. Detto ciò, amici e amiche, bando alle ciance, saremo insieme fino alle 13. Giulipego e Gianluca Pacini in Snack. Cominciamo subito, lo facciamo con Alvaro Soler, Mahia.

0: Alvaro Soler cantava appunto Magia. L'ho dovuto ridire perché prima non ho scatarrato abbastanza e ovviamente la gente giustamente si indigna. Posso mai annunciare Magia? No, era Magia di Alvaro Soler. Amici e amiche, ancora buongiorno, le 11:10. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma vorrei... No, tutto sto entusiasmo per fermarsi, Gianluca Cappacini, no. Una pausetta che però vorrei che vi servisse a pensare ad una cosa nello specifico. Vorrei che chiudeste gli occhi, non se state guidando chiaramente, ma fatelo con il pensiero, e tornaste indietro ad un momento felice della vostra vita, anzi ad un posto felice, perché ne parleremo tra pochissimo e scommetto che troveremo un punto d'incontro tra tutti quanti. A tra poco
1: su Radio Company Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
13: Ma è fantastico!
12: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
14: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.

piace, ci piace questo nuovo Blanco in Los Angeles, è il suo ultimo estratto dal terzo disco. Tra l'altro stavo leggendo un brano omaggio a Battisti e Mogol, al brano del 71 Vendo Casa. Perché dico questa cosa? Non solo perché è sempre molto carino comunque ricordare brani storici e omaggiarli, ed è bello sapere queste cose, ma anche perché, parlando proprio di Vendo Casa, ci colleghiamo a quello che è l'argomento di oggi, o meglio al sondaggio che vorrei fare insieme a voi. Vi ho chiesto poco fa di provare a immaginarvi quello che può essere il vostro posto felice del cuore. Questo perché? Perché sembra che sempre più persone stiano tornando nei luoghi dove sono cresciute. Uno dice sempre: ah, sto cercando la felicità, devo trovare il mio posto nel mondo perché qui non sono felice, lì non sono felice. E quindi magari soprattutto i giovani continuano a viaggiare alla ricerca di questa, alla ricerca spasmodica di questo posto felice, quando in realtà probabilmente nel posto felice già ci siamo stati. Questo lo dimostra anche uno studio proprio recente che va a studiare quella voglia improvvisa di tornare, per esempio, nella casa al mare dei nonni, dove ci passavi le estati. È una cosa che a me tocca molto, perché anche in queste ultime ferie sono proprio tornata nella casa del mare dei nonni, e io solo ad entrare nel vialetto, anzi solo avvicinandosi alla casa e cominciando a sentirne gli odori, i profumi, guardare quelle piante che magari sono sempre state lì, ho cominciato a sentirmi bene. Si chiama, in realtà è tutto un fattore nostalgia, perché poi la cosa si smonta anche, ne parliamo tra un po', quando torni nel posto del cuore. Subito sei pervaso da questa bella sensazione, ma poi ti guardi in giro e magari scopri che la spiaggetta dove andavi sempre in realtà ora ha cambiato gestione, il baretto dove andavi è chiuso, il nonno e la nonna magari non ci sono più, e quindi comincia ad esserci anche questo fattore amaro. Però vorrei capire insieme a voi intanto se questa cosa è vera o falsa, anche se già mi sembra di sì, perché il primo messaggio che è arrivato oggi dice: ciao Giuli, un posto felice da ragazza era proprio la casa del nonno a Licata. Quindi vedi che ci capiamo. Poi però aggiunge una cosa molto bella: un posto felice da sposata poi è stato San Francisco, un posto felice con marito e figlia Euro Disney, vale qualsiasi posto, basta che siamo noi tre. Questa è una cosa super carina, mamma mia, mi viene, ma veramente, ma cosa sono diventata, Gianluca Pacini, ma sono veramente una persona dolcissima. Io però oggi vorrei essere così insieme a voi, vorrei fare un salto indietro nel tempo e chiedervi qual è, intanto, se questa cosa secondo voi è vera o falsa, e qual è secondo voi il vostro posto felice? Dov'è che voi proprio andate e ritrovate voi stessi? Facciamo questo salto un po' nostalgico e cerchiamo di essere carini e coccolosi almeno oggi.

0: da questa tranche. Prima George Michael, adesso Kid Rock con All Summer Long. Qui su Radio Company si sono fatte le 11:30 precise. Prima però di fermarci vorrei ascoltare una delle vostre voci. Stiamo parlando di posti felici nel mondo.
1: Ciao, sono Mattia. Io ormai è da un anno che ho scoperto che il mio posto felice sono le Isole Canarie, dove vive la mia migliore amica, e adesso ho deciso che voglio visitarle tutte quante. Ciao,
0: allora,
1: ciao.
0: Allora, te lo auguro. Intanto, numero uno, top di gamma nelle cose nel mondo, cose più fichissime del mondo, avere gli amici che vivono in posti fichi. Perché se la tua amica fosse vissuta ad Abbiate Grasso, secondo me non ti ci si appassionavi così tanto come alle Canarie. Numero uno. Numero due, bella la tua affermazione, perché va un pochino in contrasto con quello che è stato detto fino adesso, cioè che sembra che i posti felici siano i posti del passato. Tu invece stai costruendo una cosa futura, così come lei, che scrive una cosa bellissima. Secondo me, Giulia, non è vero. Il mio posto felice è quello che sto costruendo adesso, la casa dove vivo con la mia famiglia.
2: Yeah!
0: Oh, ma veramente. Una prima mezz'ora da lacrimuccia. Vediamo, tra poco leggiamo anche tutti gli altri vostri messaggi, dai.
3: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: sono Milky e David Guetta con Just The Way You Are, le 11.41. Ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Radio Company. Io sono Giulia Pego a farvi compagnia fino alle 13 insieme all'aiuto del grande Gianluca Pacini. Ancora buongiorno anche a te. Stiamo cercando tutti insieme di capire e di studiare le dinamiche di questo appunto studio, che dicono che il 73% delle persone scelgono viaggi che le riconnettano al proprio passato, e tra i più giovani addirittura la percentuale si alza, siamo all'82% che dice di voler tornare nei luoghi che amava da bambino. Vediamo, sondaggione tra di voi, sentiamo se è vero o falso.
1: Allora, il mio posto felice è la campagna, la tenuta della mia famiglia in Sicilia.
0: Ah, che bello.
1: Dove sono nati i miei zii, mio papà, mia nonna, mia bisnonna dal 1800 in su. È un po' tipo il Mulino Bianco. E se
0: che
1: da
0: bello.
1: Bambino non amavo quel posto perché dovevo andare sempre là, adesso quando vado giù in Sicilia tra gli ulivi mi rilasso e mi sento bene. Ciao.
0: Certo, cioè, intanto te credo che ti senti bene, la fortuna di avere la fortuna di avere una tenuta in Sicilia con gli ulivi dove tu puoi passeggiare sotto ma anche solo stenderti all'ombra dell'albero mentre ti godi 49 gradi che invece al sole ci sono, è bellissimo. E questo fa anche parte di tutte quelle cose che quando ci dicevano di fare da bambini le odiavamo e adesso invece preghiamo noi per poterle fare, tipo adesso ti devi fare il pisolino pomeridiano, Giulia, e io no adesso, ma magari qualcuno mi obbligasse. Giulia, devi mangiare tutto quello che hai nel piatto, ora non me lo dice più nessuno. Che tristezza. Poi
2: ciao, sentiamo. Radio Company, mi chiamo Manuela.
0: Ciao Manu.
2: Sono mamma di due ragazzuoli, una di 10 e uno di 18 anni. Il mio posto felice è quando non c'è nessuno in casa, c'è solo il gatto e perciò okay. Non ho nessuno che mi chiama, che mi chiede. Mi rilasso, mi faccio le mie cose con la calma. L'unica cosa che mi manca è bere una birra, perché ultimamente non tengo gli alcolici, ma quando sei da solo ti viene proprio di dire adesso mi bevo una birra in santa pace, veramente, perché non chiedo di più della vita. Quello è il mio posto felice.
0: Bello, quindi il tuo posto felice è ovunque purché da sola, perché senza i miei figli, che poi è un paradosso perché noi i nostri figli li amiamo, i nostri mariti li amiamo, sono quelle persone per le quali daremmo la vita, ma nel momento in cui escono di casa quella è la vera pace dei sensi. Non si è capito perché, ma anch'io non vedo l'ora di tornarmene a casa sola, grattarmi, spulciarmi, fare tutte quelle cose orribili. Certo, tu dici che hai il gatto, tu pensi che lui non ti chieda niente, lui non ti giudica, ma probabilmente il gatto ti giudica più di quanto ti giudicherebbero le tue figlie.

0: I nostri Nick Wines, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. 10 minuti alle 12 alla chiusura della nostra prima ora insieme, amici e amiche. Ci fermiamo qualche istante. Vi ricordo il numero, dai, non l'ho ancora fatto. Se no ci iscrivete solo se avete salvato Radio Company in rubrica. Fatelo adesso, penna alla mano o cellulari alla mano. Il numero per interagire con noi è il 333-2688-688.
1: Su Radio Company, snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C'Company, C'Radio.

0: musicale e i The Colors con Partenope, il nostro successo del presente e dal passato, Breakfast Club con Never Be The Same. Io ho chiesto cortesemente una base così, un pochino strappalacrime per farci entrare nel clima, non ridere, nel clima, per la lettura di questo ultimo messaggio della nostra prima ora insieme, poi volteremo pagina, torneremo alla nostra scemità, ma questo messaggio lo volevo reggere. Ora Giulia, capisco meglio che cosa intendevi. Un posto che mi faceva sempre stare bene era il castello dove viveva il nonno, faceva il custode e dove ho passato tutta la mia prima infanzia. Da quando è diventato un museo, le volte in cui ci sono tornata non l'ho sentito più mio. Hanno ricostruito parti che prima non c'erano, hanno chiuso il pozzo, tolto gli alberi dove nonno mi aveva fatto la classica altalena con un copertone vecchio, e vedere tutta quella gente che entra e gira per le stanze mi ha dato talmente tanto fastidio, nel senso che mi ha fatto sentire violata in un posto mio, che ho deciso di non tornarci più. E mia mamma, a maggior ragione, non c'è mai tornata dopo questo restauro e trasformazione. Troppo dolore. Quindi sì, hai ragione, un posto del cuore rimane nei ricordi. Un bacio. E io volevo concludere. Mamma mia, Gianluca! Ho alzato lo sguardo, c'era
1: per piacere!
0: Gianluca sconvolto, ma vorrei chiudere dicendo che è vero. Perché quando andiamo alla ricerca del posto felice, torniamo indietro nel tempo per cercare la nostra felicità, e forse non stavamo cercando quel posto, stavamo cercando la versione di noi stessi che lì si sentiva a casa, ma quella in fondo non se n'è mai andata davvero. Le 12
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakiri, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakiri ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
4: Nel caso di Bologna i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam, pur non essendovi tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia, fiducia che meritano.
3: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Top Car Service.
12: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
13: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
15: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
16: Pronto?
17: Ciao Romina!
16: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
17: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
16: Sempre al verde?
17: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
16: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
18: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
19: Su Radio Company
15: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Days, l'ultimo singolo di Chris De Sarandi, ragazzo tra l'altro, oltre che molto giovane, molto molto figo, perché è diventato molto celebre e popolare solo ultimamente, nato come artista di strada, quindi veramente bravo, vedi che i sogni si possono realizzare. Il sogno degli italiani per questa estate, se non altro 2026, è fare le cose sozze, il sesso sulla spiaggia. Stiamo cercando di analizzare insieme a voi pro e contro di questa situazione, esperienze o comunque che cosa ne pensate. C'è chi scrive: romanticissimo finché non arriva qualcuno a passeggiare col cane alle 6 del mattino. Giustamente, anche perché i cani non si fanno scrupoli a fissarti, ad annusarti in zone che non vorresti fossero annusate, se non altro da un cane, e ti fissano. Cioè non c'è cosa più disagevole di fare l'amore davanti a un animale domestico, perché ti giudica, che dice: ah, spostati un po' più in là, fammi vedere meglio, quindi non il massimo. Poi c'è chi giustamente aggiunge: tutto bello, occhio però che certi luoghi romantici possono diventare poco romantici quando arriva la forestale. Giustamente, anche perché parliamo: ma ragazzi, Gianluca, è inutile che mi fai sta faccia, tu dici vabbè, chi se ne importa, non te lo godi perché passi il tempo veramente a guardarti in giro se arriva qualcuno, se non arriva, oltre al fatto che tanti luoghi, anche messi nella classifica tra le preferenze degli italiani, sono proibiti dalla legge. Anche il sesso in auto non si può fare tecnicamente, quindi anche lì, se senti toc toc, o è un guardone e da due passiamo a tre, più siamo meglio è, o è la polizia e lì diventa un problema. Andrei a concludere con due messaggini. Uno: io ho ancora la sabbia nel sedere da quando l'ho fatto nel 1998, anche lì diventa un problema. E poi una critica, una rettifica al titolo dell'articolo che ho letto prima, che era: in cima alle fantasie degli italiani c'è sempre un grande classico, fare l'amore in spiaggia. C'è chi aggiunge: la frase doveva finire con fare l'amore, punto. Sogno proibito degli italiani è fare l'amore, siamo sempre lì.

0: Manitta e Amischilla con La testa gira. Vorrei sapere quanti di voi, amici e amiche, l'hanno già trovata nelle balere serali, quelle dove tecnicamente si dovrebbe ballare il liscio con i signori e con le signore, invece vi trovate questa e tutti andale con il Lalligalli. Va bene, stupidaggini a parte, abbiamo praticamente tutto a posto, Gianluca. Tutto ok? Lo so, è già passata un'ora e mezza, anzi proprio specificatamente sono le 12:30, abbiamo di fronte a noi l'ultima mezz'ora da passare insieme. Sapete che la passeremo giocando insieme a voi. 50 euro sono in palio per voi, quindi restate qui
1: su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Bentrovati, tafferugli ieri sera a Bologna a margine del corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e polizia, 11 feriti tra le due parti. Prima la manifestazione pacifica, giustizia non vendetta, aveva scandito la nipote dell'uomo. Il centro e il sud dell'Iran è il mirino dei nuovi attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione di Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: LB1, I need a sign, show me love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Era il 1995 quando Everything But The Girl suonava con Missing. Abbiamo ascoltato il remix, quello di Todd Terry. Quando è arrivato quel momento del giorno, amici e amiche, ve l'ho detto poco fa, 50 euro sono in palio per voi e quindi Gianluca Pacini, sigla!
1: Snackpot, yeah. Che buono!
0: Lo snackpot di oggi, che come ogni giorno consiste in un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Supervu. Noi vi invitiamo ovviamente ad andare sui siti di riferimento per scoprire qual è la sede più vicina alla vostra e soprattutto vi invitiamo a giocare insieme a noi, non solo perché il premio è piuttosto prestigioso e perché no, fa comodo comunque a tutti, ma anche perché così facendo possiamo sostenere tutti insieme anche una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, un progetto a sostegno e a favore delle aziende e delle famiglie del nostro territorio. Nei supermercati di riferimento ovviamente troverete anche proprio i prodotti, quelli delle nostre zone, che magari non sapevate esserlo, ma grazie al bollino giallo con scritto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia riuscirete a riconoscere e quindi a sostenere anche voi. Detto ciò, amici e amiche, le regole sono molto molto semplici. Vi ripeto il numero, oggi l'ho fatto poco, segnatevelo. È il 333-2688-688. A questo numero mi dovrete mandare un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta al quesito di oggi. Gianluca Pacini, ho bisogno di suspense. Grazie. Domanda abbastanza semplice, ma del resto sono tornata dalle ferie, non voglio essere buona con tutti voi. Per 50 euro in palio, il pomodoro è originario di dove? A. Italia, B. America Latina o C. Grecia.

0: singolo, anche questo, fresco fresco, With You con Do You Mean, qui su Radio Company. 10 minuti quasi alle 13, è arrivato il momento quindi di fare la cosa fondamentale della nostra puntata di oggi, perché fino al 31 dicembre, ve lo ricorderò ogni giorno, in palio per voi ci sono 50 euro di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Ve l'ho detto che oggi sarei stata buona. La domanda riguardava il tomate. Il pomodoro è originario di quale paese tra Italia, America Latina e Grecia? La risposta corretta era la B, l'America Latina. E Gilio Ferrante, che è già in studio, dice ma mi pare ovvio, lui grande fan dei pomodori. Pomodoro originario dell'America centro-meridionale tra Perù, Ecuador e Messico, in realtà arrivò in Europa solo dopo, nel XVI secolo, grazie agli esploratori spagnoli. Piccola curiosità off topic, quando arrivarono i pomodori, gli europei, aiuto! Che paura! Che cos'è? È forse un ornamento? Me lo devo forse mettere negli orecchini? È forse un ciondolo? Avevano paura dei pomodori? Avevamo noi europei paura dei pomodori? Fatto sta comunque che la risposta corretta era America Latina. La fortunata, perché ormai lo spoilero, è una di voi. Si chiama Alessia da Udine. Brava Alessia! E Ale Udin, sempre Alessia, il mio lato friulano che ogni tanto esce. Bravissima Ale, sarai ricontattata molto presto dal centralone. E per tutti gli altri non vi preoccupate, perché come detto prima giochiamo ogni giorno, quindi 50 euro saranno in palio per voi anche domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Ho già dato il benvenuto in studio poco fa ad Egidio Ferrante, pronto con le anticipazioni di quelle che saranno le Company News delle 13. In primo piano, Egidio, abbiamo la cronaca.
3: Sì, con la morte del 43enne Fakir. Guerriglia urbana a Bologna, decine di agenti feriti. Caso Rogero, riaperta la gioielleria. In Iran continuano i raid statunitensi, poi l'Italia divisa in due dal meteo, tra poco su Company News.
4: Radio Company. Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice, Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sidert

0: Tecno, nuove sfide, grandi progetti.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: c'è ancora qualcosa?
1: No, ah ok. I dischi al giorno d'oggi, ormai soprattutto quelli italiani, finiscono sempre con l'ultima frasetta nell'ultimo secondo, sull'ultimo secondo, quindi me l'aspettavo anche da lei. E invece no, Madame con Mama Non Mama, il nostro successo del presente. Dal passato invece un salto proprio nel passato al 1985 con i Dire Straits, Walk of Life. Questi due dischi a chiudere la nostra puntata insieme di Snack. Per quanto mi riguarda ci risentiamo domani dalle 11 alle 13. Io, Giulia Pego, ci sarò a farvi compagnia. Tu, Gianluca Pacini, che fai? Non torni? No.
2: No.
1: Mai più. Basta. Una puntata mi è bastata e mi è avanzata. E allora torneremo con la formazione semi al completo. Giulia Pego e Martino, vi augurano una buonissima giornata. Amici e amiche, mi raccomando, ci sentiamo puntuali domani alle 11. Fate i bravi. Ciao!
3: Snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa. Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Un minuto alle 13. Ciao!
5: Radio Company Time. Radio Company News.
6: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti. Gli attivisti hanno lanciato oggetti contro i poliziotti devastando il centro cittadino. Sedie dei Deor buttate all'aria, danni alle bici del bike sharing, un'auto del comune è stata data alle fiamme. I sindacati di polizia denunciano 50-60 agenti feriti. Fatto inaccettabile, bisogna accertare la verità, afferma la Premier Meloni. La gioielleria di Mario Roggero a Grinzane e Cavour, Cuneo, ha riaperto i battenti. La notizia è stata confermata da una delle figlie del gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori nel 2021. L'attività sarà gestita dalla moglie e da una delle quattro figlie. Sequestrata alla famiglia la cifra di 50.000 euro per coprire le spese legali. Ancora una notte di attacchi USA in Iran, segnalate esplosioni su città costiere a Bandar Abbas e sull'isola di Qasem. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno reso noto di aver colpito infrastrutture Amazon in Bahrain, annunciato anche il fermo di due petroliere a Hormuz. I mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco, mentre Donald Trump valuta la guerra totale. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina fuori terra nel Trevigiano durante una gita con un centro ricreativo. La piccola se l'è cavata con un grosso livido e molto spavento. La famiglia, dopo la recente morte di una bambina in una piscina in Liguria, ha presentato una segnalazione ai carabinieri. Oltre 770 kg di cocaina sono stati scoperti dai militari della Guardia di Finanza di Savona e Genova con la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane all'interno di un container frigo proveniente dall'Ecuador. La droga, suddivisa in 650 panetti, era abilmente occultata tra decine di pallet di banane. Dopo giorni di caldo africano, l'Italia può tirare un sospiro di sollievo. Una saccatura atlantica sta portando aria più fresca e temporali su tutta la penisola, facendo scendere le temperature. Le città con il bollino rosso sono passate da 18 a 6. Il maltempo è atteso soprattutto al nord e nelle zone interne, con rovesci di intensità variabile. Temperature ancora molto alte invece al sud, dove si segnalano numerosi incendi. La situazione resta critica sul Pollino, dove un rogo sta divorando da ieri l'area protetta del Parco Nazionale tra Castrovillari e Frascineto. E sono preoccupanti i dati sugli incendi in Italia nei primi sei mesi dell'anno, come ci spiega Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente.
7: Di anno in anno aumentano le temperature mai registrate prima, con dati che poi impattano sugli incendi boschivi, che sono la calamità principale di questo periodo, perché il cambiamento climatico si aggiunge e fa da acceleratore ad una sbagliata gestione del nostro patrimonio forestale, del nostro patrimonio di verde pubblico, che non è accuratamente gestito. Noi negli anni ci siamo specializzati a rincorrere il fuoco anziché lavorare sulla prevenzione.
6: Qual è la nuova geografia dei roghi?
7: Aumenta anche il periodo che interessa, ad esempio, lo spazio alpino. Generalmente le aree alpine, da Piemonte alla Liguria, almeno quest'anno, gli incendi erano circoscritti solo ad un breve periodo invernale. Oggi purtroppo si registrano incendi boschivi fino a luglio. Al tempo stesso aumentano in maniera impressionante gli incendi nelle aree nell'ambito meridionale, e da questo punto di vista le regioni del sud fanno registrare il 78% delle aree percorse da fuoco.
6: Quali sono le vostre proposte?
7: Sono quelle di lavorare durante tutto l'anno, bisogna aumentare il lavoro di tutela, di gestione, di prevenzione partendo dal bosco. E poi c'è l'altro tema che si sottovaluta, che è l'impatto degli incendi di interfaccia, cioè quelle tra spazio urbano e spazio rurale. Anche qui la manutenzione del territorio non resa efficace crea delle condizioni di rischio anche sulle persone e sui beni materiali.
6: Nuovi disagi in vista per chi viaggia in treno per lo sciopero in programma dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20:59 di venerdì 24. L'agitazione riguarderà il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, fa sapere Trenitalia, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. Il nuovo lancio suborbitale di Starship, il razzo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte, è stato fissato per le 0:45 del 24 luglio dalla Texas. Sarà il 13° test cruciale per verificare i motori Raptor. Inizialmente previsto per il 17 luglio, era stato annullato per una anomalia a diversi propulsori. Lo sport, ciclismo, settimana decisiva per il Tour che vede Tadej Pogačar saldamente in vetta. Dopo il secondo giorno di riposo, la 16esima tappa presenta oggi una crono individuale di 26,1 km sul lago Lemano. L'attenzione è rivolta a Filippo Ganna in cerca della prima vittoria italiana e a Remco Evenepoel in ottima forma. Il meteo oggi: il nord Italia sarà interessato da forti temporali attesi tra Lombardia e Triveneto, che si estenderanno anche all'Emilia Romagna. Temporali forti in arrivo anche lungo la costa adriatica centrale. Bel tempo sul resto del paese, temperature in calo con massime di 40 gradi sulle isole. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
5: Radio Company News.
4: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, amici e amici. Aspetta, però perché senza cuffie?
1: Aspetta, perché ti sto
0: perché
1: tentando...
0: perché avevo il volume siderale, certo.
1: Il volume
0: certo.
1: Smodato, un attimo, che come esatto. Al solito dobbiamo fare...
0: Puoi provare a ascoltarti quella roba lì?
2: Sì.
0: Ce l'hai?
1: Ah, ma sembra... No, ma facciamo tutto in diretta, perché sì, va bene, esatto. va bene così.
0: Proprio là. Va bene, allora, mettiamo la sigla?
1: Sì, direi sì.
3: Belli Conte 4.0, estate al bagno 13.
0: Estate al bagno 13. Buongiorno Stefano Conte.
1: Sì. Buongiorno, buongiorno. Stai? Buongiorno, bene, sì, dai. È stata una sveglia un po' strana quella di oggi, con tanto di, insomma, così, temporale che ti accompagna.
0: Ma che sorpresa, nel senso che poi adesso se guardi fuori è tornato il sole.
1: Sì, e soprattutto c'è questa cosa ultimamente, sì. Non me ne vogliano quelli che invece hanno affrontato tempeste in questi giorni, sì. Quindi hanno visto case anche rovinate. Sappiate che comunque ci siamo passati tutti.
0: Sì.
1: È veramente il mal comune. Però c'è questa cosa che qua, ultimamente, quando passano i temporali, e per fortuna,
0: sì.
1: La temperatura non varia. Cioè, se tu hai guardato, è passato il temporale,
0: sì. Sono
1: rimasti a 29.
0: Gradi. Sì, è vero.
1: 29, eravamo 29 e siamo rimasti.
0: Così è. Però hanno detto, hai ascoltato Egidio Ferrante?
1: Sì, che ci sarà un cambiamento.
0: No, no, ci sarà una cosa che nella vita di tutti noi è fondamentale.
1: Arriveranno i mammut prossimamente.
0: No, no. Lascia che ti dica questa cosa.
1: Sì.
0: La saccatura.
1: Cosa, scusami?
0: La saccatura.
1: Vabbè, me la faccio alta io di solito dal parrucchiere, la saccatura.
0: È la saccatura, qui invece
1: faccio,
0: è bassa.
1: La faccio bella sfumata.
0: È bassa, alta. Ci fa freddo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Quindi arriviamo alla Siberia adesso.
0: Esattamente. Vedo che hai capito. Amici della saccatura, benvenuti. Giriamo la ruota e capiamo di cosa parleremo oggi.
3: Dolce.
1: Dolce.
0: Dolce, dolce, che significa saccatura?
1: No.
0: Allora,
1: so.
0: Oh, vediamo un po' qua cosa dice. Ah, interessante questa cosa qui, eh.
1: Sì.
0: Allora, dovremmo avere, se non erro, un contributo dalla regia. Prego.
1: Cioè, Tommaso Paradiso che mi dice mandami una foto se ti va.
0: Mandami una foto se ti va.
1: Ok.
0: Però attenzione, noi oggi vogliamo una foto dal vostro telefono cellulare.
1: Sì.
0: Che però avete. Questa foto deve essere stata scattata tra venerdì, sabato e domenica.
1: Weekend, quindi.
0: Weekend. Quindi okay. Voi ci mandate una foto che avete scattato o venerdì o sabato o domenica scorsi.
1: Sì.
0: Noi vogliamo dedurre dalla foto che ci mandate.
1: Cosa avete fatto?
0: Cosa avete fatto nel weekend? Come è stato il weekend? Come avete passato la vostra fine
1: settimana?
0: Ma perché
1: devo fare l'indovino?
0: A noi piace tanto, a me piace tanto fare l'indovino. A te non piace fare l'indovino?
1: Faremo l'indovino.
0: Mandateci, cioè, anche la foto della saccatura.
1: Dalla fotografia noi dobbiamo riuscire a capire che... Mandami una foto se ti va.
0: Esatto.
1: Quindi partiamo da Tommaso Paradiso per capire che cosa loro hanno fatto nel fine settimana.
0: Oh, prima foto che ci è arrivata, una foto di Mauro Tonello. Vestito.
1: Credo di aver capito.
0: Sì, esatto, bello, comunque bravi.
1: Bene,
0: ma scusa, amico o amica che ci hai mandato questa prima foto qua, che non so come ti chiami, Dani, ok? Ci mandi, avrei fatto una foto che non sia solo quella, cioè, durante la serata. Dai, tanto non voglio spoilerare, però
1: sera,
0: insomma.
1: Sera,
0: ci ha mandato
1: la fotografia della serata.
0: Quello è uno screenshot.
1: Ho capito.
0: Okay. Dai, vediamo se. Comunque, 333-2688-688, ci mandate una delle foto che avete sul vostro cellulare, scegliete voi quella che volete. Foto, mi raccomando, non uno screenshot, non una roba salvata.
1: Del weekend.
0: E noi deduciamo e
1: cosa
0: facciamo
1: avete?
0: I cartomanti chiaroveggenti. Bene, primo disco lo mettiamo? Dai, primo disco.
3: E allora mandami una foto se ti va.
4: Radio Company. The summer is magic.

0: Ah, quando c'è Gianluca Pacini in regia, buongiorno Daniele Belli, da Stefano Conte.
1: Buongiorno.
0: E da Gianluca Pacini, c'è sempre questa festa un po' così, no? Verrebbe da dire una cosa, ma non lo posso dire.
1: No, non si può dire. Allora, stavo già guardando le prime fotografie che stanno arrivando. Devo essere sincero, mi piace perché avete fatto delle cose completamente diverse l'uno dall'altro nel weekend. Bravo.
0: Sì, dai, 3332-688-688. Attenzione, attenzione. Quindi la questione di oggi è: mandaci una foto se ti va, però deve essere una foto che è stata scattata o venerdì o sabato o domenica. 3332-688-688. E lo indoviniamo.
2: Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora, cominciamo ad andare via veloci perché ce ne sono tantissime.
1: Cominciamo a fare le ipotesi.
0: Cioè che, beh, questa è facile. C'è arrivata la fotografia dell'Hennet, quindi fotografia di uno scaffale preso all'IKEA. Ovviamente c'è qualcuno che è andato a fare la domenica o il sabato o il venerdì all'IKEA.
1: Una delle cose più hardcore che si possono fare.
0: Elisa. Sì,
1: ciao,
0: anche,
1: Elisa.
0: Anche perché io credo che nel weekend uno dica: ma no, vedrai che non c'è nessuno, sono tutti al mare. Invece sono,
1: invece
0: tutti,
1: sono
0: all'IKEA.
1: Tutti all'IKEA.
0: Allora c'è Chiara De Maestri che invece ci ha mandato la fotografia. Secondo me è una di quelle fotografie di Venezia. Ho come questa sensazione.
1: A me verrebbe da dire, guardandola, c'è questo prato dove sembra, mi sembra ci siano delle erbe aromatiche.
0: Esatto.
1: Tipo. Sullo sfondo c'è una specie di chiesa e una casa rossa. A me fa venire in mente Mazzorbo, non so perché.
0: Sì.
1: Che è l'isola, quell'isoletta lì che è stata riqualificata recentemente, da qualche anno, insomma, una decina d'anni da. Non mi ricordo chi, uno che c'ha una che fa prosecco, insomma, ecco, che
0: c'è
1: fa vino.
0: Alex da Reggio Emilia che ha mandato la fotografia di lui con accanto Melandri.
1: Ah.
0: Adesso non so se sia stato legato all'automobilismo, ma visto che Marco Melandri ultimamente fa anche il DJ,
1: sì, esatto,
0: è probabile che possa essere stato anche un aperitivo con Marco Melandri come DJ.
1: Secondo me è andato a vedersi un DJ set con Melandri, che ormai appunto fa il DJ, e so che va anche in bicicletta molto.
0: Qua c'è una fotografia, secondo me, invece, che ci arriva da Rivalago. Ho come questa sensazione. Vieni a controllare perché c'è, è notturna e secondo me siamo Rivalago.
2: Assolutamente.
0: Sponda lago siamo, non puoi ingrandirla. Ovviamente ci ha provato sullo schermo del computer Daniele, ma non c'è.
1: Avrei fatto lo zoom con la mano. Anche secondo me è lago.
0: Sembrerebbe fotografia bordo lago in nottata. Beh, poi ci sono arrivate altre fotografie di Canal Grande, quindi qualcuno evidentemente
1: è andato a Redentore.
0: Nel weekend è andato anche nel Redentore.
1: Bello, bello, bello, bello. Devo dire che nel frattempo i nostri amici ci hanno mandato la fotografia dal backstage, Dani all'inizio, che poi in realtà si sono firmati, Daniele e Federica, quindi nel backstage del 90 Festival hanno fatto la foto insieme a Gisura. Sentiamo chi c'è al citofono. Allò, il nostro mitico.
3: Ciao, sono Mauro Maronzo, re del reggaeton.
1: Fantastico, un grande.
3: Ho sentito che avete parlato di feste nel weekend. Ovviamente noi al Redentore abbiamo fatto il barcon con Mauro Moron. Abbiamo festeggiato la grandissima. Ricordiamo che il reggaeton nasce a Venezia.
1: Davvero?
3: Con Ricky Martin.
1: E chi, di dov'è lui?
3: È di Campo San Polo.
1: Ah, ok. Pensavo, vabbè.
3: Ozuna, degli Yankee, che aveva la sella Yankee, ricordo.
1: Esatto.
3: E poi c'è anche Bad Bunny.
1: Ah, mi hanno detto che ha fatto la casita come Bad Bunny.
4: Chi ti me preguntó si tengo mucha novia. Mucha

0: Davvero?
1: Muccia novia. Una nuova fidanzata.
0: Sì. L'ennesima.
1: Si chiama Elvira.
0: Elvira, bello.
1: Anch'io ho fatto il casone.
0: No, la casita.
1: No, il casone.
0: Ah, lei ha il casone.
1: E io ho il casone. Se loro hanno la casita, ma infatti la casita è sbagliata, in realtà è il casone. Non è la casita.
0: Sarebbero quelli di Caorle.
1: Sarebbero quelli là, esatto.
0: E lì si va dentro e si fa.
1: E là si va dentro e si fa festa con la nova.
0: Con la mucia novia.

0: bel po' di fotografie per capire che cosa avete fatto nel weekend. C'è arrivata la fotografia anche di un bersaglio, quindi penso che qualcuno sia andato a sparare.
1: Tipo a sparare?
0: Sì. Quindi
1: abbiamo i guerrafondai, i guerrafondisti,
0: no, abbiamo
1: i guerriglieri.
0: No, ma c'è qualcuno che evidentemente si diverte al poligono, non vuol dire che per forza uno deve essere guerrafondaio.
1: Sì, esatto. C'è anche noi andiamo, spariamo tutti i giorni.
0: C'è invece
1: cazzate.
0: Chiara è limpida una fotografia di San Vito di Cadore, credo sia al lago di Solapis.
1: Bellissimo,
0: tramonto, bello. Tra l'altro
1: presa mi piace.
0: Fotografia di porchetta mangiata,
1: quello è affascinante. Abbiamo non è un dubbio, cioè? Sempre credo sia questione culinaria anche qua. Fausto di Mantova ci scrive, o meglio ci manda la foto di quattro sacchettini con dentro un contenuto che non riusciamo a capire cosa siano. Allora Stefano dice
0: mitili.
1: Sono dei mitili. Io non riesco a capire perché anche ingrandendo
0: fegatini non sembrano.
1: No, sembrano tipo non sono neanche capelunghe.
0: C'è
1: lumache? Non lo so, comunque caro amico mantovano facci sapere che così capiamo un po' meglio.
0: C'è qualcuno che è andato a vedersi la nuova Honda?
1: Sì.
0: Non è motocicletta macchina perché è andata dal concessionario. C'è qualcun altro bordolago con le paperelle.
1: Bello.
0: E qualcuno che stava preparando la colazione, non ho capito se fosse per il collegio, per la colonia o per il centro.
1: Scusa,
0: diciamo
1: che cosa si vede nella foto? Fammi capire.
0: Tavoli con le tazze ribaltate, cucchiaio e coltello.
1: Che fanno assolutamente colonia barra collegio.
0: Colonia estiva.
1: Io ricordo quando andavo via con gli scout che c'erano le ciotolone giganti dove ti buttavi dentro il latte, poi tipo c'era il pane perché non c'erano i biscotti, vabbè.
0: Le amiche di prima che erano andate al concerto con Mauro Tonello, Daniele e Federica, che salutiamo.
1: Sì.
0: E poi c'è invece Lumi da Verona che ci ha mandato la fotografia degli aquiloni.
1: Oh, che bello, che meraviglia.
0: L'immagine notturna che noi pensavamo fosse lago, in realtà era una partenza in nave da Palermo.
1: Ah, partenza in nave da Palermo, quindi quelle cose che si vedevano erano le rampe, sai che c'era sotto, si vedevano delle cose metalliche, era una rampa bella, Palermo di notte. Insomma, sai come direbbe Gualtiero, no?
0: Cosa?
1: Palermo di notte?
0: No!
1: Deducete voi.

0: sbrogliato questa questione del, dei mitili che non sono mitili.
1: Erano
0: di
1: cime
0: Fausto.
1: Di rapa preparate, sbollentate e poi messe in freezer per l'inverno.
0: Bene, grazie. Un sacchettino anche a noi, volentieri, perché ci piacciono. Quindi 333-2688-688. Che cosa avete fatto nel weekend, venerdì, sabato e domenica? Mandateci una foto, se vi va, di quello, di una cosa insomma indicativa di quello che avete fatto nel fine settimana. Tra poco torniamo, sempre qua, Belli Conte 4.0. Radio

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: fatto che non sei altro.
1: C'è Monica che ha mandato la fotografia della sua squadra, non so se sia la sua squadra
0: la
1: oppure no. La squadra di nuoto sincronizzato che allena
0: bello.
1: Probabilmente. C'è tutta la fotografia delle ragazze che probabilmente hanno fatto la competizione.
0: Esatto.
1: Poi c'è Giada a compleanno.
0: Ah, ok.
1: Domenica con tanto di torta e amici.
0: Okay.
1: Super mega buffet di pesce, non so dove, però è un aperitivo. No, secondo me è pranzo a buffet.
0: Ah.
1: Fatto nel weekend, quindi con tanto di fotografia, non si è firmata però. E poi ancora, se vogliamo addentrarci nel vostro fine settimana, c'è ostriche, ma non champagne, ostriche e limone.
0: Dove?
1: Non so, sul tavolo.
0: Se avete dei posti culinari da suggerirci volentieri, non ci dispiace. Poi qua vedo, finite le vacanze in Croazia a Punta Cristo.
1: Ah.
0: Tu sai dov'è Punta Cristo?
1: No.
0: Nemmeno io, però insomma deve essere bello. Credo che sia in Croazia comunque, anzi è in Croazia perché ce l'hanno scritto. Poi c'è un'altra amica invece che ci ha mandato un video. Ho beccato un po' di video di temporali notturni.
1: Ah, ok.
0: Quindi osservo il temporale, mi piace, bello.
1: Antipasto
0: molto poetico.
1: Della cena di pesce per festeggiare il mio compleanno venerdì sera, baci Marta.
0: Oh, grazie Marta.
1: Che facciamo? Ci ignoriamo?
0: Sì dai, crepe ignoranti amici.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Era un astipasto ignorante, secondo te, quello che ci ha proposto?
1: Era il capesante.
0: E sante cape.
1: Un po' di
0: cape de pezzo.
1: Gamberi sembrerebbero.
0: Ah, vabbè.
1: Le canocchie.
0: Le canocchie. Come si gioca? Che facciamo?
1: Allora, siamo pronti anche oggi con una parola. Di questa parola non dovete darci definizione esatta, bensì definizione sbagliata, in modo tale da poter entrare nel club degli ignoranti, ma non solo se siete fortunati. Portarvi a casa la testa.
0: Oh, faccio un esempio? Volete l'esempio?
1: Sì.
0: E allora io ve lo faccio, cari amici. Se la parola di oggi fosse gita. Stavo pensando, riflette gita. Cos'è il gita? La gita, lo gita, le gita, dice si gita, anche gita. Ricordatevi che valgono le parole con, cioè la parola con l'accento spostato,
1: sì,
0: quindi in questo caso gita o gita, e anche tutte quante le parole composte che siete in grado di organizzare, ma non spezzare.
1: Attenzione, siccome la parola secondo me è facile, se andate sul facile sapete che quando ce ne arrivano troppe
0: sì, beh, cercate di essere originali, comunque buttatevi, che tanto noi comunque
1: te la do là. Se state pensando a Tarzan e gita, è un po' facile.
0: No, vabbè, dai, Tarzan e gita è troppo facile. C'è anche la canzone, ma la notte la festa è finita e viva la gita.
1: Certo.
0: E tante altre. Vabbè, va vedete bene. Un po' voi. 3332-688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi per portarvi a casa anche l'ambitissima tessera del club degli ignoranti è gita.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: nei tuoi occhi e Club degli Ignoranti nella tua tasca, probabilmente l'ambitissima testa. Posso raccontarti una cosa? Oggi sono stato in banca, ok, e parlavo con questa signorina che non avevo mai visto prima. Ah, ma Radio Company? Club degli Ignoranti? Io ho partecipato per la tessera, ma non ho vinto. Mi piacerebbe tanto, i miei figli me lo chiedono sempre. Cioè, sono di quelle robe incredibili, no?
1: Vabbè. Allora,
0: cioè, nei posti più impensati, capito?
1: Si nascondono nei luoghi dove non puoi
0: andare. Dici in banca, tutti seri. Tutti.
1: Gita! Sì. Canto sacro, Luisa da Venezia. Ah. Il famoso gita che si intona come canto sacro in chiesa. Questo,
0: tu,
1: ragazzi, non so se dargli
0: gita, la mia verità.
1: Non so se darlo buono oppure gita. È la frase che un bambino che sta imparando a parlare dice alla mamma: mamma, stai gita.
0: Mamma, stai
1: però
0: gita.
1: Se dovesse accadere questa cosa, che può accadere, esiste.
0: Attenzione.
1: È giallo, dai, non glielo voglio dare rosso.
0: Giallino. Poi citofono?
1: Il muratore veneto è quello straniero, vecchio ti ha gettà il muro. Ah, ho capito. La risposta sì, o gittà il muro. Chiara da Mestre, che è una versione dialettale.
0: Non mi fa impazzire. Sentiamo se c'è il citofono.
2: La gittata di un'arma dipende appunto da una parte dell'arma stessa che si chiama gitta.

0: Gita non è altro che il nuovo modello della Suzuki. È una piccola Jeep che va ovunque. Bella, quindi l'hanno chiamata Gita. Suzuki Gita.
1: Oh, amori miei, Gita è la famosa gatta gitana. Ciao!
2: Oltre che gitana, mi sembrava anche un po' così. 3332688688, la parola per tentare di entrare nel club ignoranti, portarsi a casa la tessera oggi è Gita.

0: Far, Get Far qui su Radio Company nel club degli ignoranti. Prego.
1: La gita è la camicia di forza per quelli che non riescono a rimanere a casa.
0: Certo,
1: la famosa. La gita è il movimento che fa il barman quando shakera il cocktail.
0: Ah, fa la gita.
1: Si dice di qua, di là e gita.
0: Ah, giusto.
2: Gita è quella paletta che hanno gli omini, gli stradini per la strada. La paletta rossa-verde, per intenderci.
3: Ci sono le dita delle mani e le gita dei piedi.
4: Gita sono le dita della mano di Gianni Morandi. Ancora perché più. Sono giganti, quindi certo. Sono delle gita. Sono
5: quando tu sei agitato certo. A tavola si dice gita.
1: C'è anche da dire, la gita è quando la vita prende una brutta piega.
0: Ah, ok, simpatico anche questo. Sai che l'ultimo vocale forse potrebbe essere un giallino?
1: Sì.
0: E perché c'è un po' un'accezione dialettale in mezzo, secondo me. Comunque, dai, adesso vediamo, tra tutti quelli che ci avete mandato, tra pochissimo vi diremo chi è che si porta a casa la tessera di oggi del Club degli Ignoranti.

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: assieme a John, questo ce lo siamo sparati alla grande. Andiamo in gran finale di oggi.
1: Sì, eccoci qua. Allora, abbiamo chi ha scritto gita canto sacro, Luisa da Venezia. Luisa, mandaci pure i tuoi dati che ti spediamo a casa la testa.
0: Bene, complimenti a te, la testa del club ignoranti, da Daniele Belli, Stefano Conte e il nostro Gianluca Pacini. Appuntamento domani sempre qua col Belli Conte 4.0 su Radio Company. Ciao!
2: Che cuore mio vorrebbe cancellare.
0: Le 2-3 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Ciao!
5: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: nostra su Radio Company, l'inizio della seconda puntata sì. dei Pischelli in questa giornata un po' sotto sopra. Se ci seguite sui social, siamo passati dal Pakistan
1: alla Grecia, all'antica Grecia. Grecia. Allora diciamo che c'è un po' di movimento post film Odissea. Mi sono fatto un piccolo regalo, 11 euro di regalo. Mi è arrivato un bel elmo. Un bel elmo.
0: È il primo elmo greco. Frufru della storia. È un elmo greco. Mi ricordo che la parte sopra di solito era più.
1: Vabbè, no, quella perché tu vedi una reinterpretazione cinematografica della piuma che c'è sopra gli elmi greci.
0: Ci sono delle piumine che scendono.
1: Ci sono delle piumine che
0: scendono
1: un po' frufru, ma è un bel frufru alla fine. Oh, comunque, ti posso dire, sono molto contento del mio elmo da 11 euro che potete comprare anche voi tranquillamente perché tanto tutti possono permetterselo.
0: Sì. Salvo che non succeda come la maschera di.
1: Facciamo un esercito, amici miei, facciamo un esercito tutti quanti con gli elmi greci, dai, bellissimi.
0: Per fare cosa?
1: Niente, combattiamo i problemi della terra.
0: E già tanto se riusciamo a risolvere i nostri problemi.
1: Ma infatti,
0: dai.
1: Partiamo da quelli, no?

0: Fischetti a Molo.
1: Amici, buon pomeriggio, martedì. Ciao. 21 di luglio, 14:08 minuti, si incomincia nuova puntata dei Pischelli.
2: Pensalo
1: perché per due ore ci saremo noi.
3: Ciao Chicco. Ciao Gio.
1: E ovviamente ciao anche a tutti voi, come va? Come si sta in questo pomeriggio dove il tempo sembra non spiegarsi?
3: Adesso è molto caldo fuori, è che quel caldo che appena inizia a piovere fa grandine.
1: Ah, che bello, sapere.
3: Trasformazione dei liquidi.
1: Che bello essere consapevole di aver. Sì, ma la mia macchina tanto è bella che protetta.
3: Se l'hai parcheggiata a 80 km di qua, sei venuto in autostop.
1: Non è un problema. Ho trovato una persona, l'ho fermato una macchina a caso, ho detto: signora, dove sta andando? E lei mi fa: guarda, verso quella direzione.
3: E lei ti ha detto:
0: non può entrare.
1: No, gli faccio io: per favore, signora, posso entrare? Mi dà un passaggio. No. E lei mi ha risposto: questa signora mi risponde: ma sì, sei un bel giovanotto, dai, che cosa potrà mai succedere? E infatti, niente, mi ha portato dritto in radio, io l'ho ringraziato, l'ho detto quando vuole, le offro un caffè.
3: Un profumino particolare prima.
1: No, niente, era il profumo della sua macchina, che ti devo dire.
3: Sì.
1: Va bene, allora, anche oggi tutte le cose come al solito,
3: ci sono
1: tutte
3: standard.
1: Le cose in ordine, quindi comp'anniversario tra poco, poi dopo ci sarà anche l'occasione di portarsi a casa due biglietti per il Caribe Bay e ovviamente tra le 15 e le 16 avremo bisogno di voi.
3: Abbiamo un giochetto bello particolare oggi perché ci stiamo giocando le ultime cartucce del programma in coppia, poi da lunedì sono fatti tuoi.
1: Sono affari miei per due settimane, sono affari miei, è vero, vabbè, comunque dai, mi mancherai un po', te lo dico già in anticipo. Mi mancherai.
3: Ma volevo dirtelo anch'io.
1: Perché non mi mandi gli argomenti per la prossima settimana? Tipo come fa qualcuno
3: qui
1: dentro.
3: Abbiamo già un autore in radio, non vorrei rubare il lavoro, scusami.
1: Va bene, dai, 333-2688-688, si incomincia subito con Switch Disco. Radio Company. The summer is magic.

0: vi confermo, cosa? Sono io la signora che ha dato il passaggio. Vergognati. A Joe. Sì, a Joe. E mi ha toccato le tette e il sedere.
1: Ma non è vero.
0: E poi abbiamo fatto sesso.
2: Che schifo.
3: Vabbè, almeno che poi magari mi accusava pure di chissà che, almeno era consapevole di quello che stava succedendo. Comunque non è mai successo.
2: Felice.
3: Non è mai successo, ovviamente.
2: No,
3: grazie per quella signora di oggi che mi ha accompagnato, però. Grazie mille.
2: Ma sei venuto con una signora davvero?
3: Certo, secondo me, ma faceva a piedi fino.
2: No,
3: da...
2: hai detto che prendevi l'autobus.
3: Volevo prenderlo l'autobus.
2: Hai fermato una macchina davvero?
3: Non passava più l'autobus, o che ho fatto?
2: Ma è proprio da sfigati.
3: Ho detto prova a fare autostop, funzionerà? Sì, ha funzionato.
2: Perché non mi hai chiamato?
3: Perché non volevo disturbarti, perché sicuramente
2: io che avevo messo modalità aereo dalle 9 di stamattina.
3: Infatti sicuramente mi avresti detto no, non posso, le mie cose da fare. Va bene,
2: le mie
3: dai
2: cose.
3: Amici, ancora buon pomeriggio. Appunto, hai le tue cose. Amici, ancora buon pomeriggio, siamo i Pischelli, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco.
4: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
5: Pischelli a mollo. Spot.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Lisa e la sua canzone estiva. Allora, visto che parliamo di estate, no, c'è un piccolo momento ASMR che dedichiamo ASMR a tutti gli ascoltatori che in questo momento sono chiusi in auto.
1: Scusami, aspetta, Chicco. Sì. Non è non è una cosa ASMR bella, ecco. È una di uno di quei suoni brutti, di quei momenti brutti in realtà da ascoltare.
0: Ascoltatori dall'altra parte, sono incubi, se state guidando, fermatevi. Perché vi stiamo per chiedere di chiudere gli occhi. Chiudete gli occhi e immaginate questa situazione incredibile.
1: Vai.
0: Ancora, dai.
1: Ah, qui sono partiti 1.000 euro, sicuro.
0: Senti i ticchetti sul soffitto.
1: Allora, in realtà, salutiamo Alessandra.
0: Non ho ascoltato il resto del video.
1: Che non vorrei dicesse. No. Addio. Allora, Alessandra scrive: ciao Pischelli, sono Alessandra, io abito in provincia di Rovigo, ma lavoro a Ferrara e mi sono trovata poco fa in mezzo al diluvio e grandine in una situazione terrificante. Ovviamente ci dispiace, però poi aggiunge questo commento che un po' fa ridere, no? Ero riparata in un distributore. La ragazza a fianco in auto ha avuto una crisi isterica.
0: Non fa ridere. Una crisi isterica.
1: Perché io mi ci rivedo in quella ragazza. In realtà quella ragazza, signora, potevo tranquillamente essere io.
0: Eri tu a dire.
1: Ero io, perché la prima volta
0: era la donna che ti ha caricato sulla macchina.
1: Allora, no, aspetta, c'è un video di 2-3 anni fa, quando la mia macchina prese un sacco di grandine, dove io esclamo: porca puttana, fine.
0: Così,
1: fine. Fine. Poi ci sono altri video nei quali dico: adesso dove li trovo i soldi?
0: Li hai trovati, dai.
1: Li ho trovati. Poi ho fatto un incidente, me l'hanno demolita la macchina, ti credo.
0: Perché hai fatto la prova a sonno mentre guidi.
1: Sì, esatto, ho fatto quella prova lì. Amici miei,
0: che è sconsigliata anche da Mauro Tonello.
1: Esatto, comunque. Amici miei, mentre si dorme non si può guidare. State tranquilli, non funziona, ho già provato io per voi.
0: Anche
1: ecco.
0: Il contrario, comunque.
1: Va bene, abbiamo il nostro Millennium Mix, 3 dischi scelti da Mauro Tonello. Subito Liam Payne, Rita Ora con For You, direttamente da 50 sfumature di grigio.
2: Millennium Mix, i

0: General con Muevelo, l'ultimo disco del Millennium Mix di oggi. Poco prima Rihanna e Drake con What's My Name. Siamo partiti con Liam Payne e Rita Ora, For You, da 50 sfumature di rosso.
1: Sì, ho sbagliato, mi sono confuso io. In realtà grigio era quella forse di...
0: Sì.
1: No, quella no, è Adele. Vabbè, altre canzoni, altre colonne sonore,
0: sì,
1: di altri.
0: Ce n'è un sacco.
1: Non mi ricordavo neanche avessero fatto il film di 50 sfumature di rosso, ti posso dire, ma
0: le
1: non
0: donne
1: importa.
0: Se lo ricordano.
1: Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, due chiamate a disposizione tra poco per quanto riguarda il comp anniversario, quindi 333-2688-688, gli altri canali ufficiali ormai li conoscete, quindi posso dire, per me può finire qui.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Facciamo un attimo di silenzio. Molto bene, ritorniamo tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
3: Pischelli Amolo! Spot!
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 740.

0: Mama e la sua cabana su Radio Company alle 14.36 e siamo pronti per la prima telefonata, tra l'altro di due super confermate oggi.
1: Esatto, abbiamo Jessica dall'altra parte. Ciao, ciao Jessica. Jessica, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Jessica, come stai, come va?
2: Tutto bene, grazie.
1: Bene, bene, che cosa stai combinando in questo martedì 21 di luglio?
2: Niente, attualmente in divano, pronti per festeggiare un po' stasera.
1: Bello, quindi, tutto sul divano tra l'altro, tutto bello, tutto circoscritto lì, sempre distesa sta, praticamente festeggia da distesa, dorme da distesa.
0: Che giornata incredibile.
1: Bello, posso dire, un giorno da Jessica mi piacerebbe nella vita.
0: Buon compleanno!
1: Auguri!
2: Grazie, grazie.
1: Prego, tanti auguri Jessica da parte nostra, cioè ai Pischelli, ma soprattutto da tutta Radio Company e anche da chi ti dice. Esatto, con questa canzone da accoglienza proprio. No, non era proprio questa, va bene, comunque tantissimi auguri di buon compleanno per i tuoi 28 anni, ok?
0: Perché l'hai detto titubante?
1: No, in che senso? Ah. No, perché 28 anni sul divano, dicevo, vabbè, no. Nel senso, no, non l'ho detto in maniera titubante.
0: Ho sentito titubante per
1: no, no, 28 anni.
0: Scusa,
1: Torrada doveri. Allora, tanti auguri, 28 anni. Ci stiamo frequentando da poco, ma ogni momento passato assieme mi rende felice. Un bacione dal tuo patatone. qua,
0: Questo, com'è quanto... questo patatone?
1: Com'è, com'è questo patatone? Chiedono dalla regia.
0: Che regia? Sapere.
2: Non so cosa dire.
0: Ti avvalide la facoltà di non rispondere?
1: Non ho capito, mi sa. Senti, Jessica, senti, da quanto tempo vi state frequentando?
0: 3 giorni.
2: Da marzo. Quindi sono...
0: 4 mesi.
1: 4 mesi, dai, va bene, dai, ancora all'inizio. Perfetto,
0: da
1: allora...
0: Da che giorno?
1: Sì, vabbè, da che giorno adesso...
2: metà più o meno,
1: metà,
0: più o meno.
1: Facciamo tra il 15 e il 18 quei giorni là, dai. Allora senti, buona frequentazione, saluta il tuo patatone.
2: Grazie.
1: E mi raccomando, tanti auguri e immagino tu festeggerai anche con lui.
2: Certo, ovvio,
1: ovvio, ovvio, sul divano, sul divano,
0: tutto sul divano
1: si fa. Ciao Jess.

0: Non ce la facciamo oggi.
1: Dai. Va bene, seconda dai. Chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Gloria. Ciao Gloria, benvenuta. Ciao. Scusaci Gloria.
2: Ciao, ciao.
1: Allora Gloria,
0: non ridiamo di
1: non
0: te.
1: Non ridiamo di te, eh. Cioè, se vuoi possiamo farlo, se ci dai il permesso. Dipende, altrimenti
0: se,
1: no.
0: Se ci fai ridere tu, va bene, se no no. Ci fai ridere?
2: Ti sento malissimo.
1: Sì, è una cosa che fa ridere. Allora senti, molto velocemente, sappiamo che oggi è il tuo compleanno. Che succede?
2: Che è il
1: tuo
2: bene,
1: no!
0: Mi piace. Oh, adesso ci senti un po' meglio?
1: Ci senti meglio ora?
2: Sì,
1: sì. Allora intanto auguri di buon compleanno Gloria. Auguri.
2: Grazie mille, grazie.
1: Grazie. Figurati. C'è un bel messaggio per te. Un bel messaggio che arriva da una persona che conosci molto bene. Ok, te lo leggerò. Te lo leggerò. Tantissimi auguri compagna di Krav. Con la K.
2: Ah, ok.
1: Okay. Crab. Grazie a questa disciplina siamo diventate amiche. E mia zavorrina, dai che poi si festeggia, da parte ovviamente di Cristina.
2: Grazie mille, grazie mille.
0: Che cos'è il crab?
1: Cos'è il crab? Noto anche come mosca. Cos'è il crab?
2: È una tecnica di autodifesa.
1: Ah! E come sta andando?
2: Adesso siamo in pausa, comunque sta andando bene.
1: Diciamo che hai già capito come autodifenderti, cioè a seconda di come io metto la mano tu riesci a prenderla e riesci a farmi fare la capovolta?
2: Beh, proprio così no.
1: Ah, pensavo, scusa.
2: Più o meno,
1: va bene. Va bene, allora senti Gloria, tanti auguri di buon compleanno, allora allenati per bene dopo questa pausa, torna a fare Krav e poi ci farai sapere com'è. Magari non ci incontriamo direttamente perché sennò poi diventa un problema, ok?
2: Va bene, grazie mille.
1: Ciao, ciao Gloria.
2: Ciao.
3: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Baby Cake con Tuca Macarena su Company, anche oggi vi regaliamo due biglietti.
1: Infatti non serve volare dall'altra parte del mondo per sentirsi ai Caraibi. A Jesolo ti aspetta Caribe Bay, Palma, sabbia bianca, piscine da sogno e attrazioni spettacolari per una giornata tra emozioni, relax e puro divertimento.
0: Che tu voglia rilassarti al sole o vivere un'avventura adrenalinica, qui trovi la tua estate perfetta. Caribe Bay, il paradiso tropicale, molto più vicino di quanto immagini, e ovviamente biglietti e pacchetti parco più hotel disponibili sul sito caribebay.it.
1: E ho la parola del giorno che dovete inviare al 333-2688-688.
0: Quale?
1: Visto che si parla di Palma, che è la fede di Apollo. E Krabby Patty oggi.
0: Krabby Patty? Da scrivere.
1: Krabby Patty,
0: certo, di SpongeBob. Scritto come vogliono loro, dai,
1: Dai, no, più male lo scrivono, più avete delle possibilità.
0: Ah, perfetto. Sempre le cose abbastanza difficili
1: tipo
0: nella
1: Krabby,
0: loro semplicità.
1: Krabby.
0: Dai, 333-2688.

0: 688688 ci ha mandato un messaggio scritto, appunto con scritto Krabby Patty, e poi completamente a caso un fortunato ad una fortunata si porta a casa i due biglietti.
1: Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
6: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Però anche no su Company, 15 un minuto, amici. Molto velocemente premiamo chi si porta a casa i due biglietti per il Caribe Bay.
1: Chi è il fortunato o la fortunata?
0: Allora, il fortunato si chiama Dimitri, bravissimo Dimitri, grande il tuo numero, finisce con le cifre 083 e ovviamente i biglietti ti arriveranno in digitale alla mail che ci hai fornito. Però attenzione, per tutti gli altri avete tempo fino a venerdì, quindi mi raccomando, continuate a giocare perché potrebbe capitare a voi.
1: Tenim biglietti.
0: Tenim più di due biglietti, altri sei biglietti, altri tre giorni. Bravo Dimitri, e ovviamente quando arriverai a Caribe Bay fai una bella foto e tagga Radio Company, sì, oltre che Caribe Bay.
1: Anche un video dove dici Krabby Patty.
0: Esatto, così per ricordare come hai fatto a vincerli.
2: Radio Company Time.
1: Le 15 e 2 minuti.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: You Got Me Feeling, il remix è quello di Pnau. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Dai, è martedì 21 di luglio fino alle 16 insieme, ma adesso abbiamo bisogno di voi. Tramite quale cosa stai per chiedere?
1: Allora, oggi giochiamo a Millennial versus Generazione Z. Quindi al 333-2688-688, cari amici Millennials.
0: Sì.
1: Che non siamo noi, che siamo Generazione
0: Z. Che siete voi
1: Z,
0: quelli che ci state ascoltando, diciamo, per la maggior parte.
1: Quindi persone adulte dai 30 e qualcosa in su.
0: Sì, ok.
1: Per giù. Dovete scriverci delle parole, ok, in millennialese. Parole che noi non potremmo capire, ma che rispecchiano quella che è la vostra epoca, no?
0: Quindi,
1: tipo cose che avete utilizzato, modi di dire, frasi dalle pubblicità, pezzi di film, tutto.
0: Cioè il corrispettivo, che cavolo ne so, di droppare, che droppare alla fine è una parola magari utilizzata di più dalla generazione Z, però quella parola che magari utilizzavate voi per dire poi la stessa cosa.
1: Ma anche eventi, tipo festival bar.
0: Tipo, esatto, festival bar.
1: Generazione Z dice...
0: Citazioni di film che venivano utilizzate per dire determinate cose. Insomma, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, scegliete voi la forma. Sfidate la generazione Z con quelle parole che magari utilizzavate voi quando eravate giovani.
1: Che in fin dei conti è un sfida ai Pischelli.
0: Bravo, perché... alla fin dei conti sì, esatto.
1: Dai, 333,
0: hai degli esempi prima di andare? Sì,
1: allora, devo filtrarne un po' perché li ho presi da una pagina Facebook.
0: Certo, vabbè, non è un problema.
1: Ambrogio ha avverto un certo languorino.
0: Vabbè, pubblicità iconica, anche quello, certo. Cioè, lo sappiamo anche
1: poi,
0: noi questa. Poi,
1: forse non siete ancora pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.
0: Ritorno al futuro, ok. Poi
1: due donne e una tazza. Ma era anni 90 questo.
0: Non ricordo, dai. Allora, sfidate la generazione Z con parole che utilizzavate voi durante le classiche conversazioni tra giovani, tra
1: sì,
0: amici,
1: parole che
0: tra...
1: rappresentano diciamo il fatto che voi siete dei millennial.
0: 333-2688-688.

0: Lui è Fulminacci, maledetto me, su Radio Company, le 15:10, quindi frasi in millennialese che
1: esatto.
0: Noi Gen Z diciamo non capiamo.
1: Non dovremmo capire. Ma. Poi noi siamo un caso un pochino a parte perché alla fine lavorando
0: siamo vecchi
1: con
0: dentro.
1: No, lavorando con persone
0: che lavoriamo con i vecchi,
1: con i vecchi, no, conoscendo siamo entrati a far parte, se vuoi dire qualcosa puoi dirla.
2: No, volevo soltanto dire questa frase che Chicco poco fa fuori onda ha detto che potrebbe restare negli annali, quindi tra 20 anni qualcuno potrà utilizzarla come modo di dire.
1: Comprati un treno.
2: No, se la macchina ti dà dei problemi, comprati un treno.
0: Così.
2: Mi sembra corretto.
1: Sì, tra l'altro è tremendamente autoriferita questa frase.
0: Sì,
1: va bene, allora.
0: Hai problemi con la macchina?
1: Hai problemi? No, problemi con la macchina.
0: Arriveranno. Io.
1: Però qualcuno in questa stanza ha dei problemi con la macchina.
0: Sì, e con le retro.
1: Allora, però e con i Wrangler. Allora, andiamo avanti. Andiamo al T-Radio.
0: T-Radio. Io ho cercato. Io ho cercato. No, T-Radio no. È tipo il gioco del tiro al dito, soltanto con Dio. Va bene, no, ho cercato, mi dà che addirittura una delle prime radio del Friuli Venezia Giulia, a meno che non sia stato un locale, una discoteca o qualcosa, non lo so. Poi B52.
1: Beh, quindi... B52 è lo sciottino tipo di quello, cos'è, tipo caffè, tipo cos'è, crema caffè, tipo alcolica.
0: Si bevevano una volta.
1: B52.
0: Ma è anche un aereo comunque.
1: Poi, Megaloman, ciao da Carlo da Piombino Dese. Megaloman.
0: No.
1: Madonna raga, quanto facciamo schifo in sto gioco, ma perché ogni volta ci dobbiamo mettere così a nudo noi?
0: Non è una parola ma un luogo, se lo ricorderà chi come me dalla provincia di Treviso, Disco Palace.
1: Ah, Disco Palace. Disco Palace. Quante serate abbiamo fatto lì? Chiediamo a Mauro. Mauro se la ricorderà sicuramente. Poi,
0: sì, poi.
1: Ciao Pischelli, non poteva esistere una Asmemo senza la frase non può piovere per sempre. Vediamo se voi sapete da cosa è tratta. Beh, non può piovere per sempre è il film
0: Via col vento.
1: Via col vento? No, è Via col vento.
0: Non può piovere per sempre.
1: Non so perché mi viene da dire il corvo, ma non credo sia il corvo.
0: Ah, può essere.
1: No, non può piovere per sempre, via il vento, via il vento, via come il vento. Frase da?
0: Il corvo.
1: Ah, il corvo, vedi che sono un grande.
0: Ma non fidarti di me che io sparo a caso.
1: Cavolo, il corvo. Dai, allora 333-2688-688, quindi oggi voi millennials, voi ascoltatori belli grandi, adulti e vaccinati, sfidate fondamentalmente noi e tutta la generazione Z con quelle parole, con quei termini che utilizzavate voi per capirvi tra di voi, no?
0: Quindi è un millennials versus Gen Z. Dovete dirci questa parola e noi impariamo usanze, costumi, modi di dire della vostra epoca.
1: Non devono essere semplicemente parole utilizzate durante, diciamo, una classica conversazione.
0: Può essere anche il nome di qualcosa,
1: nome di un film, citazione di un film,
0: Summer,
1: cioè,
0: Card,
1: cioè quelle cose che fondamentalmente descrivevano un po' la vostra era storica, non tanto così
0: non sono
1: vecchia,
0: miliardi,
1: no,
0: miliardi,
1: recente sicuramente. Dai, 333-2688-688.
3: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
4: Pischelli Amolo. Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: Ehi Paola!
14: Ciao Carla, come va?
13: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
14: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
14: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Brunone e Marsone con Oh My Soul. 15:19, amici, ancora buon pomeriggio. Allora, frasi che utilizzavate voi millennials, e in un certo senso c'è un po' uno scontro generazionale tra voi millennials e appunto noi generazione Z. Per esempio, Manola scrive, c'ha frase celebre, ti spiezzo in due.
1: Rocky
0: 4, appunto, quindi Rocky Balboa proprio contro Ivan Drago.
1: Allora,
0: bello, non ricordo, bellissimo il film.
1: Quindi ti voglio tanto bene, ti voglio un casino di bene. Stai scialla, addirittura stai scialla arriva da lì, che poi si è trasformato in stai nel chill.
0: Esatto, ciao da Jessica, purtroppo millennial.
1: Purtroppo,
0: dice.
1: Non è detto sia un purtroppo.
0: Beh, un'altra cosa che mi viene in mente per voi millennial, il T9, ok?
1: Tra l'altro, l'ho usato anch'io il T9.
0: Ma ti giuro che io non ho mai capito il funzionamento del T9.
1: Risparmiare tasti.
0: Ok, risparmiare tasti, ma e come componevi?
1: No, aspetta un secondo. È il T9 quello dei 47 tasti?
0: Non mi ricordo io, cioè come componevi le parole, cioè come funzionava
1: dire
0: sta roba.
1: Delle stupidaggini. Ok, il T9 associa più lettere allo stesso tasto, che ne so. Il tasto numero 1 aveva A, B e C,
0: sì,
1: esempio. Tu
0: okay.
1: Ogni click corrispondeva a una lettera, quindi
0: certo.
1: Schiacciavi una volta era A,
0: okay.
1: Due volte
0: B.
1: In veloce la B, tre volte la C e dovevi un po'...
0: E 4?
1: No, se un tasto solo A, 4 tornava la A.
0: Ah, ok, ok.
1: Presumo. Poi non lo so.
0: Qualcuno mi compra e mi presta un Nokia 3310 giusto per imparare
1: giusto
0: il T9.
1: Giusto per provare il T9, non è male. Poi
0: oh sì, quella sì che è una bella tipa. Beh, effettivamente non
1: si
0: usi più,
1: adesso.
0: Cioè non usi più bella tipa adesso, cioè utilizzi mica male.
1: La diga.
0: Esatto, bella diga quella, dai.
1: Bella diga. Poi sono troppo vecchio per queste stronzate,
0: dice Silvia. Ok, e poi qualcuno che Daniel, ciao Daniel, grandissimo. Il T9 era una figata e comunque una funzione che volendo la puoi scegliere anche nei modelli Android. Ma infatti noi abbiamo iOS, abbiamo iPhone, quindi è sticaccia, voglio dire. Però grazie Daniel, grazie davvero.
1: Ma ti ricordi, cioè dovevi stare lì a scrivere
0: amico mio,
1: un sacco
0: amico mio,
1: di
0: no,
1: tempo.
0: Non mi ricordo io, non mi ricordo
1: sì
0: queste
1: che
0: cose
1: più
0: qua.
1: Grande di me di un
0: Ma
1: anno.
0: Che significa? Io con i telefoni facevo finta di avere il telefono quello tipo ultima generazione, spacciandolo per uno di ultima generazione quando in realtà faceva schifo. Che ti devo dire?
1: Il primo che ho preso manco funzionava WhatsApp.
0: Figurati, manco c'era WhatsApp. Dai, 333-2688-688 millennials vs generazione Z, quindi quelle frasi, quei modi di dire che contraddistinguevano il vostro vocabolario rispetto appunto a quello attuale, a quello nostro, dei magari anche i vostri figli.
1: E parole che magari utilizzate ancora oggi davanti magari ai vostri figli e i vostri figli vi
0: dicono: non capiscono.
1: Papà, cosa hai detto?
0: Sì, mamma mia, papà, che boomer, quella parola non l'avrei mai usata. Dai, 333-2688-688.

0: Bali, Elodie, Michele Bravi e Gue Pechegno.
1: Sbagliato
0: qui
1: comunque.
0: Com'è?
1: È una canzone Nero Bari. Nero Bari, cioè nel senso, è una canzone ovviamente per Bari città.
0: Devi farmi prendere un infarto.
1: Un infarto, amico mio. Dai, 333-2688-688, Millennials versus Generazione Z, termini che ora non si usano più, ma che voi usavate, per esempio.
2: Ragazzi, allora io quando parlo con i miei figli e voglio dire un qualcosa, tipo mi fanno una proposta e dico sì, certo, dico abuso e loro mi guardano sbiancando, per dire, ma che cacchio dici? Ecco, questa è una cosa che succede molto spesso in casa mia.
0: Abuso, va bene.
1: Sì, ma spiegacelo, spiegacelo, perché noi è come se fossimo i tuoi figli.
0: Anziché dire sì, certo, e certo, accettare questa cosa, tu dici abuso perché magari...
1: Ne abusi? Tipo
0: credo,
1: quello?
0: Credo di sì.
1: Ma che cazzo di metodo è? Vabbè.
0: Non lo so, ma noi siamo generazione Z, è normale che rimaniamo male.
1: Laura da Carré che dice TVTB, che non significa ti voglio tanto bene, ma è diciamo una forma in dialetto per dire te vansi tante birre, cioè nel senso hai capito cosa significa, no? Bravo.
0: Sì, devi pagarmi da bere. Poi io ce l'ho profumato.
1: No, avanzi tante birre forse. Avanzi nei miei confronti tante birre. Poi,
0: io ce l'ho profumato.
1: Bravo, mi fa piacere.
0: Ho capito perché, perché.
1: Ah, non è il tuo. Ah, scusa.
0: No.
1: Ah, poi
0: no,
1: mi dai 10.000 lire per andare al Tirradio Leproso, ma ancora sta roba.
0: Non è che è una bestemmia.
1: Non lo so.
0: Poi Jessie Kwan che ci fa una lista incredibile. Truzzo, scialla, inciuccio.
1: Inciuccio, è vero.
0: Oppure messaggi abbreviati con la famosa tastiera T9 di cui il tuo amico tatuatore proprio non se ne intende per niente.
1: Ma no. Ma allora scusami, io riuscivo ad avere questi caratteri, a scrivere questi caratteri pur non utilizzando il T9.
0: No. Allora. Allora, da Google.
1: Ma non sto mettendo in dubbio quello
0: Arte
1: che tu mi...
0: Google. T9 è abbreviazione di Text on 9 Keys, un sistema di scrittura predittiva per tastierine numerici 3x4.
1: Predittiva.
0: A differenza
1: adesso
0: della vecchia digitazione in cui si premeva più volte la stessa tasto per ottenere una singola lettera, il T9 sta già più detto.
1: Cavolo. Essere così deficienti in onda però, ce ne vuole di coraggio. Tu hai appena superato tutto, tra l'altro. Ce ne vuole di coraggio. Comunque.
0: Ma perché?
1: Perché sei scemo. Comunque, CMQ, qualcuno, QLQ, QLQ, qualcuno. Poi, non, tt, tutto, message, rispa, rispondi, ci sei, con scritto col numero ci sei, x che, perché, xo, però, asap, as soon as possible. Oppure gli smile, eccetera, fatto con
0: ma
1: due punti.
0: Ma si mettevano prima del T9 questi.
1: Sì, appunto. Poi, hai spiccioli per la cabina telefonica che avviso a casa che faccio tardi, è vero, grande classico.
0: Vivo la mia vita a un quarto di miglio all'ora, che è Fast and Furious.
1: Fast and Furious, però dipende, magari.
0: Dopo.
1: Sì, magari sai, quando l'ha detta questa frase? L'ha detta nel primo film.
0: Nel primo film,
1: 2000. Quindi 2001, 2002, esatto. Dai.
0: Va bene, 333-2688-688, le vostre frasi da millennial.

0: I pinguini tattici nucleari con a sorry scusa lo sento su Company 15:35. Wella, ciao amici,
1: c'è
0: ciao
1: una
0: a tutti.
1: Sì, correzione.
0: Cosa? Da cosa?
1: Sì, l'abuso di prima non è l'abuso che avevamo in testa noi.
2: Abuso vuol dire a bomba.
1: A bomba.
0: Ah sì, infatti qualcun altro dice a trattino buso, quindi in realtà è una forma dialettale, significa proprio a tutto gas.
1: Vabbè. Poi, ma lo squillino dove lo mettiamo?
0: Ah beh, lo squillino è una cosa che facevate voi, no? Nel senso,
1: voi,
0: non avevate
1: loro.
0: No, voi loro, ah, sì, è no, chiaro, non voi tu e o gli altri,
1: a parte,
0: cioè quella cosa per dire guarda che ti sto pensando, sì. So che non magari non puoi rispondere, magari non ho credito e quindi
1: com'era la trillata su MSN?
0: Oh, la scrivete.
1: No, la schillettata è un'altra roba, quella è un'altra cosa, non c'entra niente, non c'entra niente, non lo fai da remoto,
0: guarda che si fa da remoto, amico mio,
1: che ne sai tu,
0: poi Avada Kedavra, no, Avada Kedavra, Harry Potter, lo conosciamo anche noi,
1: oh, mio
0: poi
1: Dio.
0: Abbiamo faccina che sorride, una sì. Faccina credo con la lingua di fuori, quella con l'asterisco non so che cosa sia, e poi una faccina con la bocca aperta tipo così, oh, traducete voi, sono le prime emoji, le prime faccine. Ok. Poi Miki, che a quanto pare lei di discoteca ne sa davvero molto,
1: sì.
0: Scrive ti misci con la mia amica.
1: Cosa vuol dire?
0: Ti misci è un'espressione, una frase che veniva utilizzata appunto in discoteca.
1: No?
0: No, mescere è un verbo che non si usa più, tipo l'oste mesce il vino. L'oste mesce il vino, cioè mescolare in teoria, no?
1: Non va più di moda.
0: Non va più di moda usare mescere, no?
1: E per chiudere prima della pausa il famosissimo cancelletto 31 cancelletto.
0: Quello lo utilizziamo ancora, amici miei, anche se ormai la gente non risponde più come una volta.
1: Vabbè, non sono più i vecchi tempi.
0: Non ci sono, esatto. A proposito di vecchi tempi, ci risentiamo tra poco,
1: meglio.
0: Va meglio.
1: Go! Your summer, your experience. Fischelli a mollo on Radio Company. Fischelli
3: a mollo! Spot! Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Lei è Sienna Spyro con Material Lover alle 15.43, pronti per la new track, il nuovo singolo di Jazzley su Company. All'interno dei Pischelli ce l'ascoltiamo, si intitola Ghetto Party.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Si chiama Ghetto Party, ancora buon pomeriggio, le 15.46, un altro quarto d'ora da passare insieme con uno scontro proprio generazionale tra millennials e generazione Z. Per esempio, un altro messaggio che dice, a proposito di quelle parole, di quei modi di dire che magari una volta si utilizzavano, certo, adesso non si utilizzano più. Tipo Lucy scrive Messenger, esatto, bravo, volevo vedere se eri attento. E i vari giochini con le mani, tipo ti piace la banana?
1: Cosa vuol dire questa cosa? Scusate.
0: Bene, mi piace.
1: Provo a googlare, ma
0: Non... giochini con le mani, ti piace la banana? Cioè, potrebbe essere chiaramente il titolo di un video pornografico, poi. Cioè, vabbè, non importa. Grazie comunque,
1: Anni 90. Anni 90. Quando il destino si decideva con un... ti piace la banana? Un classico gioco di parole e gesti da fare in gruppo, ok? Il conduttore tiene le mani giunte, mentre gli altri partecipanti poggiano un dito sotto le mani. Si recita la filastrocca ritmata. Vai. Ti piace la banana, anche quella americana. Dimmi tre nomi di ragazzi. E al termine il conduttore chiude le mani di scatto. Chi viene intrappolato deve dire i tre nomi richiesti o

0: citazione di il Little Frankenstein, se non sbaglio, il piccolo Frankenstein, quindi quella parodia appunto del del grande romanzo. Vabbè, per dai.
1: Insomma, sì, Frankenstein Junior.
0: Frankenstein Junior, esatto, non mi veniva in mente il titolo. Dai, 333 2688 688, avete ancora un po' di tempo, intanto Miles Smith.

0: lui è Miles Smith con Nice to Meet You su Radio Company all'interno dei Pischelli alle 15.49. È stato bello ritornare in diretta
1: certo.
0: con quel po' di nostalgia.
1: Beh, c'è anche Alessandro che per concludere dice TVB con Summer Card, o c'era anche la Christmas
0: anche
1: Card,
0: vero.
1: Insomma, per quanto riguarda i messaggi.
0: E il gioco del postino?
1: Il gioco del postino non me lo ricordo, però potremo impararlo adesso.
0: Meglio. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo!
2: Spot! Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati.

0: fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Testa Gira, il disco che praticamente ci dà la possibilità di uscire incolumi anche oggi da questo studio. Bene, amico mio.
1: Grande.
0: Guarda la precisazione.
1: Precisazione o precisione?
0: Precisazione, che non ce l'ho fatto vedere. Ti ringrazio. La precisione.
2: Fiscali di Radio Company.
0: È che c'è Pietro che mi distrae.
1: Nemmeno le 16.
3: Radio Company Time.
0: Pischelli 1, Ferrari 0.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Il primo di oggi, Magnetic, di questo progetto che si chiama The Bowsa, si scrive The Bowsa e noi ogni tanto chiamiamo il Bausha.
1: Grazie,
0: perché
1: sì,
0: ci piace.
1: Ottimo.
0: Ed è il pezzo che fa iniziare o comunque ci dà il via, diciamo, a, sì, per quel che riguarda una nuova puntata di Brutti ma in costume.
1: Esatto, esatto. Mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Sai, ieri mi sono dimenticato di dire una cosa a cui tenevo tantissimo ma me ne sono dimenticato. Una cosa veramente importante,
0: sì?
1: È che da questa settimana si entra ufficialmente nella fase, se ne riparla a settembre.
0: In che senso?
1: Sì, che cioè, tutto quello che succede questa settimana qui non vale, cioè va a settembre, basta, no, si archivia. No, che la prossima.
0: Però
1: dai,
0: in realtà, cioè, no, questa, no, settimana finisce. Aspetta, dov'è il calendario di luglio? Cioè, questa settimana fa venerdì 24.
1: Sì.
0: Ok, cioè, casomai è la prossima, cioè
1: no,
0: quella,
1: no,
0: che porta al 31.
1: No, no,
0: che...
1: da, già da questa in poi, figurati.
0: Cioè, scusami, tu sei rientrato da una settimana?
1: Sì.
0: Da due settimane di ferie?
1: Sì.
0: E adesso procrastini?
1: Sì, se ne
0: a settembre.
1: Se ne arrivarla a settembre.
0: Che lavoro fai? Cercano qualcuno da te? Perché potrebbe anche interessarmi.
1: Che giorno è? No, è no, troppo, infatti, vicino.
0: È
1: dai,
0: troppo tardi. Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. C'ho anche Jimbo, che oggi lo vedo più dalla tua parte che dalla mia, non
0: in che
1: so
0: senso?
1: Come mai, cioè ha già dato ragione su una cosa, non va bene.
3: Perché ha ragione Stefano.
0: Vedi?
1: Dove devi andare tu dopo? Dove ti devo lasciare dopo?
0: Ha bisogno di un passaggio,
1: sì,
0: tanto
1: certo,
0: per cambiare.
1: Certo.
0: Okay.
1: Dove ti devo lasciare alla COP dopo?
0: Hai guardato gli orari degli autobus online? Meglio, va.
1: Stai molto attento. Molto attento. Vabbè.
0: È sempre un dare e un avere in questo posto.
1: Assolutamente,
0: eh? Cioè,
1: sì,
0: qualsiasi cosa tu chieda, devi sempre, sì, dare qualcosa in,
1: beh,
0: cambio.
1: Certo, è ovvio, insomma, per mantenere anche i buoni rapporti, se no uno prende e basta e non dà mai niente.
0: Beh, oddio, se uno è generoso, no, non te lo chiedo nemmeno. Andiamo con il primo disco.
1: Sì, sì.

0: Medusa and Khalid con Weekend, che oramai è alle porte. Insomma, oggi è martedì. Siamo proprio a un.
1: Comunque, Weekend che se ne parla a settembre.
0: A un passo dal weekend. No, i weekend ce li godiamo comunque.
1: Senti, io ho una notizia per Steve Sonic. Quando lo vedi?
0: Sì.
1: Steve Sonic.
0: Sì, il nostro collega del piano superiore.
1: Sì, bellissimo, tra l'altro. Lui è un fico della Madonna.
0: Bravo, che cosa devi dirgli?
1: Allora, c'è cioè, questa cosa qui di Liam Gallagher. Scusa.
0: Che cosa devi dirgli esattamente?
1: No, mi fa sorridere questa cosa di Liam Gallagher perché cioè sono, restano sempre loro stessi, cioè passano gli anni e sono assolutamente coerenti con la loro natura.
0: Soprattutto Liam, diciamo.
1: Sì, dice, non ci sarà un nuovo album degli Oasis, non sono pronto alle critiche. Oh, la smettete di ridere. Ecco, non sono pronto alle critiche se non venderà 100 milioni di copie solo nella prima ora. Un po' meno anche, insomma, dai. Cioè, anche se vendi 1 milione alla prima ora, va benissimo lo stesso.
0: In realtà ha detto anche dell'altro, ha detto che ha paura anche dei critici. Cioè, ha detto che tutta questa serie di cose che potrebbero succedere potrebbero portare potenzialmente di nuovo allo scioglimento, perché creerebbe molto, molto stress, soprattutto fra loro due. Quindi è vero. La sua idea è quella di non fare un album, ma secondo me non è detto.
1: I tempi comunque sono cambiati, dai.
0: Sì, lo dice anche Steve Sonic, effettivamente. Ce lo dice tutti i giorni, i tempi sono cambiati.
1: Quando lo vedi, salutamelo.
2: Ma in costume su Radio Company. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: C'come Company, C'come C-Radio.

0: Madonna, la sua White Girl Wasted qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Esatto, adesso andiamo in Giappone se vuoi.
0: Ah, Giappone?
1: In Giappone,
0: vai.
1: Giappone. Allora, fa caldo anche in Giappone, cioè non è che in Giappone fa meno caldo, fa caldo anche lì.
0: Vabbè, parecchio. C'è Asia.
1: Parecchio. E aspetta, lì hanno anche un nome, sai che da quelle parti c'è un nome per qualsiasi cosa?
0: Anche qua c'è un nome in qualsiasi cosa.
1: Sì, cioè, ma quando
0: tipo
1: tu dici...
0: questo è un tavolo, vedi?
1: Sì, cioè, no. Certo, però ad esempio quando il caldo è soffocante, quindi noi diciamo caldo soffocante o asfissiante, loro dicono kokushobi.
0: Kokushobi?
1: Sì, è una parola
0: sembra
1: sola.
0: Sembra il nome di un cane. Ehi, kokushobi!
1: Va bene, allora che cosa si sono inventati? C'è un'azienda che si chiama SDRS e che ha inventato questa cosa che si chiama Dohiemon Box. Si chiama così ed è in pratica una sorta di... tipo un box doccia, mettiamola così, una cabina telefonica, un po' tipo quegli spazi che utilizzano anche negli uffici per quando devi, non so, fare una telefonata. Sono quei box che tu ti metti dentro, sono insonorizzati, tipo.
0: In che uffici lavori? Spiegami.
1: No,
0: perché
1: ce ne sono in giro.
0: Sono uffici dove ha lavorato Superman che va, entra a cambiare.
1: Si cambia.
0: Cioè adesso gente che entra cioè nei posti di lavoro c'è una cabina dove uno entra per telefonare, è tipo insonorizzata.
1: Bravo.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Noi abbiamo gli studi di registrazione,
1: certo,
0: e abbiamo risolto il problema.
1: È una cosa simile, soprattutto perché gli uffici sono open space, ok? E quindi delle cabine così fanno comodo se tu devi fare una telefonata, magari non puoi alzare la voce. Insomma, ce ne sono parecchie.
0: Robe personali, diciamo.
1: Allora, questa Dohiemon Box è in pratica una sorta di frigorifero per umani.
0: Per umani?
1: Per umani,
0: in
1: esattamente.
0: Che senso?
1: Cioè, tu ti metti dentro, anziché avere l'aria condizionata in casa, che magari non ce la puoi avere o cose così, ti metti dentro questo box, ok? E il box ha un sistema di refrigerazione che stacca dopo 20 minuti. Ah. In pratica tu in questo modo qua
0: muori, perché vai dentro, cioè.
1: Stai fresco, vieni fuori che sei un calippo.
0: Allora ti spiego la situazione. Sono 40 gradi in casa, no?
1: Sì.
0: Che magari non sei climatizzato, e ci sono 40 gradi.
1: Sì,
0: tu entri nel box 20 minuti, stai freddo.
1: Sì.
0: Dopo 20 minuti questo si stacca. Tu apri la porta, esci dal box
1: e muori.
0: E stai fresco per quanto? 20 secondi?
1: Sì.
0: Un'invenzione proprio di quelle, guarda, quasi quasi ne compro uno proprio. Ne compro uno. Guarda.
1: Ce l'hanno su di me se vuoi.
0: Sì, c'è.

0: Che ricordo comunque mi hai fatto venire in mente quando acquistavi le cose da D-Mail.
1: Da
0: cioè,
1: D-Mail,
0: che
1: sì.
0: roba, cioè,
1: tra l'altro siamo,
0: anni.
1: Siamo andati a vedere, a parte sì. che fa parte dell'azienda di Casanova, quelli con la K sì. di sì. articoli sì. per la casa, sì. ma c'è scritto cioè, acquisti online temporaneamente sospesi.
0: Vabbè,
1: peccato.
0: Dai. Peccato. Allora, Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura alla cronaca, sono proseguiti anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti. Gli attivisti hanno lanciato oggetti contro i poliziotti devastando il centro della città, sedie dei Deor buttate all'aria, danni alle bici del bike sharing, un'auto del comune è stata data alle fiamme. La procura di Bologna parla di 64 operatori delle forze dell'ordine feriti. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, ma nulla giustifica la violenza contro gli agenti, commenta la Premier Meloni. A tra poco.
1: Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: che poi è un altro disco, ma va bene lo stesso.
1: Mi raccomando, con una L però questo, è Godzilla.
0: W Sound, J Balvin.
1: Sì.
0: E poi c'è Ovi.
1: Ovi, in che senso?
0: Ovi, on the drums.
1: Ah, Ovi on the drums, esatto, esatto. Minchia, in tre per fare sto bellissimo disco, veramente.
0: Anche mi piace quando ti esponi così, cioè mi piace quando veramente gli attributi messi sul tavolo.
1: Grazie,
0: bravo.
1: Spero che tra poco si espongano anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché daremo il via a quella che, cioè, mi piace tanto definire, a te tu vai pazzo quando io lo dico, cioè nel senso che ti piace tantissimo, la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
0: Esatto, a tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Mace, salmo e colapesce, cattive abitudini qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento là.
1: Quel momento lì, quella fase là.
0: Lì o là.
1: Allora, sulla Firenze Pisa Livorno.
0: La Fipi lì,
1: esattamente, è arrivata, è ancora in testa, è arrivata questa telecamera che tutto sa, tutto vede e tutto capisce, perché è collegata con l'intelligenza artificiale. Ora sarà in grado di determinare se il conducente sta usando lo smartphone o altri dispositivi elettronici, mentre che stai guidando e usi la Switch, ad esempio, quella della Nintendo. No, va bene.
0: Sì, giochi a Mario Kart.
1: Esatto, poi c'è il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, sia del guidatore che del passeggero,
0: Sì.
1: Quindi anche i passeggeri.
0: Vabbè, la mia macchina, se monta qualcuno e non mette la cintura, suona che ad un certo punto veramente non ne puoi più.
1: Sì, è vero. Poi la validità della copertura assicurativa.
0: Importante, questo è importante.
1: Sì, tramite lettura della targa e poi l'avvenuta revisione periodica del mezzo.
0: Importante
1: quindi,
0: anche questo.
1: Quindi praticamente quando voi passate davanti a questa telecamera, che tutto sa e tutto vede in entrambe le direzioni, questa
0: si
1: telecamera
0: fa un mucchietto di affari vostri.
1: Esatto, H24, tutti i veicoli che passano, cioè se passano di lì, cioè questa telecamera rileva.
0: Li testa.
1: Tutti quanti, cioè non è una cosa campione, ma è una cosa che per ora, tra l'altro, è ancora in fase di test, ma entrerà sicuramente in, diciamo, in produzione, mettiamola così. Allora, domanda teorica ipotetica che noi facciamo in questo momento a chi è in viaggio,
0: chi sta ascoltando dall'auto,
1: sta viaggiando, si sta spostando e così via. Se ci fosse una telecamera che tutto sa, tutto vede e tutto capisce, ok, quindi che vi sta riprendendo in questo momento, potrebbe multarvi per qualche cosa? Per che cosa?
0: State facendo i birichini?
1: No, ma magari, che ne so, sai che basta per essere in multa, basta anche un fanale bruciato, cioè basta veramente poco, perché chiaramente fanno parte delle dotazioni della macchina, quelle che non sono a prescindere, e quindi quella roba lì ti multano.
0: Sì, capito? Assolutamente.
1: Che ne so, anche l'usura delle ruote, delle gomme. Parabrezza rotto. Certo, sicuro. Poi c'è altro.
0: Vabbè, vai da Carglass, te lo sistemo in due minuti.
1: Sì, è vero. Ma c'è altro?
0: Non mi viene in mente niente.
1: Va bene, allora 3332688688, WhatsApp scritto e vocali. Io alzo la mano per primo.
0: Sì?
1: Diciamo che usura del battistrada.
0: Ti
1: dico la verità, sì, perché non sto guidando la mia macchina in questi giorni. Se no.
0: Sì.
1: Effettivamente stavo notando che le gomme sono un po' slick, diciamo.
0: Ah, sì?
1: Sì, sono un tantino da Formula 1, diciamo.
0: C'hanno solo tipo 70.000 km, che è poco.
1: Potrebbe anche essere. Dai, allora 3332688688, se ci fosse una telecamera che vi sta riprendendo ora, ok? Che vede e sa tutto, potrebbero multarvi per qualche cosa? Per che cosa, secondo voi? 3332688688, vi aspettiamo. Radio Company. The summer is magic.

0: Of Dreams, il loro nuovo singolo qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se doveste passare con la vostra automobile sotto a una di quelle nuove super cam con intelligenza artificiale che riescono a vedere anche se vi state scaccolando dentro l'abitacolo e per che cosa verreste multati?
1: Sì, potreste essere multati, è vero. Allora, auto molto sporca, ho fatto fraud e ho mollato qualche zolla per la strada.
0: Ok,
1: credo, cioè, che, anche le, credo che anche le targhe non siano visibilissime. Cioè, la palta attaccata.
0: Sì, ma poi, è un po' intenzionale.
1: Poi
0: diciamo,
1: un ascoltatore, diciamo, con veramente tre parole, c'ha un po' così, dice, bel tentativo, poliziotti.
0: Esatto, anche se non ha detto poliziotti.
1: Non ha detto poliziotti,
0: ha detto scritto
1: cosa,
0: quella parola che inizia per sb e finisce per ir.
1: Guarda che si offendono.
0: Ma noi leggiamo, ma lo stiamo, lo stiamo facendo con leggerezza.
1: Ho capito.
0: Ho un
1: io.
0: Sacco di amici poliziotti. Ho un sacco di amici poliziotti.
1: Ferrari, dove
0: quando li vedo, cioè, andiamo
1: stai distante.
0: Andiamo al bar, mi ammanettano al tavolo, cioè siamo proprio intimi,
1: Ma manette di pelo?
0: No. Niente, magari.
1: Allora come no, altre scene in luogo pubblico, scrivono, va bene.
0: Ok.
1: Poi in macchina ho solo il sedile al guidatore perché mio marito ci carica le cose per andare a pesca e ha smontato i sedili dei passeggeri. Ma questo non credo che sia illegale.
0: Non si può.
1: Non si può?
0: No.
1: Non puoi smontare i sedili dei passeggeri.
0: Cioè, nel senso, puoi smontarlo, poi lo rimetti, ma non puoi circolare, credo.
1: Vabbè. Forse il paraurti un po' rotto lo tengo su con lo scotch, per il resto sono a posto, compreso bollo auto.
0: Bene.
1: Quindi bravo, insomma.
0: Che è importante.
1: Esatto. Per la compilation di bestemmie che tiro tutto il giorno, per il traffico e continuo a lottare con il tempo, visto che lavoriamo con i minuti contati. Mirko, autotrasportatore, quindi capite.
0: Capiamo, esatto. Certo. E tra l'altro, cioè, non so se questa telecamera con l'IA potrà anche leggere il labiale.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Che tipo, tu passi sotto, guarda, telecamera di merda.
1: Io posso dire una cosa, cioè, parlando di autotrasportatori,
0: sì,
1: vorrei capire cosa pensa un autotrasportatore quando a un certo punto deve fare un sorpasso ad un chilometro, perché penso che dia fastidio anche a chi lo fa. Cioè, sai che fanno quei sorpassi dove c'è un mezzo che va a 79 e l'altro va a 80.
0: Va 80, sì.
1: Ok, io penso che quello che sta sorpassando a 80 dice: se vai un pelino più piano, io passo, credo.
0: No, non credo che quello che sta per essere sorpassato voglia diminuire la velocità, perché ci mette molto poi a ritornare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, può essere.
0: A norma.
1: Allora, ciao ragazzi, non ne vado fiero, io sarei sempre in multa, per fortuna. Non riesci ancora a capire se hai bevuto o fumato qualcosa. Qui però, amici miei, questo è pericoloso.
0: Sì, assolutamente. Dai, guida poco che devi bere.
1: Appunto. Allora, telefono spesso in mano, mi beccherebbero sicuro. Adesso però sto mangiando, va bene.
0: Ok,
1: quindi non ha il telefono in mano, c'ha il panino in mano, va bene.
0: Sì. È reato?
1: Sì,
0: a mangiare,
1: per lo stesso motivo per cui, guarda, c'è questo messaggio che dice: ciao, mi beccherebbero con la sigaretta in mano.
0: Ah, ok.
1: Cioè, tu non puoi guidare con, devi avere entrambe le mani libere, insomma.
0: Guida poco che devi fumare.
1: Così. Si adatta, diciamo. 333-2688-688, se passaste sotto una di quelle telecamere che hanno la I, che possono vedere tutto quanto, per cosa forse potrebbero multarvi? Fateci sapere.

0: Summer Funk qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Gli esteri: Donald Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana. Lo scrive il Financial Times. Funzionari USA hanno predisposto diverse opzioni per consentire al tycoon di introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana, secondo fonti del quotidiano. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. A più tardi.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice, Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate. Nelle piazze

0: Sei nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: con Lady Gaga e Ducci con Runway, e prima uno dei dischi più belli degli anni 90, cioè Insensitive, molto della bravissima Jen Alden.
1: Molto bello. Allora, torniamo a noi con sì. I vostri messaggi. Di ritorno dal lavoro probabilmente mi beccherebbero a ravanare nel naso.
0: Esatto, abbiamo chiesto, visto che c'è sulla Fipi lì questa nuova cam con l'intelligenza artificiale che insomma controlla tutto nel sì. momento in cui passi, anche sì. dentro l'abitacolo. Abbiamo chiesto, in questo momento voi sareste in contravvenzione per che cosa?
1: Esatto, quindi la Fipi lì potrebbe rispondere sì o cam.
0: Esatto.
1: Va bene, allora, poi cellulari in mano diversi, poi non ora, ma in genere superamento del limite di velocità, che è una cosa...
0: Credo che questa misuri anche quello, no?
1: Assolutamente sì, beh, cioè primariamente la velocità,
0: primariamente.
1: Poi, cioè tutto il resto, insomma, ecco, visto che può entrare visivamente anche dentro l'abitacolo, però insomma la mettono lì, ma la metteranno probabilmente anche in altri posti.
0: Ti fa anche ormai le radiografie, Steve?
1: Ma magari, cioè, anziché andare a fare tipo 9 mesi di tempo d'attesa,
0: sì,
1: cioè...
0: ti arriva una lettera e un gomito rotto, imbecille.
1: Va bene, sono le 17, grazie per i vostri messaggi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: sorpresa, I can't wait qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni,
0: e tanti
1: allora,
0: tanti eventi,
1: esatto, fra i tanti eventi ce n'è uno molto importante che voglio ricordare a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Campania, in particolare da Benevento, che è la nostra roccaforte campana.
0: Ciao,
1: questo sabato 25, che sarà il 25 di luglio, mancano 4 giorni, c'è un appuntamento importante che si chiama Company in Action a San Salvatore Telesino, ok, in provincia di Benevento, in Piazza Nazionale.
0: Bene.
1: Dove ci saranno Frankie M, ok, ai giradischi, che poi non si suona più, però è bello da dire ai giradischi.
0: Cos'è?
1: Esatto, Luca Bravi, e ci sarò anche io.
0: Anche tu?
1: Sì.
0: Quindi prendi l'aereo.
1: Quindi amici, scendo, sì.
0: Prendi l'aereo?
1: Sì, se me lo fanno prendere. Se no prendo, noleggio una bici.
0: Stai attento ai cani.
1: Eh?
0: No, niente, scusa.
1: No. Non ho di questi problemi. Scherzo. Arriverò, ci vediamo questo sabato, San Salvatore Telesino, Piazza Nazionale, Company in Action, sabato 25 luglio, non mancate.
0: Molto bene, adesso una pausa per noi.
2: Brutti, ma in costume su Radio Company. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paolo!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fa buon vento qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso, se ho capito bene, parliamo di caffè.
1: Parliamo di caffè, ma non come lo farebbe Studio Aperto, diciamo. Dice, do due caffè, due tazzine di caffè al giorno, fan bene, no, tre no, quindi sai, quelle cose lì che fanno loro. No, no, qui si parla invece di numeri, perché è una ricerca a livello mondiale che dimostra che c'è, si sta verificando un cambiamento di tendenza dal punto di vista del consumo, della modalità di consumo del caffè. C'è stato il boom delle cialde, delle capsule negli ultimi anni, ok, molto comode, diciamo che preservano la freschezza del caffè, però è anche vero che io mi sono posto un po' di domande sul fatto che, insomma, tutte ste capsule, ste cialde, sta roba, no, cioè non è che è proprio,
0: no, sono rifiuti, no,
1: e alla fine sì. E tra l'altro, se non sbaglio, andrebbero proprio nell'indifferenziata.
0: Sì, vanno nell'indifferenziata, sì, a parte non quelle sbagliamo. Espressamente riciclabili,
1: esatto.
0: E poi ho visto che la Lavazza in realtà sta facendo le cialde, cioè fatte di caffè, cioè proprio 100% caffè.
1: Ah, ok.
0: Quindi una volta che cioè sono usate, le butti nel lume.
1: Certo, va bene. Ci sono stati dei rincari della materia prima, ma questo lo si sapeva, cioè il caffè è aumentato parecchio, come anche il cacao, cose dovute, insomma, a problematiche geopolitiche, ma anche cambiamento climatico, insomma tutta una serie di cose che sono state messe in mezzo e hanno fatto aumentare parecchio il costo del caffè. E spesso questo aumento di costo non è corrisposto da una qualità uguale,
0: no,
1: cioè,
0: chiaro.
1: Molto spesso si trova il caffè di qualità un po' più
0: inferiore,
1: sicuramente inferiore. Quindi come sta reagendo il mercato a questa cosa?
0: Cosa sta facendo il mercato?
1: Cosa sta facendo il mercato? Allora glielo chiedo. No, il mercato sta comprando i chicchi. Te lo dico. Allora, dunque, le vendite sono aumentate del 35% in Francia, 33% in Italia e il 31,2% in Germania. Quindi si parla di chicco, quello ancora da macinare.
0: Pensavo chicco quello di Pischelli, perché
1: no.
0: Ne abbiamo comprato uno anche noi.
1: Lui però non è macinato, è già macinato di suo.
0: Sì, è molto macinato.
1: E invece stanno diminuendo invece la vendita proprio delle cialde.
0: Delle
1: insomma,
0: cialde.
1: Quella cosa lì. Per cui
0: tu che cosa usi a casa?
1: Beh, io uso la moca.
0: La moca?
1: La moca,
0: okay.
1: Sì. La moca.
0: Metti anche la musica,
1: cioè,
0: techno?
1: Ogni tanto c'ho la macchinetta, quella che fa finita l'euforia dei primi mesi.
0: È lì per
1: proviamo tutti i gusti del mondo, no?
0: È lì per bellezza, diciamo.
1: Sì, è lì che, insomma, occupa un posto, però basta,
0: okay.
1: Insomma, alla fine
0: se vuoi portarla qua, perché la macchina da caffè, quella che c'è immensa, si è rotta, non so se hai notato.
1: No.
0: Quindi se vuoi fare una buona azione, tu non la usi, la porti qua.
1: Aspetta che ci penso.
0: No, mi sa che
1: si sa mai.
0: È un no.
1: No.
0: È un no.
2: Con Radio Company.

0: Benson, boom, sorry, I'm here for someone else. E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di sanità. Le liste d'attesa nel sistema sanitario nazionale mostrano segnali incoraggianti. Nei primi sei mesi del 2026, strutture pubbliche e private accreditate hanno erogato circa 1,6 milioni di visite ed esami in più, rispettando i tempi di garanzia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato emerge dal bollettino Agenas. In aumento le prime visite garantite e gli esami diagnostici. La Basilicata guida la classifica per le prime visite con il 98,9% di prestazioni nei tempi. A tra poco con il meteo.
2: A poche ore dalla grande paura vissuta sul palco di San Salvo Marina a Chieti, dove Noemi è caduta durante la sua esibizione domenica, arrivano le rassicurazioni da parte dei medici. L'artista è stata dimessa dall'ospedale. Il primario della struttura ha detto: è stata molto fortunata perché poteva riportare lesioni molto più gravi. Abbiamo eseguito un attack total body, una consulenza neurologica per il trauma cranico, suturato la ferita sulla fronte. I fan possono tirare un sospiro di sollievo. Arriva Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Tu cosa fai questa sera? Il disco di Noemi, adesso un altro evento, perché oh qua, cioè mica si sta fermi a casa.
1: Perché la domanda è tu cosa fai dopo domani sera? Dopo, che è giovedì 23 luglio.
0: Sì, giovedì.
1: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour.
0: Con Mauro Tonello.
1: Assolutamente, il ritorno a Suoni di Marca, peraltro manifestazione inventata da
0: Mauro, Mauro Tonello, c'era già prima.
1: Nel cuore della città di Treviso, il cui sindaco è stato anche
0: Mauro Tonello. Certo, sì, sì.
1: E come sempre ci saranno da ballare sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console
0: Mauro Tonello.
1: No, Harry Morri DJ, Mauro Tonello non sa mettere i dischi, diciamolo. E sul palcoscenico ospite live Denaro, che tra l'altro è il cugino di
0: Mauro Tonello.
1: Mauro Tonello.
0: Certo.
1: Giovedì 23 luglio 80 Festival Suoni di Marca, l'ingresso è completamente gratuito grazie a
0: Mauro Tonello, che paga tutto lui,
1: infatti, certo,
0: è chiaro, a tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
3: Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine, così la premier Meloni sui social, sulle proteste esplose a Bologna per la morte di Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. Ed esplode anche lo scontro politico, la Lega accusa il sindaco Lepore di aver promosso un corteo irresponsabile, mentre il primo cittadino replica distinguendo la piazza pacifica vicina alla famiglia di Fakir e le violenze che non rappresentano la città. Italia nella morsa di caldo e afa ancora per poco, oggi 18 città da bollino rosso che domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
2: C come Company, C come C Radio.

0: LB1, I need a sign, show me love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: What the fuck?
1: E adesso attenzione perché arriva anche Cervelli in fuga qui a Radio Company.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
3: Cervelli in fuga.
1: Cervelli in fuga, vediamo un po' se riusciremo anche questa sera a regalare 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Grazie SMP.
4: Ti faccio una domanda.
1: Fammela.
4: Che cos'è che mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, e rimuove eventuali depositi già presenti nel motore delle auto a benzina?
1: La F101.
4: La F101, bravissimo. 10 e lode. 50 euro. Di... No, non a te non ti regalo assolutamente niente. Ma se volete saperne di più sulla F101, che è la benzina speciale di SMP, c'è il sito che è SMP. distribuzione.it.
1: Molto bene, andiamo a vedere quali sono le categorie rimaste. Sì. Allora, partiamo da questa. La prima, omicidi, poi tradizioni già, le abbiamo già detto ieri, non ha niente a che fare con i fatti di cronaca, eccetera.
4: Non
1: eccetera.
4: È attualità.
1: È roba storica, sì. Diciamo. Ok, quindi omicidi, tradizioni giapponesi, Appennini, energie rinnovabili. Ve le ripeto, omicidi, tradizioni giapponesi, Appennini, energie rinnovabili. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Ci sarà una categoria più votata. Se anche voi la avrete votata, vi chiameremo, vi faremo due chiacchiere così in diretta amichevolmente, vi faremo anche la domanda con tre opzioni di risposta, se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta,
4: sì.
1: E 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli diventeranno vostri.
4: Yeah.
1: E allora 333-2688-688, omicidi, tradizioni giapponesi, Appennini oppure energie rinnovabili.

0: Radio Company, adesso Cervelli in Fuga, seconda parte. La categoria più votata di oggi sembra essere tradizioni giapponesi.
1: Oh,
0: giapponesi. Abbiamo Loris, il nome si sente proprio di origine.
1: Loris di Osaka.
0: Loris di Osaka, esattamente, origine giapponese. Ciao Loris, buonasera.
2: Ciao. Ciao, ciao ragazzi.
0: Come stai Loris?
2: Molto bene, appena finito di lavorare, quindi va benissimo.
0: Bene, infatti senti, questa è proprio la classica calma giapponese.
1: Assolutamente. Loris, che tra l'altro è di Verona, che come l'Islanda a due passi da Padova,
0: sì,
1: Verona invece a due passi proprio da Tokyo.
0: Da Tokyo, sì, certo,
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: Bene.
1: Tu prendi il treno, vai sempre dritto e c'è lì.
0: Sì, come no. Allora, Loris, tu fai l'operaio, giusto?
2: Esattamente.
0: Ok, in che settore?
2: Metalmeccanico e doganio.
0: Metalmeccanico.
1: Molto bene.
0: Bene. Allora, dai.
1: È arrivato il momento di giocare. Loris, sto per farti la domanda della categoria che hai scelto, quindi lo ripetiamo, tradizioni giapponesi. Ti farò la domanda, ti darò le tre alternative di risposta e poi dirò via con il tempo. Da lì avrai 10 secondi, è importante che tu mi dia la risposta prima che scadano, altrimenti la giocata, tra virgolette, è nulla. Tutto chiaro, Loris?
2: Va bene, va bene.
1: E allora possiamo andare con la categoria di oggi. Arriva la domanda delle tradizioni giapponesi. Loris, arte tradizionale di piegare la carta per creare delle forme. A. Origami. B. Sashimi. C. Feng Shui. Via con il tempo.
2: Origami.
1: L'origami.
0: L'origami.
1: L'origami. Sì. L'origami. Sì, guarda, abbiamo un origami lì, che uno ha fatto la barchetta.
0: Sì,
1: vedi?
0: Sì,
1: fatto
0: sì,
1: la barchetta.
0: È vero.
1: Esatto, fanno, esatto. Era facile, era facile.
0: Molto facile. Bro, bravo Loris. Ti porti a casa 50 euro di...
1: Bro. Bella, bro.
0: Sì. Ti porti a casa 50 euro di buoni di carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Molto bene. Ciao Loris.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato...

0: Another con 54 Ultra e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord in prevalenza stabile e soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino. Bel tempo al centro, al sud maggiore variabilità, specie dal pomeriggio e sulle peninsulari con locali fenomeni in Appennino. Temperature in calo, massime di 36

0: è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Zomber con la sua Potential, l'ultimo di oggi, l'ultimo della puntata di oggi di Brutti ma in costume, prima anche sì. Fool's Garden, Lemon Tree, uno dei grandi inni estivi che non possono mancare nella programmazione di una qualsiasi radio tra giugno e settembre.
1: Sai, se uno mi chiedesse qual è in assoluto il disco che fa estate, quale metteresti? Summertime, quello di Will Smith.
0: Di Will Smith?
1: Te lo ricordi? Che era ancora DJ Jazzy Jeff e Fresh Prince.
0: Certo,
1: quello,
0: Summertime.
1: Cioè, per me quello è proprio estate.
0: Io andrei su un Vamos alla Playa dei Righeira, proprio nazional popolare.
1: Popolare. Però ci sta, direi.
0: Poi se mi dicessi qualcosa di diverso, ti direi anche, che ne so, un Rhythm is a Dancer degli Snap, ad esempio. Che ricordo distintamente aver guardato molto spesso il video quell'estate su MTV, mentre ero a casa a mangiare le M&M's.
1: Perché questi ricordi strani, Ferrari?
0: Perché io la mattina uscivo, prendevo la bicicletta, andavo all'alimentari vicino a casa, mi compravo tutte le puttanate che trovavo e poi tornavo a casa e guardavo MTV fino a mezzogiorno.
1: Pensati quelli del supermercato, ah, ecco, è arrivato lo scemo.
0: Ecco, sì, lo scemo del villaggio, naturalmente, che sarei io. Va bene. Siamo arrivati alla fine, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18 e sempre con zero problemi
1: e zero discussioni. Yeah. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
2: Grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. A domani, ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: si ricorda perfettamente le parole, può cantare lo stesso, cioè, fa così sul, un po' la melodia, la segue in qualche modo. Si chiama Agitare Coca-Cola, è il pezzo di Tommaso Paradiso che ufficialmente apre questo appuntamento qui.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
0: E quella roba.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista. Lo sapevi che la sera dalle 18 alle 20 è tutti in lista? Se sei qui con noi, magari ci sei capitato per caso, oppure sei un abitué, la cosa ci riempie di gioia, perché vuol dire che ogni sera hai l'opportunità e modo di seguire un bel po' di musica, tanta, tantissima, che ritorna ogni pomeriggio nella serata di Radio Company durante il vostro rientro, ma non solo, perché ritornerà anche un argomento con voi, dove vi... siete voi praticamente i protagonisti. Noi facciamo come i controllori, presente, quelli che stanno alla porta, la security che controlla chi arriva, chi c'è, chi non c'è, per tutti in lista anche stasera, ma l'opinione è assolutamente vostra. Insieme a Stefano Conte c'è DJM. Che è successo oggi? Beh sì, perché giusto che avevamo Gianluca Pacini nell'appuntamento di mezzogiorno, c'è stato questo cambio. Ti vedo più abbronzato, te l'ho già detto in apertura. Ti stai...
3: mi hai visto ieri, eh.
0: Non lo so, forse sei più rosso in viso, non hai fatto qualcosa, sei andato a farti delle lampade di nascosto. Non dici, non ci informi di questa cosa, che dall'altra parte della regia ci sono le lampade che abbronzano, invece non sappiamo, io lo vedo più rosso in viso, non so come sta cosa. DJM abbronzato, mettiamolo in questi termini. Stefano Conte bianco, pallido come sempre. Voi invece avete finito la vostra giornata, siete più bianchi e più pallidi di me, speriamo di no. Abbiamo l'argomento, avremo l'happy vibes, avremo l'effetto, insomma tutto quello che ritorna ogni giorno della settimana. C'è De Biasi durante Non Me Diga Che No per incominciare.

Durante che hanno fatto questo titolo così in dialetto perché gli piaceva così. Per tutti in lista, Club Privé, siamo pronti anche oggi a parlare di un argomento, però a differenza magari ogni tanto che andiamo sulla cronaca, oggi invece si ritorna sulla vita di coppia. Perché? Perché mi è capitato di vedere questa storia su una chat legata al film di Christopher Nolan che è uscito in questi giorni, e mi sono chiesto, ma magari succede anche nelle coppie degli amici che ci ascoltano e che ci seguono quotidianamente, e magari possono dare un aiuto su questa cosa qua. Che cosa è successo? Che Marco è innamorato del cinema, in particolare di Christopher Nolan. Come dirgli di no? Ci sono dei film sicuramente che sono diventati film culto, visto che si è cimentato in più temi, non è che è rimasto solo sul settore Batman piuttosto che su Oppenheimer, quindi storico, adesso la grande saga, quindi Odissea, l'ultimo che è arrivato, e non vedeva l'ora di andare a vedere il suo ultimo film, quasi 3 ore di durata, si parla di 2 ore e 50 per quanto riguarda appunto Odissea. Chiede a Sara di accompagnarlo, come fa ogni volta che esce un film che gli piace. Sara, come sempre, dice di no, si annoia, non regge 3 ore ferma su una poltrona, preferisce restare a casa. Marco a quel punto sbotta e non è la prima volta, è sempre così, dice lui. Ogni sua passione, ogni sua uscita, ogni suo interesse, lei non partecipa mai, non pretende che lo faccia sempre, ma almeno una o due volte l'anno vorrebbe sentirla vicina nelle cose che ama, altrimenti dice che si sente sempre più solo, anche stando praticamente insieme. E qui arriva anche il tema dei soldi, perché Sara gli fa notare che 2 biglietti al cinema, popcorn e parcheggio sono 30 euro praticamente buttati per una cosa che a lei non piace assolutamente per niente. Meglio risparmiarli. Marco ribatte che il problema non è solamente con i soldi, per il fatto dei soldi, ma il fatto che lei non abbia mai voglia di condividere qualcosa che per lui è importante. E allora da qui vi chiediamo e vi facciamo la domanda di oggi: in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro anche se non ci piacciono, o ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa? Marco in realtà non è che chiede, dice ogni volta che vado al cinema devi venire con me, ma una volta l'anno, cioè 30 euro non è che ci cambiano la vita. E quindi la domanda la ribadisco: in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro anche se non ci piacciono, ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa? 333 2688 688, via le vostre risposte come al solito, note vocali, note scritte. C'è Shakira, Cardi B, Punteria.

0: qua è mettersi praticamente nei panni del partner, no? È la domanda di oggi per tutti in lista club privé. Non capisco perché dovrei fingere interesse per qualcosa che mi annoia solo per dimostrare amore. Io e mia moglie abbiamo passioni completamente diverse. Lei ama il teatro, io lo detesto, e non ci sentiamo per questo una coppia fallita. Ognuno vive la propria passione con gli amici e da solo. Insieme costruiamo altro. Forzarsi crea solo risentimento, non vicinanza vera. Questa è l'idea di Roberto. Fra un attimo le prime note vocali per tutti in lista club privé. State lì,
1: Su Radio Company, tutti in lista club privé. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: C come Company, C come C Radio.

0: Cabana, eccolo qua, è ritornato in rama con il suo pezzo. E allora vi stiamo chiedendo: in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro, anche se non ci piacciono, anche se sono lontanissime da noi, o ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa? Sentiamo chi c'è in lista, vai, vai.
1: Ciao, non so, mi chiedo, non è che questa cosa del cinema condiviso sia solo la punta dell'iceberg, che sotto ci sia proprio un'incompatibilità tra di loro?
0: Ma no.
1: Valuterei questa cosa, nel senso che se per loro una cosa del genere è importante, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
0: Ma no.
1: Buona giornata, buon pomeriggio, ciao, ciao
0: ciao. No, no, in questo caso si tratta veramente dello sbottare dell'amico, perché Marco aveva chiesto più volte di condividere magari un film, non 50, lui ne va a vedere magari 7 nell'arco dell'anno, e ogni tanto va con gli amici, se non addirittura da solo. Però sembrerebbe, da questa ultima chat, che cosa traspare? Che almeno una volta l'anno vuole condividerlo con Sara, e Sara dice di no anche stavolta, e lui se la prende perché dice: io ho capito che non dobbiamo fare tutte le volte assieme, però almeno una volta all'anno condividere questa cosa, considerando che poi le chiede di andare al cinema. Ci sono molti amici, secondo me, che ci ascoltano da casa, che hanno ben altre passioni, che può essere quello di andare a pescare piuttosto che il volo a vela, che so, giocare a biliardo, e non penso che sia tanto condivisibile magari con la persona amata o amato. C'è With You con Do You Mean in arrivo.

0: Do you mean with you che abbiamo sentito? E allora la storia di Marco e Sara, stanno arrivando i vostri messaggi, le note vocali, sentiamo chi c'è in lista con noi che vuole entrare.
1: Ciao Radio Company, beh, se stai insieme devi condividere gioie e dolori, passioni e non passioni, per uno o per l'altro, se no che senso ha? Stai da solo e insomma ti fai quello che vuoi, ma se non condividi neanche le passioni, figurati.
0: Ma in ogni caso, perché in questo caso sì, c'è una passione che è condivisibile, che è quella del cinema, quindi una volta ogni tanto, ma in ogni caso, perché io conosco veramente coppie che hanno passioni completamente diverse. E quindi attenzione, il segnale potrebbe essere, se lui ama fare immersioni e lei ha paura di tuffarsi in acqua, lei vuole fare l'arrampicata, cioè ci può essere che siano divisi. È che una volta magari nella vita vai a fare un'immersione e una volta nella vita vai a fare un percorso facile di arrampicata. Se siete d'accordo, perché voglio la vostra opinione. C'è Purple Disco Machine con Fireworks in arrivo. Radio Company. The summer is magic.

questione del proprio amore, separarsi o non separarsi. Questo è il dilemma di oggi. C'è Federica che scrive: sto con Marco al 100%, io odio il calcio, lo trovo noiosissimo, ma due o tre volte l'anno vado allo stadio con mio marito perché per lui è importante vederlo, felice mi rende felice a mia volta. Non è questione di fingere una passione che non hai, è questione di dimostrare che ti interessa la felicità dell'altro, non solo la tua comodità. Quindi hai capito? Federica, pur non amando il calcio, va a vedersi le partite di calcio di cui a lei non gliene frega assolutamente una beata fava. Abbiamo Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor J'adore.

0: J'adore Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor per questa produzione. Mentre noi all'interno di Tutti in Lista Club Privé abbiamo ancora amici che sono lì alla porta, che vogliono dire la loro.
1: Se il rapporto inizia così, senza le condivisioni, difficile è più avanti.
0: Si può anche magari senza condivisioni. Vabbè, lo scopriamo fra pochissimo. Ritorna Tutti in Lista.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: La canzone una volta che si diceva tormentone dell'estate, non ce n'è una in particolare che ha spaccato più di altre, che ce ne sono tante diverse che abbiamo ascoltato. Fra queste c'è sicuramente anche Partenope per Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Mentre vi abbiamo raccontato la storia di Marco, che è innamorato del cinema, in particolare di Christopher Nolan, non vedeva l'ora di andare a vedere il suo ultimo film, quasi 3 ore di durata, lo ricordiamo, chiede a Sara di accompagnarlo come fa ogni volta che esce un film che gli piace. Sara come sempre dice di no, si annoia, non regge 3 ore ferma sulla poltrona, preferisce restare a casa. Marco a quel punto sbotta, non è la prima volta, è sempre così, ogni sua passione, ogni sua uscita, ogni suo interesse, lei non partecipa mai, non pretende che lo faccia sempre, ma almeno 1 o 2 volte l'anno vorrebbe sentirla vicina nelle cose che ama, altrimenti dice che si sente sempre più solo anche stando insieme. E qui arriva anche il tema dei soldi. Sara gli fa notare che 2 biglietti al cinema, popcorn e parcheggio sono 30 euro buttati per una cosa che a lei non piace per niente, meglio risparmiarli. Marco ribatte che il problema non sono i soldi, ma il fatto che lei non abbia mai voglia di condividere qualcosa che per lui è importante. Da qui abbiamo girato la domanda: in coppia bisogna ogni tanto seguire la passione dell'altro anche se non ci piacciono? Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa? Uno magari ama andare a fare il ciclismo, l'altro non sopporta assolutamente la bicicletta e quindi non lo seguirà mai. Voi siete per esempio una coppia di quelle che lui ama fare qualcosa e voi non lo seguite mai in qualsiasi occasione ci sia? Oppure siete di quelli che siete andati, per esempio come è successo per Federica, a vedere una partita di calcio pur non fregandogliene niente del calcio? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: No, allora, coltivare una passione, anche no, se non ti piace, non ti piace.
0: Ok.
1: Però come in questo caso, che il cinema, che insomma può essere un buon motivo una volta all'anno per stare insieme, uscire fuori e sfaccarsi un attimo, cioè voglio dire, che male c'è? Sì. Mica ti ha detto di andare ogni settimana a fare una cosa che a te non piace, che magari è anche faticosa, perché non tutte le passioni sono così facili. No. Come andare al cinema, prendersi un po' di popcorn e guardare un bel film.
0: In arrivo Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: insieme a Milky con Just the Way You Are. Siete nel pomeriggio di Radio Company, questo è Tutto in Lista, Club Privé. Abbiamo già qualcuno alla porta che sta bussando, sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai, vai.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Penso sia fondamentale condividere le proprie passioni all'interno di una coppia.
0: Okay.
1: Ti porto un esempio. Io sono appassionato di ciclismo e la mia compagna è venuta a vedermi e seppur è fatta 2 ore ad aspettarmi all'arrivo in più rispetto a quello che preventivavo. Quindi direi questa è vera passione, questo è vero rispetto, nonché amore. Ciao!
0: Questo è vero rispetto, cioè è vera passione tua, è vero rispetto suo, perché ha condiviso una cosa ovviamente con te che per te era importante, si è fatta anche le 2 ore in più, che hanno dato una dimostrazione anche ulteriore, perché poi è quello, no? Cioè anche se a te non te ne frega niente, l'idea di andare a vedere qualcosa di cui non te ne frega assolutamente niente è la dimostrazione che ti interessa invece colui che fa quel gesto lì. C'è Offenbach con Rocket.

Eccolo qua, Offenbach con la sua Rocket. Allora, in coppia bisogna ogni tanto seguire la passione dell'altro, anche se non ci piacciono. Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa. C'è qualcuno che mi scrive: Sara dovrebbe sacrificarsi quelle 2-3 volte all'anno, secondo me, anche perché non ti ha chiesto di scalare l'Everest, ma di stare rilassata al cinema. È vero che se sei rilassato talmente tanto come me, capita che io mi addormento al cinema, vero? Ma quella non è colpa che non mi piace andare al cinema, là è che nel momento in cui tu mi dai un divano, una poltrona, io mi addormento, cioè non ce la faccio, o sto seduto a guardarmi un film. Ebbene sì, io sono uno di quelli che deve stare seduto, ma seduto sulla sedia per poter vedere la fine di un film. Scomoda, se no non riesco a vedere la fine di un film. Io penso che Sara abbia tutto il diritto di dire no, non tutte le coppie devono condividere ogni interesse. L'importante è che ci siano altri momenti, altre cose fatte insieme. Pretendere che il partner finga entusiasmo per qualcosa che odia mi sembra più egoismo che amore. Cioè, la risposta di Patrizia, per esempio, è questa. Fra un attimo sentiremo altre vostre opinioni. Intanto c'è Emma, Fabri Fibra e Antidroga.

l'antidroga. Apri fibra insieme a Emma. Sono diventati dolci anche tutti e due. Non me l'aspettavo questa virata così di canzone. Vabbè, l'aveva già fatta, come fa Fibra. Aveva già partecipato a canzoni un po' più dolci. Ci sta. Ciao Conte, io sento queste persone che secondo loro è amore condividere le stesse passioni, però poi nominano loro e la compagna che li segue o fanno assieme l'attività nominata. Ma sarebbe la stessa cosa per loro magari condividere la passione dall'estetista? Vabbè, l'estetista non è una passione. Io credo che l'estetista

0: E sentiamo se ce n'è qualcun'altra. Vai.
1: Ciao company, ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Come si suol dire, bisogna dare un colpo al cerchio e uno alla botte.
0: Okay.
1: Se sei in coppia, uno cede una volta, l'altro cede l'altra. E la coppia continua e va bene così. Bisogna condividere, sforzarsi anche di non appassionarsi necessariamente, però vivere le situazioni, i momenti che al partner possono far piacere.
0: Certo, no, no, ma qua infatti non si chiede di appassionarsi, in questo caso vabbè del cinema, si chiede semplicemente di partecipare una volta per vedere se effettivamente quello che fa anche il partner ti piace, cioè riesci a capire il perché a lui piace, quindi diciamo un gesto d'amore condiviso. Ci fermiamo qui un istante, ma ritorniamo fra poco, tutti in lista.
2: Tutti in lista Club Privé. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Genie e Just to Funk, Can We Live? Questo è il brano del passato, il brano del presente. Siete su Radio Company insieme a me, Stefano Conte. Oggi vi stiamo domandando: in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro anche se non ci piacciono? Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa. C'è un amico che mi scrive: io ho provato ad obbligare mia moglie a seguirmi con le gare delle macchinine radiocomandate, ma senza successo. Che peccato, le macchinine radiocomandate sono belle da seguire, che fanno un casino, se sono poi quelle, sai, tutte da modellismo, diventa un casino veramente seguire. Vabbè, ci sono delle passioni che effettivamente magari non, noi uomini non veniamo capiti fino in fondo, secondo me. Controlliamo l'ora e torniamo con altre risposte fra pochissimo, vai. Le 19 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. In Italia si va verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città da bollino rosso, ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi in Sicilia, devastante rogo a Castronovo, diverse abitazioni sono state evacuate. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
7: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
10: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

Samurai J, la sua flamenco paranoia, ritornato anche lui dopo il Festival di Sanremo con un nuovo singolo, visto che insomma ha lanciato il suo album, no, in etere, come si dice, mentre noi siamo pronti a lanciare altro. Tre pezzi. Di questi tre ne scegliete uno, decidete voi quale andrà in onda, se il pezzo A, il pezzo B e il pezzo C, il numero resta quello, 333-2688-688. Mandate la vostra preferenza e magari la somma delle vostre potrebbe far scegliere o pendere l'ago della bilancia verso quella canzone lì. Pezzo A

0: Pezzo B a Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
1: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande.
0: Pezzo C invece, Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Questi tre volete sentire? Madonna, Jovanotti o Dead or Alive? A, B o C? Lo scegliete voi, avete il tempo di una canzone per poter scegliere. C'è Alex Warren, c'è Fever Dream.

0: pezzo dei Dead or Alive, quindi scelto da voi come pezzo che volevate ascoltare come Happy Vibes, ma adesso abbiamo anche la new track in arrivo e quindi c'è Jubal che ritorna con Ocean House. Questa è la new track di stasera.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una

0: The Ocean House per Jubel, che quindi è ritornato anche con questa nuova traccia dopo un bel po' che non si faceva più sentire con nuovi pezzi. Siete su Radio Company questo pomeriggio, tutti in lista Club Privé, non ci fermiamo solamente un istante, ma ritorniamo fra poco perché ci sarà un nuovo effetto, quello con cui chiudiamo di solito le nostre due ore, fra pochissimo.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Mamma che è ritornata nel nostro pomeriggio in questo 21 di luglio 2026. Attenzione, mio caro amico, perché a questo punto c'è l'effetto. E quindi ci vorrebbe, secondo me, la base giusta per introdurre l'effetto nel migliore dei modi. Ce l'ha? Vedi che arriva. Sì. Perché per chi non lo sapesse, a quest'ora c'è il momento dell'effetto. Si prende spunto, come sempre, dai giochi che trovate sul vostro cellulare. Sono quelli che vi intrattengono magari mentre siete così in lista d'attesa, mentre aspettate. No, la posta sta in piedi. Più facile dal dentista magari che ci giochi. Quindi vuoi che sia una risposta su un quesito, sul tuo futuro, sulla tua personalità. Beh, noi l'abbiamo preso e tramutate invece in una risposta radiofonica, quindi da lì il nome dell'effetto. 333-2688-688 è il numero che potete comporre per mandarci il vostro messaggio, per conoscere che cosa? L'affinità che c'è fra voi coppia, o possibile coppia, perché c'è anche quella, possibile coppia, se volete partecipare a questo gioco, perché fa incrociare i numeri vostri e del mese di agosto per sapere qual è la vostra percentuale per il mese di agosto. Che cosa mi serve perché possiate partecipare? Semplicissimo, guarda, è un gioco di una facilità folle. Mi serve il vostro nome, cioè quindi tu e quello del partner, giorno di nascita tuo, mese di nascita tuo, giorno di nascita del partner, mese di nascita del partner. Non mi serve tutta la data, cioè nome vostro, nome del partner, giorno vostro, giorno del partner, mese vostro, mese del partner. Andiamo a vedere come andrà il mese di agosto, come sarà l'affinità, che cosa ci dice l'oracolo. 333-2688-688. In attesa dei messaggi, topic Becky G. Sorry Papi.

coppia a vedere come va per il mese di agosto. Semplicissimo, incrociamo i vostri numeri, è tutto legato, è tutto nei vostri numeri. Sonia per esempio è nata il 28-1 e invece Renato è nato il 7 del 3, quindi Sonia 28 gennaio, Renato il 7 di marzo. Calcolando, perché poi viene, cosa succede? Che le somme, i numeri, cioè per dare le risposte hanno dei numeri particolari, perché c'è da dire che viene considerato anche l'11, il 33, il 22 e basta. Sono i numeri magici. Infatti Sonia fa 28 più 1, 29, uguale 11 numero maestro, pensa. Renato è 7 più 3 da 10, quindi 11 contro 10 nel mese di agosto, quindi incrociato con il mese di agosto, dà un'affinità che arriva al 72%. Cena fuori e va tutto bene, ragazzi, cioè proprio alla grande. Lei sente tutto, lui risolve tutto. Ad agosto è la combinazione giusta, con un 11 succede sempre qualcosa, ma lui la riporta a terra, perché magari lei è... per aria. Numeri vicinissimi e un maestro si capiscono al volo, ma lei alza il volume delle emozioni e lui deve seguirla, perché praticamente ci sono dei casi dove lei alza il volume, quindi coppia che ad agosto funziona parecchio, lui tiene la rotta, lei mette la scintilla, il caldo li tocca veramente pochissimo, quindi non ci sono problemi. Andiamo a scoprire Daniela, che è nata il 2 di settembre, giusto? Eh sì, 2 settembre, e Julian che è nato il 27 di aprile. Daniela 29, Julian 27, 4, 2, 9, 11 anche qua, Julian 27, 4, 31, 4, 11 contro 4, affinità di agosto 54%, ragazzi, serve una pausa a testa. Lei vive di sensazioni, lui di orari, ad agosto è battaglia, attenzione, lui già ha organizzato tutto, lei cambia idea alle 8 di sera. Un maestro contro un numero, tutto correttezza, attenzione, è forte, ma linguaggi diversi per questo mese di agosto, lei improvvisa, lui pianifica. Coppia che ad agosto tiene solo se ognuno si prende i suoi spazi, insieme 24 ore diventa pesante, con un po' di respiro invece potrebbe funzionare veramente bene. Abbiamo altra musica da sentire, intanto voi mandate i vostri nomi, ribadisco, se volete partecipare, il vostro nome, data, quindi giorno, mese di lui e giorno e mese di lei, se volete appunto partecipare, anche per coppie che non stanno insieme. Ci sono i Train con Drive By. Radio Company. The summer is magic.

Andiamo a scoprire che cosa dice l'oracolo per questa coppia. Sonia 28 del 3, Enrico 28 12. Quindi la somma dice per il mese di agosto: 28 più 3, 31, 3 più 1, 4. Enrico 28 12, 40, 40, 0. Ovviamente il numero è 4. 4 contro 4. Affinità d'agosto 69%. Agosto tranquillo, segnala. Due organizzati insieme o fila tutto liscio, litigano su chi decide praticamente. Ad agosto hanno già la settimana programmata entro il lunedì. Stesso numero, si capiscono al volo, stessi ritmi, stesse abitudini. Il rischio è la routine. Nessuno dei due porta, diciamo, la sorpresa in questo mese di agosto. Può andare anche bene, eh? Coppia che ad agosto non litiga mai, ma deve stare attenta alla noia. Basta una serata fuori programma e si riaccende tutto quanto. Quindi magari organizzate qualcosa fuori programma. C'è Carola che è nata l'11-12 e c'è Brian che è nato invece il 22 del 9. Carola e Brian, posso dirvi? Carola e Brian dice 11 più 12, 23, 5, Brian 29, 31, 4. Affinità di agosto 81%. Agosto d'oro. Mai visto così alto forse fino adesso. Lei propone, lui prenota. Ad agosto sono una macchina perfetta, uno accelera, l'altro tiene il volante e non escono mai di strada. Quindi Carola porta il movimento, Brian la struttura, il caldo non li scompone perché uno dei due ha sempre un piano. Una delle coppie più equilibrate della puntata di oggi. Funzionano veramente ad agosto come funzionerebbero a gennaio, mettiamola in questi termini. Pronti per un altro pezzo? In arrivo c'è anche Harry Styles con Dance No More.

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai!

0: Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Matt che è ritornato nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. È raro, ma può capitare, succede che siamo in anticipo. E allora, essendo in anticipo, ancora tempo di scoprire quelle che sono le previsioni per Lucy, che mi ha mandato giustamente il 23-1, che sono le sue date di nascita, però non mi ha mandato il nome di lui. Cioè, lui resterà l'innominato, sappiatelo, perché io chiedo nome vostro, nome del partner, perché quando vado a leggere magari servirebbe anche capire chi di voi è con tutti i messaggi che arrivano. Comunque è Lucy, 23-1, lui 24-6, la somma fa 6-3, perché sommando i mesi e i giorni il 26-3, per voi il mese di agosto è un'affinità del 63%, si reggono anche col caldo praticamente, lei tiene tutto insieme e lui porta l'allegria, ad agosto ci sta, uno vuole la serata organizzata, l'altro decide sul momento, distanza media, mettiamola così, Lucy da stabilire. Lui movimento, si bilanciano, ma ogni tanto devono trattare. Coppia che ad agosto se la cava bene, lui fa uscire dal guscio, lei gli evita i disastri, perché succede anche questo. Quindi chiudiamo così il nostro effetto di stasera, però essendo ancora un po'... ci ascoltiamo anche Fisher. Vai, ce l'ho sentito.

0: scusami che ogni tanto mi faccio riprendere così dal vocalist che è in me. In questo 21 di luglio 2026 siamo arrivati in chiusura per Tutti in Lista Club Privé. Non mi resta che ringraziare e salutare. Grazie a voi che siete stati con noi fino adesso, che vi fermerete anche dopo perché sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Ringrazio e saluto anche DJM in regia. Un ciao da parte mia, Stefano Conte. A domani alle 18. Ciao ciao.
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Viaggiando por il mondo, caro il Jim Manu, ciao, siamo pronti anche noi per viaggiare per il mondo della radio. Sigla!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: DJM la parte tecnica, Igor Pezzi, buonasera, siamo pronti per un'altra, altre due ore delle cose da pezzi su Radio Company, buonasera ancora. JM, tutto a posto, ti vedo bello, fresco, sorridente, il toscanaccio maledetto. Buonasera. Viaggio molto diplomatico, molto istituzionale. Buonasera. Il toscanaccio maledetto, come lo chiama Stefano Conte, niente, ha dato pacco, ha dato buco ancora una volta. Vabbè, dobbiamo tenercelo così. Voglio bene Pacini, però. Allora, di cosa si parlerà stasera? Si parlerà del cervello. Cervello che vede il problema, non so se vede per qualcuno un problema proprio. se vede prima il problema o la soluzione, capire se siamo ottimisti, pessimisti. Parleremo di questo, del cervello, che come dice il DJM qualcuno, ma però prima di tutto dobbiamo ascoltare il consiglio della sera, cioè quello dello sciamano.
2: Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: su Company. Veniamo al fatto che il nostro cervello può affrontare la stessa situazione in maniera differente, no? Cioè, la stessa situazione, due persone lo possano vedere in maniera completamente differente, no? Cioè, davanti a un problema c'è chi vede subito un dramma, oddio, aiuto, panico, tragedia proprio, e chi invece vede quel problema magari come un'opportunità per migliorarsi, capito? E quindi siamo ottimisti nel caso siamo in grado, diciamo così, di vedere una soluzione, un'opportunità. E invece saremo pessimisti se vediamo soltanto il nero, cioè soltanto la tragedia, no? Che ne so, cioè tipo, tu apri la porta al mattino e vedi le nuvole. Il pessimista dirà, vabbè, ma qui oggi piove, giornata di merda, sapevo. Invece l'ottimista dice, ma magari il cielo si apre. Ah sì, dai, speriamo. Per esempio, se il tuo capo ti dice, domani dobbiamo parlare, o vai nel panico, se vai nel panico sei pessimista. Se invece magari dice, ma magari c'è una buona, finalmente c'è una buona notizia, secondo me domani mi dirà una cosa bella, e lì sei ottimista. DJM, se Mauro Tonello ti dice domani dobbiamo parlare, tu come la prendi?
1: Sono solo rogne.
0: qua non c'è pessimismo, ottimismo, no, se ti dice sicure. Così è certezza, quindi. Bravo. Vabbè, ma questo è un caso a parte, però nella stragrande maggioranza delle cose, diciamo dei casi, vi faccio un altro esempio, dai, giusto per capirci. Se compri un gratta e vinci, sei convinto di non vincere nulla, o magari dici, perché no, dai, speriamo. Quell'ottimismo, quel pizzico lì anche ti aiuta nella vita, poi insomma. Quindi davanti a un problema siete pessimisti oppure ottimisti, però me lo dovete argomentare, me lo dovete spiegare, dovete dire la vostra, raccontate qualche aneddoto, quella volta che siete stati magari ottimisti e avete avuto ragione, perché no, oppure raccontatemi come la pensa, come ragiona la vostra compagna, il vostro partner, la vostra madre, che c'è davanti a un problema, c'è la tragedia, c'è proprio il pessimismo. Allora, come siete? Come affrontate un problema, con ottimismo o con pessimismo? 3332 688 688, test di psicologia stasera all'inizio. DJM, ti ha toccato così, che te devo dire? Che te devo dire? Fermiamoci un attimo, ma tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Wiz Khalifa, Girl Next Door, su Radio Company, buona serata, queste sono le cose da pezzi e da tanto tempo gli psicologi ci stanno studiando, cioè non noi delle cose da pezzi, ma stanno studiando come le due persone davanti alla stessa identica situazione affrontano, possono affrontare o interpretare quello che potrebbe essere un problema in maniera completamente opposta, completamente diversa. C'è chi lo affronta con paura, con senso d'ansia, e quindi quello è il pessimista, quindi vede la tragedia davanti al problema, e chi invece vede quel problema come un'opportunità di svolta, un'opportunità di crescita, vede due, tre soluzioni, e quello è l'ottimista. Io vi ho chiesto al 333-2688-688 come affrontate un problema. Leggo questo messaggio che mi ha colpito molto da parte di un marito e padre. Dice: ciao raga, beh, onestamente, come insegno alle mie figlie, ogni problema ha una soluzione e non sarebbe un problema, e ogni soluzione è un modo e un motivo per crescere sia mentalmente che skillamente. Una volta non ero così, mi abbattevo spesso e facilmente, colpa anche dell'infanzia tosta che ho passato. Crescendo e diventando marito e padre, ho deciso che nulla mi avrebbe mai abbattuto per il bene della mia famiglia. Change mind, naturalmente è costruito, cioè è costruito, vuol dire che lui ha lavorato molto su se stesso. È un messaggio bellissimo questo. Io poi, quando riusciamo a dare un messaggio positivo alla radio, ovviamente è un po' il nostro obiettivo, caro DJM, per le menti riflessive, capito? Quindi, come affrontate i problemi? Con pessimismo o con ottimismo? Se volete raccontare qualche aneddoto di qualche vostro familiare che è sempre pessimista, piuttosto pessimista, ditelo, raccontatelo, o raccontate anche i vostri aneddoti come ha fatto il nostro amico. Quindi 333-2-688-688, il problema diventa un'opportunità, quindi siete ottimisti o una grande tragedia? È un'altra giornata di M, quindi siete pessimisti? Intanto arrivano gli Imagine Dragons con Symphony.

0: Goo con Woman su Company. Allora, un messaggio che è arrivato sul fatto di essere ottimisti o pessimisti. Io sono ottimista, mia moglie dice che vivo sulle nuvole, ma preferisco vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. E poi c'è anche un messaggio da pessimista, è arrivato così: se le cose vanno male, ci avevo provato, se vanno bene, insomma, mi sorprendo. Elisa, vabbè, però non è così, uno dei migliori modi per affrontare la vita. Invece, tra pochissimo parleremo di maratone in posti stranissimi. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C'Company, C'Radio.

0: Hasbro con Girl sulle cose da pezzi. Abbiamo deciso di capire dove si può fare una maratona in maniera diversa. Cioè, avete presente le maratone? Le maratone solitamente si fanno in centro città, nei centri un po' fuori, escono dalle città, poi rientrano, c'è il centro storico, ci sono tutte queste belle cose. Magari se quella città ha un grosso parco, c'è anche il tracciato. Questo è il classico. Invece, signori, un certo signore che si chiama Jay McCardle, che è un organizzatore britannico molto famoso per i posti dove ha deciso di far correre la gente, cioè fuori dal comune. Pensate che in passato ha fatto correre dei runner dentro un parcheggio multipiano, dentro un vecchio carcere, perfino sul lungomolo al mare. Questa volta però ha scelto il negozio IKEA.
1: È incredibile.
0: Tutti noi abbiamo fatto quel tracciato. Che poi è tutto già segnalato, ecco perché è anche molto tutto già pronto quasi, no? Perché tu in mezzo poi ci sono la cucina, poi ci sono gli accessori per il bagno, poi ci sono gli accessori per il salotto, poi ci sono altri tipi di accessori, poi arrivi al magazzino, ci sono quattro frecce che ti fanno andare un po' di qua, un po' di là, e poi arrivi alla cassa. Diciamo che comunque una mezza maratona l'hai già fatta quando vai dentro quello store, capito? E allora lui ha ben pensato di fare una cosa fuori dal normale. Secondo me, dietro c'è sempre lo zampino del colosso svedese, perché si sta facendo marketing da solo, eh? Ricordo che dentro IKEA si possono fare anche i matrimoni e adesso si potranno fare anche le maratone. Sarà un anello di 2,5 km da ripetere ben 17 volte, attraversando tutto lo showroom, insomma tutto lo store, passando naturalmente anche per le casse. Attenzione, in perfetto stile, la medaglia te la danno, però con le istruzioni te la devi montare a casa. No, fino a qua va tutto bene, fa anche ridere, però quando hanno proposto, e qua c'è scritto, hanno proposto lo spuntino, no? Perché sai che ci sono i ristori durante la maratona con le polpette svedesi, io gli dico no. Una volta l'ho assaggiata, ragazzi, tutto bello là, ma le polpette, ragazzi, proprio no, eh. Comunque è un numero chiuso, soltanto 80 possono partecipare all'interno di questa nuovo stile, nuova maratona. Vabbè, dai, allora, se volete dire dove avete corso, nei posti più strani che vi è capitato, non lo so, ma potete dirlo, senza problemi, al 3332 688 688. Arriva Shawn Mendes.

0: Wild Girl Winstead con Anna su Company. Le regole per viaggiare negli aerei, lo sapete che cambiano, ne avevamo già parlato un tempo fa, però i diritti per i passeggeri, insomma, però c'è anche altre novità all'interno anche per chi viaggia con degli strumenti. Ci sono tanti ragazzi che viaggiano con degli strumenti, sembra di no, però non è una cosa così. Comunque tranquilli, perché comunque tutte queste regole nuove partiranno dal 2027. Però giusto per ricordare, l'Unione Europea ha approvato una riforma che rende i diritti dei passeggeri molto più chiari e soprattutto molto più facili da farsi valere, ok? Quindi insomma tranquilli, perché dal prossimo anno le cose cambieranno. Sapete che ci sono, no, dei problemi, dei ritardi, le cancellazioni, i voli, eccetera, eccetera, eccetera. Però tutto viene rimandato al prossimo anno. Fate comunque attenzione, perché insomma in questi mesi sicuramente più di qualcuno di noi viaggerà. Molti sanno di avere diritto a un rimborso o un risarcimento in caso di ritardo. Il problema fino ad oggi è sempre stato questo, fondamentalmente, giusto? O cancellazioni del volo, ma poi si scoraggiano davanti ai moduli, richieste e procedure complicate. Quindi tu dici: perdo l'aereo, adesso faccio ricorso, voglio i miei soldi. Poi ti presentano un papiro di carte così che non finisce più, dici: ma che palle, vabbè dai, ormai è andato, l'ho perso. I più temerari vanno avanti, ma la maggioranza no, la maggioranza no. Con le nuove norme invece sarà la compagnia aerea a dover fare il primo passo e dovrà inviare ai passeggeri un modulo elettronico con delle istruzioni molto semplici e chiare, e soprattutto su come diciamo richiedere il rimborso, e dovrà rispondere entro i 30 giorni. Cambiano per loro, Torniamo invece, passiamo alla novità. C'è questa novità che farà felici i musicisti. Finora viaggiare con uno strumento era spesso un'incognita. Dove lo metto? Non mi sta nella cappelliera dell'aereo, devo mettere sotto, mi costa perché me lo calcolano come un bagaglio in più, eccetera eccetera. E praticamente che cosa, cioè, poi tanto ogni compagnia aveva le sue regole, e quindi era sempre un po' una sorta di problema per questo. Quindi adesso si potrà viaggiare tranquillamente, basta dichiarare lo strumento e non verranno diciamo applicati dei costi aggiuntivi, semplicemente perché tu hai il trolley e anche lo strumento. Logico, non ti devi presentare con la batteria e tutta la band intera, che se no ti mettono direttamente in stiva e fate un concertino là sotto. Vabbè, ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo con un successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare.

0: Salvatore Teresino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paolo!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: La prima ora delle due delle cose da pezzi, prima dal passato, Will Smith con Miami.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:01 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Le 9 della sera, passate da 4 minuti su Radio Company. Good old days. Mamma mia, ma avete presente quelle cose storiche che vanno a caratterizzare ancora le città, che vanno a colorarle, quelle tipo, se vi parlo di New York, Central Park, carrozze e cavalli. È una tradizione che va avanti da 165 anni. A Roma ci sono le botticelle. Le botticelle ne sono rimaste appena 16 e girano attorno al Campidoglio, neanche, insomma, per tutta la città. Andiamo invece al Central Park di New York, perché questa tradizione di 165 anni, simbolo ormai della Grande Mela, sta per avere i giorni contati. Questo è un dibattito che va avanti, cioè ciclicamente si ripropone, perché ci sono le associazioni degli animalisti che sostengono che è ora di finirla, perché gli animali soffrono. Gli animali si imbizzarriscono, come è successo, perché vivono all'interno comunque di una città dove c'è dello smog, in ogni caso, dove ci sono anche, diciamo, dei, per loro, dei pericoli che possono spaventarli. Poco tempo fa, qua si scrive questo articolo, un cavallo purtroppo è morto addirittura perché ha ingerito una pianta tossica per lui. Questo è una cosa che può accadere, ma uno si è imbizzarrito ribaltando la carrozza e ovviamente uccidendo una turista di 18 anni. Quindi probabilmente la convivenza tra animali e uomini e turisti viene sempre meno anche nella Grande Mela. Ci sono i sostenitori, perché c'è chi lavora di questo, quindi portando in giro i cavalli in carrozza, e ovviamente si cerca di opporsi. Sono cose, queste cose, quando io leggo queste cose qua, al di là di prendere una posizione, sono a favore o contro, ma lasciamo perdere questa roba qua, io leggo un'altra cosa, leggo che il mondo sta cambiando. Va avanti, le cose vanno avanti e sempre di meno, ovviamente, o meglio, certe tradizioni vanno a scomparire, e purtroppo questo è quello che accade in giro per il mondo. Le tradizioni non dovrebbero sparire, secondo me, però ci sono certe che ovviamente non vanno sempre a passo con i tempi. Arriva a dirci Cash con Poser.

0: Dirty Cash, Money Talks con pausa su Radio Company. Avete presente le notifiche sul telefono? Cioè, ma non quelle che arrivano ogni giorno, proprio quelle che sono lì da non lette, che aspettano giorni e giorni e giorni, addirittura mesi per essere lette. Ecco, potrebbero essere un peso per il cervello, possono diventare un peso per il cervello. Tra pochissimo parleremo anche di questo, qui su Company. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Jazzy con Invisible. 21:20 su Radio Company. Buonasera ancora. Sapete che ogni tanto perdete la concentrazione, fate fatica. Ah, ma sì, ma sono stressato. Ma ho dormito poco, ma faccio troppe cose. Faccio fatica, sono un po' stanco di questa vita. Tutte queste, diciamo, palliativi o comunque apparentemente sono delle scusanti perché non riuscite a concentrarvi, a portare avanti la concentrazione. Avete mai pensato invece che potrebbero essere le notifiche non aperte nemmeno, ma le notifiche che arrivano sul vostro telefono? Avete mai provato a pensare? C'è uno studio che ne parla e si chiama questo, diciamo, questa chiamiamolo problema, cioè è la stanchezza da notifiche. Adesso non si la faccio dire, ma guarda un po'. Notification fatigue. Ok, spero di aver pronunciato giusto, non mi veniva il termine. Ad ogni modo, la stanchezza delle notifiche. E, si dice che gli italiani accumulano in media circa 5.400 notizie non aperte, ok, nell'arco del loro anno, nell'arco, diciamo, dei mesi dove c'è l'attività al telefono, più o meno, questa è una media, e addirittura la generazione Z arriva a 8.200. Dice, ma io non apro notifiche, ma arrivano. E no, basta che ci sia il suono che è arrivata la notifica, basta che si illumini lo schermo che è arrivata la notifica, basta solo che l'occhio caschi sullo schermo per vedere che ci sono notifiche nuove, basta solo quello per distrarre l'attenzione. È incredibile, ma il nostro cervello funziona così. Quindi fate, secondo me, toglietele, se frega. Oppure, consiglio mio, o le togliete che non si vedono, oppure vi dedicate, che ne so, un momento alla sera e andate a vedere quelle che sono anche le più importanti. Allora lì sì, le aprite, perché magari possono essere cose di famiglia, cose di lavoro, ma almeno non siete continuamente distratti e stressati, passatemi il termine, durante tutto il giorno con queste notifiche. Piccoli consigli che noi diamo, dopo fate quello che vi pare, ci mancherebbe. Arriva il DJ Snake con Let Me Love You.

0: Critici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Su Company, ci fermiamo un attimo, tra pochissimo parleremo di Michael Jordan, che quando arriva tu lo noti Michael Jordan, una stazza incredibile, il nome, insomma, una stella dell'NBA, una leggenda, arriva in Sardegna, ma prima ancora, più di lui, la vera star, sapete chi è? Il suo aereo. Tra poco parleremo anche dell'aereo di Michael Jordan, incredibile, incredibile, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Rosé, Bruno Mars, APT su Company, della serie chi ha tutto, chi poco e chi veramente niente. Michael Jordan, secondo voi dove sta? Sta ovviamente dove ha tutto. Allora, parliamo del suo jet, perché la vera star è il suo jet privato, non è tanto lui. È un, per chi è appassionato, intenditore, è un G650ER personalizzato, valutato attorno ai 70 milioni di dollari. In questo momento è parcheggiato a Olbia, in Sardegna, nell'aviazione privata, chiaramente, dell'aeroporto. Allora, jet privato è riduttivo, perché dentro sembra un hotel 5 stelle. Tu dici, ma vabbè, ma è quello di... Sì, ma anche quello di Cristiano Ronaldo, uguale. No, qua andiamo oltre. I sedili sono poltrone extra large, rivestite in pelle, con un pulsante che si trasformano in lette completamente orizzontali. Cioè, ti immagini? Schiacci il pulsante, tac, una roba del genere. L'illuminazione regolabile con 10 tonalità per simulare tramonto, l'alba, il mezzogiorno, tutto quello che serve. E soprattutto le finestre sono tra le più grandi mai montate su un business jet. Questo è una cosa, perché lui dice così: quando viaggio sembra di essere in un salotto, non in un aereo, cioè non c'è l'oblò, sono delle finestrone grandi, capito? La stessa cosa. Poi non è finita, c'è la zona living, divani, tavolini, finiture in legno pregiato che ricordano quasi più l'arredamento di uno yacht di lusso che quello di un velivolo. La cucina è completamente attrezzata, siamo su un jet, e poi vi dico anche le dimensioni. Cucina completamente attrezzata, si possono preparare piatti caldi durante il volo, si servire cene complete, ovviamente non manca il sistema di intrattenimento. Perché vuoi che ti manchi la musica? No! Con connessione satellitare Wi-Fi. Vabbè. Se il viaggio è lungo puoi anche andare a cambiarti, c'è una cabina armadio all'interno dell'aereo. Capito? Questo velivolo comunque porta 19 persone. Non è che porti tanti, cioè è anche piccolo se tu pensi, 19 persone, vola a 1000 km orari, raggiunge 15.000 metri, capito? Cioè sfiora la stratosfera per capirci, ed ha un'autonomia di 14.000 km. Ora noi che non abbiamo nulla, stiamo attenti a fare 14 km col costo del carburante, lui ne fa 14.000 senza alcuna sosta. È come dire dall'Italia vado in Giappone o negli Stati Uniti senza mai fermarmi, una cosa di questo genere. Ma il dettaglio più curioso, sapete qual è? Secondo voi? Sì, sta all'esterno dell'aereo, perché la livrea è ispirata alle mitiche Air Jordan, mentre il codice di registrazione è un omaggio alla sua carriera. Secondo voi che numero ha messo? Vogliamo fare sto gioco? È troppo facile. Il numero 23. Ricordiamo che Michael Jordan, stella dell'NBA, leggendaria ovviamente, il Maradona del calcio, cioè perché il Maradona del basket, ovviamente è diventato famoso grazie al business creato attorno alle sue scarpe. Tra l'altro nate, adesso non mi ricordo bene l'aneddoto, tempo fa ne parlammo, per ora non mi ricordo bene, non voglio dire delle strampalate, nato quasi per caso, quasi per gioco, per fare un'operazione di marketing, è diventato un colosso incredibile. Michael Jordan, è così, capito? Ti senti un po' povero adesso, DJM?
1: Anche prima. No.
0: Cioè, siamo a un livello che non ci fa più effetto niente. Mamma mia. Per fortuna che arriva Achille Lauro, la città degli angeli.

Bebe Rexha insieme a David Guetta, Sand Girls su Radio Company. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di questo martedì, caro DJM. Ci fermiamo un attimo, torneremo con un successo del passato.

0: l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Teresino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: G come Company, G come G Radio.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, e chiude così, si chiude così col successo del presente prima dagli anni 70 invece, 80 scusate, Sharon Stans Darby, per il successo del passato. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Allora, se tanto mi da tanto, vediamo se mi ricordo cosa succede dopo di noi. Una volta il martedì, è martedì oggi DJM a proposito, sì, martedì. Una volta il martedì c'era Fluido con Stefano Conte, perché è stato spostato a domani. Tutta l'estate sarà di mercoledì, perché saremo collegati in diretta con Villa Italia e lui suonerà dal vivo, dal live proprio, dalla sua console, capito? E quindi potete continuare ad ascoltare il Fluido in versione live, non, cioè sempre in radio, ma sempre in versione live. Mentre dopo di noi, signori, c'è la replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli, quindi vi divertirete con la musica più passa e con le loro gag che non smettono mai di far ridere. DJM, mi sa che sarà l'ultima volta per questa stagione che io e te ci vediamo, lo sai? Vabbè, ci vedremo in radio, ma ci vedremo sicuramente su qualche evento, ok? Di Radio Company, sei pronto? Vabbè, noi ci fermiamo qua, torneremo domani puntualissimi alle ore 8 della sera. Vi voglio bene, un bacio, ciao!
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
2: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
4: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Le 10:01 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
7: Come si dice in spagnolo?
8: Bocadillo.
7: E in francese?
8: Colation.
7: In portoghese?
8: Longi.
7: Cinese?
8: Ciao, ci.
7: Vabbè, se non si era capito, snack.
8: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
7: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
8: Dalle 11 alle 13.
7: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack.
9: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale se conosce brutti ma simpatici.
10: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
9: Sì.
10: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
9: Ogni tanto.
11: Come? Passiamo di qua.
10: È un programma di intrattenimento puro.
9: Sì.
10: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
9: alle
10: 20.
9: No, ok, dalle 16 alle 18.
11: Esatto, brutti ma simpatici.
9: Zero problemi
11: e zero.

0: Unwanted by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick. Oops.
2: Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, ma che dico, di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, il nostro fantastico beach club. Ciao a tutti da Daniele Belli, ciao anche dal DJ Nick,
0: in the mix.
1: Come sempre coadiuvato, che meraviglia ragazzi, sentiamo l'estate alla grande. Ma lo sapete che da quando è cominciata proprio l'estate alla grande, le puntate di Un Sacco Belli hanno questa, diciamo così, modalità Un Sacco Belli Express, nel senso che, come sapete,
3: ciao a tutti,

0: subito la Vespa mi perdoni.
1: Ecco ragazzi, siamo messi così, insomma, noi abbiamo spedito il nostro omino di Daft Punk in giro per l'Europa in realtà, e durante l'estate lui dovrebbe arrivare, partire da Venezia, è già partito da Venezia un paio di puntate fa, e dovrebbe arrivare a Capo Nord. Ora, da quello che ho capito, oggi dovrebbe essere tipo a Saint-Tropez, da quelle parti lì, in Costa Azzurra. Per cui, però, se ho capito che con la Vespa, mi sa che la Vespa è finita in acqua. Vabbè ragazzi, la puntata è già finita qua, ho capito. DJ Nick, sei pronto? Mettiamo un disco subito. Chiedi alla Sandy se gentilmente smette di prendere il sole e fa partire il programma. Grazie.
2: Hey Daniel. Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company.
3: Music.

Saint-Tropez, e poi anche insomma se girate da quelle parti c'è Cannes, c'è Nizza, ci sono, c'è Es, ci sono veramente un sacco di posti molto molto belli. E in onore, in ossequio a questo via di puntata francese, abbiamo messo tutti quanti i dischi francesi, cioè prodotti da produttori francesi. Il primo era Moggio con Lady, poi Yuchel, perché lui è francese, quindi tutte le varianti che abbiamo pronunciato durante tutto l'inverno le buttiamo via e diventa Yuchel, ok, che ci ha portato il suo pezzone Moving to the Sun, grande hit dell'estate 2026, e poi una grande hit epica, quella di Bob Sinclair, Love Generation. Tra poco torniamo, sempre qua su Radio Company, Un Sacco Bitch, l'estate di Un Sacco Belli.

0: Coca-Cola, che meraviglia ragazzi. Ah, sento ancora odore di pa. Perché tutto questo accanimento con la Francia oggi, eh? Hai notizie dello Million of Funk? La Vespa l'ha recuperata? Non lo so, tanto mettiamo i Superman Lovers.
1: Radio Company, this is Un Sacco Belly.

0: Paschetta con Martin Solveig, la canzone Madame, ma ancora francesi. Prima c'era DJ Antoine, ancora francesi, e prima appunto Starlight, nella versione però rifatta con gli One Republic. Cosa c'è DJ Nick? Cosa c'è?
1: Dimmi.
0: Dammi. Cos'è sta C94 che hai recuperato? Ah, vuoi che mettiamo questa cassettina qua? Perché hai ritrovato le cassettine vecchie che mixavi quando eri più piccolino? Ah, vabbè, dai, proviamo, sentiamo. Se C94... Ah, C96, scusa, ho capito male. Se C96 è una cassetta di 30 anni fa. Vabbè, vai, schiaccia play, vediamo cosa ne esce.

Eccoli qua, tre dischi proprio del 1996, da cui la C96 mixata dal DJ Nick. Luca Carboni non è, Jamiroquai, Cosmic Girl e Robert Miles con 101. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco beach, l'estate di un sacco belli.

0: Anthony, un sacco belly. Un sacco beach, le stati di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
3: La testa gira.
2: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Danny Tanaglia, ragazzi, Music is the answer, che è un po' quello che pensiamo anche noi, cioè la musica è un po' la risposta a tutto. Siete felici, volete aumentare la vostra felicità? Ascoltate la musica. Siete un po' tristi, volete invece riportare la felicità e il buon umore? Bene, ascoltate la musica. Siete come siete? Ascoltate comunque sempre la musica, ascoltate Radio Company, ascoltate Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, che adesso entra, arriva il momento tamarritudine che noi abbiamo dentro. Arriva Boro, questa si chiama il tacatà, che eleganza, ragazzi. Posso salutare Fabio De Magistris su sta canzone?
1: Tacatà! Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace

Na na na na na na. Vabbè, la conoscete, insomma è stata l'hit dell'estate 2023, prima una hit di un'estate di un bel po' di anni prima, cioè Miranda Vamos a la Playa, e poi questo pezzo nuovo altamente ad alto livello di trascitudine, cioè Boro con Martin White, Tacabro e il Tacata. Tra poco torniamo, gran finale di un sacco belli, il programma Senza Regole in versione un sacco bitch.

0: Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Guru Josh Infinity 2008, prima il nuovo di Gabri Ponte con Jovanotti che si chiama DNA, ma come potete sentire siamo già entrati nel momento cartoon, che come sapete queste settimane dell'estate

E questo, ragazzi, era Ken Shiro qua su Radio Company. Questo è Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, l'unico beach club on air. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata, ma lo sapete che quando è momento di replica, molto più che replica, ci abbiamo la prolunga, ragazzi, ci abbiamo la prolunga che ci fa il DJ Nick col suo privettino estivo. Mojito?

0: Arriva.
1: Siamo veramente arrivati alla fine, quindi ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie da Daniele Belli, grazie dal DJ Nick, grazie ovviamente da tutta quanta la nostra fantastica crew. Abbiamo più o meno rimesso in strada l'Unione da Funk, dove ci aspetta il prossimo fine settimana. Aspetta che guardo, vediamo un po', mi aveva dato un messaggio con la mappa, saremo sempre in Francia e scopriremo la Provenza, bello, mi piace molto. Vi ricordo sempre, ogni domenica puntuali dalle 14 alle 15 tutta l'estate Un Sacco Beach, poi c'è la replica, molto più che replica, e poi dopo ovviamente non dimenticatevi che se vi siete persi qualsiasi puntata, radiocompany.com e anche sull'upstream ci trovate. Seguite anche Un Sacco Podcast, il podcast ufficiale del sottoscritto, dove insomma ci sono un sacco di belli incontri estivi con personaggi veramente interessanti. Grazie a tutti e ovviamente e via l'estate, ciao,
2: bel lavoro, andiamo.
1: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
0: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
6: Che fredda sera, maledetta.
5: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
6: Sì, sere.
5: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
7: La testa gira,
4: Sabato 25 luglio Radio Company in action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Ciao a tutti, buona serata, ben ritrovati da Fabio De Magistris qui naturalmente su Radio Company. Appuntamento di stasera, martedì 21 luglio, ritorna quindi Company Yesterday. Come avete sentito, c'è questo spazio, due ore dedicate interamente ai successi, alle canzoni di qualche anno fa, saranno mixate come sempre da Gianluca Pacini. Tra poco Fabri Fibra con Applausi per Fibra, uno dei suoi tanti successi, uno dei più grandi sicuramente. Poi Puff Daddy, ritroveremo anche Eminem, Shanice, Craig David, Licky Lee, Lady Gaga e subito con Umbrella ritorna Rihanna.

0: qui su Radio Company, all'interno del nostro appuntamento che si chiama Company Yesterday, c'era Lady Gaga con Poker Face, canzone che abbiamo scelto stasera per arrivare ad una brevissima pausa per noi. A tra poco. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris. My company yesterday.
1: Don't stop the party. Ciao a tutti, ancora una buona serata da Fabio De Magistris. Questa è Radio Company e questo è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Abbiamo un'altra ora quindi da passare assieme. Gianluca Pacini si occupa della regia. Tra poco sentiremo Cherry Cole con Fight for This Love, poi Alexander Stan, Cerebro, ritroveremo anche Mick and Sugar, Ann Lee, Alex Gaudino, Prezioso, subito con Push the Button, Sugar Babes.

0: Radio Company, let's talk about a man. Prezioso per qualche minuto stasera all'interno di questo appuntamento dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, tra poco.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Don't stop the
2: party! Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
0: Ciao a tutti, ancora una buona serata da Fabio De Magistris. Questa è Radio Company e questo è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Abbiamo un'altra ora quindi da passare assieme. Gianluca Pacini si occupa della regia. Tra poco sentiremo Cherry Cole con Fight for This Love, poi Alexander Stan, Cerebro. Ritroveremo anche Milk and Sugar, Ann Lee, Alex Gaudino, Prezioso, subito con Push the Button, Sugar Babes.

0: Radio Company, let's talk about a man, prezioso per qualche minuto stasera all'interno di questo appuntamento dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: J-Lo
7: Company Yesterday
8: Radio Company Yesterday
7: Accendi il ritmo
8: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
9: It's a new generation.
10: Company Yesterday.
11: Bella bella
10: Yesterday.
11: Bella bella.
8: Radio Company Yesterday. Yesterday.
0: Questa è Radio Company. A quest'ora della sera c'è uno spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, pronto subito a farvi riascoltare altre canzoni, naturalmente quelle di Paperclip People, poi Team Deluxe. Ritroveremo anche Bob Sinclair, Michelle Weeks, Duck Sauce, Flo Rida, Eric Pritz, Kanye Williams. E subito con I'm in Love.

siamo arrivati al termine di questo appuntamento, di questo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. A chiudere c'era Saturday di Cani Williams. Grazie a Gianluca Pacini, come sempre in regia, per questo appuntamento. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì qui naturalmente su Radio Company a partire dalle ore 23. Don't stop the-

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique Summer Vibes.